0: Sono le 2:02.
1: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena. Cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita di nuovo.

0: Sono le 3:02.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Radio Verona.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Ca' degli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 29 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Qualsiasi cosa dobbiate fare oggi, studiate ogni minimo dettaglio. Non deve esserci una virgola fuori posto, né metaforicamente né letteralmente parlando. Toro, con il cielo che vi ritrovate oggi, ogni vostra iniziativa riscuoterà il successo sperato. Nel lavoro lascerete di stucco chi fino a ieri dubitava delle vostre idee. Gemelli, sarete animati da una grande carica e voglia di fare che vi regala grinta e determinazione e vi aiuta in tutte le scelte. Cancro, è ora di darvi da fare per soddisfare le vostre ambizioni più grandi. Si aprono orizzonti nuovi mostrandovi infinite possibilità di successo. Leone, nel lavoro potete permettervi di incrociare le braccia e aspettare con fiducia che quanto seminato dia i suoi frutti. In amore tutto va esattamente come desiderate. Vergine, giorno fortunato per voi, soprattutto in amore. Le stelle infatti vi garantiscono armonia nella vita di coppia e momenti romantici. Bilancia, sarà colpa della stanchezza, fatto sta che sul lavoro, per quanto vi applichiate, non riuscite a combinare un granché oggi. Aggirate l'ostacolo occupandovi delle questioni più urgenti. Scorpione, sicuri di voi stessi e socievoli al massimo grado, saprete cogliere al volo un'opportunità con un tempismo assolutamente invidiabile. Sagittario, sarà un giorno da incorniciare per la maggior parte di voi. Se volete sfondare nella professione, in una carriera brillante e redditizia, è il momento di darci dentro. Capricorno, aspettatevi tutto il meglio che possiate desiderare. Basterà un nulla per ottenere il massimo dal vostro lavoro. Avrete anche una gran voglia di sentirvi al centro dell'attenzione. Acquario, dovrete correre ai ripari per evitare di farvi sopraffare da problemi pratici, uscite di denaro inaspettate o eventi fastidiosi. Con gli astri che vi ritrovate, non perdete la calma. Pesci, in ambito lavorativo mostratevi organizzati e ben disposti verso i colleghi. Per quanto riguarda invece la sfera privata, lasciate fuori di casa dubbi e gelosie infondate. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur

Hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a

0: favolose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
1: Sei Italiano.
0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.
2: Non scrivono canzoni per due come noi. Ti innamori una volta sola e non guarisci mai davvero. Tu sai chi siamo, chi sono e com'ero. L'unica persona che mi guarda e mi legge il pensiero. Non siamo stelle, siamo meteoriti. Precipitiamo in basso ma vogliamo in alto. È complicato starmi accanto, ma preferisci piangere con me che ridere con qualcun altro.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Verona.
5: Ho nascosto qualcosa nel tuo zaino.

0: ho detto tutto. Voglio soltanto che tu sia felice.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
1: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
2: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58.

0: sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Piscine prese d'assalto e tutto esaurito nel fine settimana più caldo dell'anno a Verona, con temperature fino a 39 gradi. Molti hanno scelto lago, Lessini e mare, mentre in città si è registrato anche un grave incidente in via Sirtori con due giovani feriti. Disagi infine all'aeroporto Catullo per i controlli ai passeggeri extra Schengen legati al nuovo sistema biometrico europeo. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 29 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Ancora un giorno ricaldo record oggi a Verona, con temperature attese fino a 38 gradi e l'ottava massima consecutiva oltre i 36. Dalla serata è però previsto l'arrivo di temporali, anche di forte intensità, con rischio grandine. Intanto ARPAV segnala una marcata siccità. Dall'inizio dell'anno sono caduti in città circa 280 mm di pioggia contro i 390 attesi, con ripercussioni già evidenti sulla agricoltura. Dal caldo record ai primi effetti sul turismo, nel fine settimana migliaia di veronesi hanno raggiunto la Lessinia in cerca di refrigerio, parcheggi esauriti, rifugi e ristoranti al completo e presenze record nei centri montani con punte di 27 gradi a 1500 metri. Un esodo senza particolari disagi alla viabilità, ma che conferma come la montagna stia diventando sempre più un rifugio dalle ondate di calore. Paura alla fiera dei Santi Pietro e Paolo di Villa Franca, dove nella notte tra sabato e domenica è stato spruzzato spray al peperoncino contro famiglie e bambini vicino alle giostre. Una decina le persone coinvolte, 6 accompagnate al pronto soccorso. Il responsabile è fuggito. Il comune analizzerà le immagini della videosorveglianza mentre i carabinieri raccolgono le denunce. Grave incendio all'alba di ieri in un'abitazione di via Polesella, Borgo Roma. Un trentenne di origine srilanchese rimasto ustionato sul 30% del corpo ed è ricoverato in prognosi riservata al polo Confortini. In salvo un amico che dormiva nell'appartamento. I vigili del fuoco stanno accertando le cause del rogo, tra l'ipotesi anche una sigaretta lasciata accesa. Ancora un grave incidente in parapendio sul Monte Baldo. Ieri un australiano di 55 anni è precipitato poco dopo il decollo dal rifugio Chierego a Brenzone dopo la chiusura della vela. Soccorso dall'elisoccorso, è stato trasportato al polo Confortini con un grave trauma alla schiena. È il quarto grave incidente sul Baldo nelle ultime settimane, due dei quali mortali. Come dicevamo in apertura, all'alba di ieri un'auto si è ribaltata in via Sirtori a Borgo Trento. Due giovani di 24 anni sono rimasti feriti in modo non grave. È stato un fine settimana intenso anche per la polizia locale, che ha denunciato 4 persone per guida in stato di ebbrezza e multato oltre 120 automobilisti per divieto di sosta. Il caldo estremo ha favorito anche comportamenti pericolosi. Un giovane si è tuffato dall'alto di Ponte Castelvecchio nell'Adige, ripreso dagli amici in un video diventato virale. La polizia locale ha rintracciato i 3 protagonisti, tutti ubriachi. Sono stati denunciati per ubriachezza molesta e sanzionati anche per avere montato una tenda su un isolotto del fiume. Completato nella notte il varo del nuovo cavalcavia sulla A4 all'altezza di Verona Est nell'ambito dei lavori della linea alta velocità Verona-Vicenza. L'autostrada è stata riaperta con 2 ore di anticipo dopo il posizionamento della struttura da 900 tonnellate. Era l'ultima notizia, adesso abbiamo la viabilità e poi le previsioni del tempo.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Radio Verona. Viabilità.
3: Troviamo solo due cantieri sulla 4 Milano-Venezia, in direzione di Venezia tra Verona Sud e Soave e anche in direzione opposta verso Milano tra Soave e Verona Sud. E ancora poi in direzione di Milano lavori tra il bivio della A57 e il bivio A4-A13 e in direzione opposta verso Venezia tra Padova Est e il bivio A57. Infine abbiamo in tangenziale di Mestre in direzione di Padova lavori tra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud 2 km di code per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con la A1 anche in carreggiata opposta, dunque verso nord troviamo una fila, ma in questo caso riguarda solo i mezzi pesanti per traffico intenso tra Vipiteno e Brennero. Non ci sono particolari segnalazioni sulla viabilità ordinaria, è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
9: Meteo.
3: Un campo di alte pressioni insiste sulla nostra regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche annuvolamento in arrivo serale, nello specifico cieli poco nuvolosi a Verona per l'intera giornata, salvo qualche addensamento pomeridiano potrebbero esserci anche delle piogge in serata nottata. La temperatura massima raggiungerà i 39 gradi, la minima si attesterà a 26, venti deboli al mattino da nord-ovest. Ovest, al pomeriggio da sud ancora allerta meteo prevista per Afa.
9: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, tempo reale.
2: E allora buongiorno, buon inizio di settimana, lunedì 29 giugno e soprattutto buona sopportazione di questa nuova giornata di caldo davvero intenso con temperature che continuano.

Mosca, Washington e Teheran avrebbero concordato una sospensione degli attacchi reciproci e un incontro domani a Doha. Sullo sfondo restano le tensioni tra Israele e Turchia e una guerra in Ucraina che continua a non vedere vere prospettive di negoziato. Ci spostiamo poi in Venezuela, dove proseguono senza sosta le operazioni di soccorso dopo il devastante terremoto. Tra i protagonisti anche i vigili del fuoco italiani impegnati nella ricerca di una donna e dei suoi tre figli sotto le macerie. Mentre cresce il bilancio delle vittime, migliaia di persone attendono ancora aiuti. La politica italiana resta attraversata dalle tensioni dentro la Lega. Matteo Salvini chiude la porta alle polemiche con Roberto Vannacci, conferma di voler restare segretario per altri 3 anni e rilancia la sfida interna, quella per il futuro del centrodestra. Naturalmente parleremo anche del grande protagonista di questi giorni, il caldo. Per oggi è atteso il picco dell'ondata africana con temperature vicine ai 40 gradi e notti tropicali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di oltre 1300 morti in eccesso nell'ultima settimana in Europa e ricorda che il caldo estremo è oramai un'emergenza sanitaria sempre più concreta. Seguiremo poi gli sviluppi della caccia all'uomo dopo la strage di Roma, dove si cerca ancora il presunto autore dell'omicidio di un'intera famiglia, mentre il figlio sopravvissuto resta ricoverato in condizioni gravissime. E come ogni lunedì non manca ovviamente lo sport, dal mondiale per club alla Formula 1 in Austria fino alla MotoGP ad Assen, con un fine settimana ricco di risultati e di sorprese. Tra poco sfoglieremo insieme i quotidiani, poi gli approfondimenti, forse le interviste e tutte le notizie che aiutano a capire la giornata. Rimanete con noi, inizia Tempo Reale in diretta su Radio Verona e questa è La Testa Gira. Olè!

0: Le 7:20 e 53 secondi su Radio Verona. Questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Sono felice di essere con voi adesso. Il taglio alto del giornale L'Arena, che ci parla di cronaca con un'altra bravata, se vogliamo chiamarla così, da parte di ignoto o di ignoti a Villafranca. Il testo è questo: spray urticante alla festa patronale, bimbi in ospedale, sciocca Villafranca per un gruppo di famiglie veronesi. Ne abbiamo parlato anche nel nostro notiziario Tomelleri a pagina 23. E di fianco ancora la cronaca: parapendio precipita, grave un turista, quarto caso in un mese, ancora un incidente sul Monte Baldo, mentre invece il centro pagina è occupato dall'incendio che si è verificato in Borgo Roma ieri mattina all'alba. Incendio in casa, un ferito grave, ustioni sul 30% del corpo in via Polesella a Verona, dove è andato a fuoco appunto un appartamento. Ancora per quel che riguarda la cronaca del caldo, però in questo caso il giorno più caldo, fuga in Lessinia, ora rischio tempeste, così Verona e l'allerta meteo. Che tra l'altro sono anche discordanti queste previsioni, perché insomma c'è chi dice già da questa sera, c'è chi dice invece da domani sera. Comunque, e tornando invece alla cronaca più spiccia, che però è sempre correlata al caldo: si tuffa da Castelvecchio, incitato dagli amici, salto dal ponte, scattano però ovviamente le denunce. Un'altezza notevole quella del ponte di Castelvecchio, un tuffo decisamente molto pericoloso. Illeso il protagonista, ubriaco comunque lui e tutta la banda che lo fiancheggiava, sono stati denunciati dalla polizia locale. E ancora un'intervista pubblicata sul quotidiano L'Arena a Malagò, nuovo presidente della FIGC, così rilancio l'Italia del calcio. E allora magari dopo leggiamo anche qualche riga sul rilancio dell'Italia del calcio con questa intervista a Giovanni Malagò in diretta su Radio Verona.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
6: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cavi David.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
3: Radio Verona, tempo reale.

0: Le prime righe di questa intervista a Giovanni Malagò, che poi troviamo a pagina 29 del giornale L'Arena questa mattina, così gli rilancio l'Italia del calcio. L'esordio è questo: il mondiale senza Italia è più povero, servono meno personalismi e più visione per tornare tra i grandi del calcio. Dopo l'elezione alla guida della FIGC, Giovanni Malagò si prepara dunque ad affrontare una delle sfide più complesse del calcio italiano, dalla riorganizzazione della federazione al rilancio della nazionale, passando per la valorizzazione dei giovani, la riforma dei campionati e il nodo degli stadi. Ecco gli obiettivi, Malagò delinea il metodo, indicando nella condivisione delle scelte e nella capacità di fare squadra gli elementi indispensabili per riportare il calcio italiano ai livelli che gli competono. La priorità, la maglia azzurra. E staremo a vedere, poi cerchiamo anche di capire, poi entrando nel merito di quelli che possono essere, diciamo, le sue azioni per risanare il calcio italiano. Adesso arrivano le ultime news Italia Mondo e poi gli aggiornamenti sulla viabilità.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni. Estratti vivi dalle macerie anche un uomo e suo figlio adolescente. L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione, posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Temperature record in Europa e in Italia. Torino, Milano, Napoli, Roma sono delle città bollenti con massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Domani dovrebbero arrivare le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. E caccia Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Posti di blocco in città, controlli nelle stazioni dei treni e degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere. Si cerca anche in luoghi isolati. Mondiali 2026 e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Comincia a diventare un po' più difficile la situazione sulla 4 Brescia-Padova. Cominciamo con il tratto in direzione di Milano tra Sirmione e Brescia Est, dove si procede con traffico rallentato per traffico intenso. Sempre in A4 in direzione ancora di Milano si rallenta per traffico tra Verona Est e l'allacciamento A22 Modena-Brennero. E poi ricordiamo i cantieri in direzione di Milano tra Soave e Verona Sud e in direzione opposta tra Verona Sud e Soave, dunque verso Venezia. Andiamo sulla 22 del Brennero, dove ora sono saliti a 6 i chilometri di colonna per traffico in carreggiata sud tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Per quel che riguarda la viabilità ordinaria, abbiamo degli incolonnamenti sulla tangenziale ovest dall'altezza del terminal Italia quadrante Europa a quella del casello di Verona Est. È tutto, guidate con prudenza. Casello di Verona Nord. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Verona. Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
7: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
6: Questo finché non passi a euro.
8: E allora tutto diventa più...
6: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Ciao da Laura Cremaschi
10: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
9: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
10: Acqua e sapone.
9: Oltre la convenienza.
2: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.

Ah sì, te chiedo, desnuda. Sono le 7:41 minuti e 42 secondi di questo lunedì 29 giugno. Questo è sempre Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Gli altri quotidiani della nostra bellissima regione come titolano questa mattina? Andiamo a Padova con il Mattino di Padova, case di riposo 9.000 in attesa. Sì, sta esplodendo il problema delle case di riposo. Tra l'altro a Padova sono 9.000 in attesa, rette in aumento, si allunga la lista dei veneti in lista per ottenere il contributo della regione. Anche i primi in graduatoria devono aspettare in media 7 mesi prima di avere un posto. Voi pensate a che cosa significhi questa cosa? Cioè, quando parliamo di continuità assistenziale di un anziano che diventa non autosufficiente nella propria, per esempio, capacità di alimentarsi, oppure incontinente, o altre problematiche che possono essere perfino ancora più gravi. Pensate quando viene a mancare la continuità assistenziale che per legge dovrebbe essere garantita. Perché spesso e volentieri le famiglie non possono permettersi badanti H24. Ci sono pensioni che non permettono questo e di conseguenza l'alternativa è poi passare da una badante che ti copre qualche ora al giorno alla RSA se la situazione peggiora. E quando manca questa continuità assistenziale perché non vengono staccate le impegnative per le case di riposo, non è che non ci siano i posti nelle case di riposo, attenzione, di posti vuoti ce ne sono tantissimi. Il problema è che non vengono staccate da parte della regione le impegnative appunto per le case di riposo, e se ne occupa il Mattino di Padova. Tra l'altro vediamo se riesco a recuperarlo, giusto per non restare soltanto a Padova. Anche Anna Maria Bigon, già vicepresidente della Commissione Sanità nella precedente legislatura Zaia, Anna Maria Bigon, consigliera del Partito Democratico, parla addirittura di una Verona che è la più penalizzata in Veneto. Quindi dice: a fronte di oltre 32.000 pazienti ricoverati nelle case di riposo del Veneto, le risposte della giunta regionale sono del tutto insufficienti, trasformando l'accesso alle strutture in una vera e propria corsa ad ostacoli per le famiglie. Lo afferma la consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon, che analizza nel dettaglio i numeri regionali e provinciali del comparto. Il quadro Veneto, un sistema al collasso, racconta lei, poche impegnative finanziate, e questo è un dato di fatto. Tant'è vero che appunto poi le assistenti sociali sono costrette a litigare con le famiglie perché non concedono delle impegnative per cavilli, pur di cercare di distribuirle il più possibile a chi realmente le richiede, a chi realmente ne ha bisogno, che poi tutti ne hanno bisogno, cioè non è che vi siano delle differenze, ma insomma ce la si giostra così, ecco, diciamo così. Allora dice: le impegnative di residenzialità erogate nel 2025 tramite il Fondo regionale per la non autosufficienza sono state appena 24.419, una cifra del tutto parziale che lascia una fetta enorme dei 32.000 ospiti delle case di riposo senza alcuna copertura pubblica, costringendo le famiglie a pagare interamente rette salatissime. Eh sì, perché l'alternativa è quella. Liste d'attesa interminabili, la lista unica regionale conta una media annua di 9.050 persone sospese in un limbo in attesa che venga loro assegnata l'impegnativa del livello unico. Ogni mese in media si registrano 754 persone bloccate in questa graduatoria. Punteggi SVAMA inaccessibili, per sperare di ottenere il contributo pubblico serve essere in condizione di gravità estrema. E tempi di degenza, e poi il caso Verona, l'ULS 9 tra le peggiori. Se la situazione veneta è preoccupante, i dati relativi all'ULS 9 Scaligera mostrano come il territorio veronese sia tra i più penalizzati dell'intera regione. La seconda lista d'attesa più lunga del Veneto è Verona, dove ci sono mediamente 1.882 anziani in lista d'attesa per un'impegnativa, una media di 157 nuovi inserimenti mensili, e questo è il secondo dato peggiore di tutta la regione, superato soltanto dalla ULS 6.
Questa è un po' la situazione. Io sono partito da Padova per arrivare a Verona, cogliendo spunto da questo articolo del Mattino di Padova. Poi leggiamo comunque anche gli altri quotidiani che appunto della nostra regione, andando provincia per provincia a scoprire anche tanti altri temi e argomenti. Scriveteci al 335 60 11 610.

0: Natale.
1: E dunque abbiamo visto come il tema delle case di riposo sia in primo piano, no? Non soltanto sul Mattino di Padova, ma anche sul la Nuova Venezia e la Tribuna di Treviso, proprio prendendo questi dati allarmanti complessivi dei veneti in attesa, una lista unica regionale che conta una media annua di 9.050 persone in attesa di impegnativa, che proprio riportano l'analisi svolta dalla consigliera regionale Anna Maria Bigon. Ma gli altri titoli appunto di questi giornali chiaramente puntano molto sul caldo. Nuova Venezia, l'emergenza clima, l'AFA cambia le spiagge, il bagno si fa all'alba. Poi la Tribuna di Treviso invece: piave, spuntano i divieti il giorno dopo la tragedia. Ieri sono stati messi i cartelli dove il giovane è affogato, perché ci sono ovviamente anche questi comportamenti che si moltiplicano di persone che fanno bagni nei tratti di fiume pericolosi. E Mattino di Padova, scatta l'allarme incendi, volontari in azione sui colli. Andiamo sul Giornale di Vicenza a questo punto, con questo caso particolare politico. Vannacci: il centrodestra vota col PD, ma Meloni mi chiami quando vuole. Allora, cerchiamo di capire meglio questo titolo. Circa 400 persone al comunale di Vicenza, imbrattato da scritte all'alba, hanno applaudito Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Questo governo, dice, non fa politica di centrodestra e lancia la corsa al candidato a sindaco a Vicenza nel 2028. Il generale punge Salvini e sulla premier dice: se Meloni ha qualcosa da dirmi mi chiami, ma è pronto a correre da solo? Assolutamente sì, perché sono fedele ai principi e ai valori. Con lui sul palco Cruciani e Alberto Filippi, in platea Stacchio e l'orafo Zancan, fuori senza scontri la protesta antifascista con alcune centinaia di manifestanti dell'ex bocciodromo e di varie associazioni. Così il Giornale di Vicenza infiamma quest'estate con la fiammata vannacciana. Il centropagina del Giornale di Vicenza, anche qui caldo, e non possono mancare i titoli sul caldo e le fotonotizie sul caldo. Che domenica infernale, Barbarano record con 39 gradi, blackout a Vicenza per il caldo. Sarà il picco? Ci si domanda. Temperature incredibili anche per ieri, la morsa del caldo non accenna a cedere. E così. Allora, diciamo questo, che tra pochissimo alle 8 abbiamo le ultime news locali con lo sport, Alessandro De Pietro, e subito dopo anche gli aggiornamenti meteo. A proposito,
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la Funivia, da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella, scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
4: Mamma,

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
3: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
4: Mamma Mobile Discount. Vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
8: Radio Verona, tempo reale.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: Bentrovate, bentrovati. Piscine prese d'assalto e tutto esaurito nel fine settimana più caldo dell'anno a Verona, con temperature fino a 39 gradi. Molti hanno scelto lago, Lessinia e mare, mentre in città si è registrato anche un grave incidente in via Sirtori con due giovani feriti. Disagi infine all'aeroporto Catullo per i controlli ai passeggeri extra Schengen legati al nuovo sistema biometrico europeo. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
5: È lunedì 29 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Ancora un giorno di caldo record oggi a Verona, con temperature attese fino a 38 gradi e l'ottava massima consecutiva oltre i 36. Dalla serata è però previsto l'arrivo di temporali anche di forte intensità con rischio grandine, ma sentiamo il servizio di Francesca Pellegrini.
6: Un'ondata di caldo mai osservata a giugno, sia per durata che per intensità. Impressionante la serie delle temperature che registriamo da giorni, e un deciso cambiamento è previsto da mercoledì.
7: Mercoledì nel pomeriggio e in serata sicuramente si svilupperanno in Valpadana dei temporali particolarmente forti, perché piegherà un po' l'alta pressione, consentirà l'arrivo di correnti più fresche in quota, e il contatto tra l'aria fredda in arrivo d'Oltralpe e il caldo pesantissimo della Valpadana darà vita a delle supercelle temporalesche di grave entità che potrebbero generare dei danni. Quindi una serata, quella di mercoledì, a elevato rischio eventi estremi. Poi giovedì circa 4 o 5 gradi in meno rispetto agli attuali valori. Da venerdì si torna a ragionare con temperature nell'ordine di 30-31 gradi. Non sappiamo per quanto durerà, anzi durerà probabilmente poco, perché già a partire dal prossimo fine settimana le temperature torneranno a salire. Certo è che sicuramente diversi gradi li perderemo.
5: Così dunque il meteorologo Alessandro Azzoni. Paura alla fiera dei Santi Pietro e Paolo di Villafranca, dove nella notte tra sabato e domenica è stato spruzzato spray al peperoncino contro famiglie e bambini vicino alle giostre. Una decina le persone coinvolte, 6 accompagnate al pronto soccorso. Il responsabile è fuggito. Il comune analizzerà le immagini della videosorveglianza mentre i carabinieri raccolgono le denunce. Grave incendio all'alba di ieri in un'abitazione di via Polesella, Borgo Roma. Un 30enne di origine srilanchese è rimasto ustionato sul 30% del corpo ed è ricoverato in prognosi riservata al polo Confortini, in salvo un amico che dormiva nell'appartamento. I vigili del fuoco stanno accertando le cause del rogo, tra le ipotesi anche quella di una sigaretta lasciata accesa. Ancora un grave incidente in parapendio sul Monte Baldo. Ieri un australiano di 55 anni è precipitato poco dopo il decollo dal rifugio Chierego a Brenzone. Dopo la chiusura della vela soccorso dall'elisoccorso è stato trasportato al polo Confortini con un grave trauma alla schiena. È il quarto grave incidente sul Baldo nelle ultime settimane, 2 dei quali mortali. Come dicevamo in apertura, all'alba di ieri un'auto si è ribaltata in via Sirtori a Borgo Trento. 2 giovani di 24 anni sono rimasti feriti in modo non grave, ed è stato un fine settimana intenso anche per la polizia locale, che ha denunciato 4 persone per guida in stato di ebbrezza e multato oltre 120 automobilisti per divieto di sosta. E ieri, sotto il caldo cocente, ha sfilato anche il tumulto Pride. Così sentiamo Giovanni Gianni Salvatori.
8: Un Pride politico, indipendente, lontano dalle istituzioni e senza sponsor, come da intenti degli organizzatori. Un Pride che ancora una volta ha portato in piazza ben oltre un migliaio di persone all'insegna delle lotte queer e di un mondo che contrasta le discriminazioni basate sugli orientamenti sessuali, portandoli alla luce proprio tutti, con l'intenzione di creare stupore, persino scandalo, se ancora possibile ai nostri tempi, proprio per dire noi ci siamo. E il tumulto Pride di Verona, partito sotto la canicola della Bra, in questo si è confermato.
9: Pride che mette al centro le lotte queer e le rivendicazioni queer e che ha intenzione di partire appunto da Piazza Bra e arrivare a toccare fino a Piazza Vittorio Veneto, per arrivare anche a dare fastidio e essere presenti nella piazza storicamente borghese di Verona.
8: Ma quello del 2026 è stato anche il Pride delle divisioni, con Arci Gay, Pianeta Milk, che hanno sfilato, ma separati e con le loro bandiere, oltre ad un carro ricco di ironia ma senza ruote, a segnalare la da loro denunciata esclusione. Diverso il parere dell'altro fronte, quello degli organizzatori storici.
10: Far parte di una rete che costruisce politicamente un Pride in una città come Verona bisogna essere presenti. Loro, come gli altri, non ci sono stati.
11: Non abbiamo ritenuto che ci fosse lo spazio per problematizzare alcune tematiche durante il percorso di costruzione di questo Pride, e per questo abbiamo deciso di starne fuori. Avevamo però di essere presenti con il nostro furgone, ribadisco, non è stato possibile, però noi ci siamo e ci tenevamo a essere.
5: Siamo adesso allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
12: Buongiorno Luca, il Verona ha un nuovo portiere, Nicola Leali, biennale per lui in scadenza, con il Genoa tutto fatto, con il giocatore tutto fatto, con il suo agente Graziano Battistini, ex portiere proprio del Verona, lui specialista nell'avere in gestione portieri di qualità, in primis Elia Caprile. Per il Verona si volta pagina, quello che voleva Sogliano già dalla fine della stagione, Montipò ha un contratto con l'Hellas fino al 2028, ma al di là di quella che è la questione contratto, Sogliano vuole cambiare già dall'inizio, la sua intenzione è stata piuttosto chiara, portiere individuato in Leali, tutto fatto, tutto ufficiale già nei prossimi giorni, così come sarà ufficiale l'arrivo al Venezia di Bella Kociap, un trasferimento che verrà comunque definito e comunque archiviato entro la fine di giugno, quindi entro domani, data per la chiusura del bilancio, operazione che verrà inclusa quindi in quello che è l'esercizio corrente, quindi stagione 2025-2026, così come probabilmente la cessione di Lambord, che torna al Verona dopo il prestito alla Reggiana, per lui soltanto 24 presenze, soltanto 7 partite da titolare, 4 gol, spiragli di Serie A con il Verona, 7 presenze al minimo, 80, poco più di 80 minuti per 7 partite, un gol, ma 2 milioni e mezzo, una cifra attorno ai 2 milioni e mezzo ricaverà il Verona dalla cessione di Lambord al Servette. Ed è tutto per lo sport.
5: Grazie Alessandro De Pietro, le previsioni del tempo.
13: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
14: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
13: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
14: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
13: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
14: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
15: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
16: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
17: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
16: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
18: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
19: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
20: Radio Verona. Meteo.
5: Un campo di alte pressioni continua ad abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento pomeridiano, forse qualche pioggia in serata. La temperatura massima raggiungerà i 39 gradi, la minima 26, venti deboli al mattino da nord e nord-ovest, al pomeriggio da sud. Ancora allerta meteo prevista per AFA. Al momento a Verona ci sono 29 gradi e il cielo è sereno.
20: Radio Verona Flashback.

0: dubitava delle vostre idee. Gemelli, sarete animati da una grande carica e voglia di fare che vi regala grinta e determinazione e vi aiuta in tutte le scelte. Cancro, è ora di darvi da fare per soddisfare le vostre ambizioni più grandi. Si aprono orizzonti nuovi mostrandovi infinite possibilità di successo. Leone, nel lavoro potete permettervi di incrociare le braccia e aspettare con fiducia che quanto seminato dia i suoi frutti. In amore tutto va esattamente come desiderate. Vergine, giorno fortunato per voi, soprattutto in amore. Le stelle infatti vi garantiscono armonia nella vita di coppia e momenti romantici. Bilancia, sarà colpa della stanchezza, fatto sta che sul lavoro, per quanto vi applichiate, non riuscite a combinare un granché oggi. Aggirate l'ostacolo occupandovi delle questioni più urgenti. Scorpione, sicuri di voi stessi e socievoli al massimo grado, saprete cogliere al volo un'opportunità con un tempismo assolutamente invidiabile. Sagittario, sarà un giorno da incorniciare per la maggior parte di voi. Se volete sfondare nella professione, in una carriera brillante e redditizia, è il momento di darci dentro. Capricorno, aspettatevi tutto il meglio che possiate desiderare. Basterà un nulla per ottenere il massimo dal vostro lavoro. Avrete anche una gran voglia di sentirvi al centro dell'attenzione. Acquario, dovrete correre ai ripari per evitare di farvi sopraffare da problemi pratici, uscite di denaro inaspettate o eventi fastidiosi. Con gli astri che vi ritrovate, non perdete la calma. Pesci, in ambito lavorativo mostratevi organizzati e ben disposti verso i colleghi. Per quanto riguarda invece la sfera privata, lasciate fuori di casa dubbi e gelosie infondate. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: Caldo che sta diventando una emergenza sanitaria, 1300 morti in Europa, l'OMS, l'Europa è l'area dove la temperatura sale più rapidamente, i 40 gradi di Berlino, che fa notizia ovviamente stando al nord, i dati sulle vittime registrate dal 21 giugno, ieri il giorno più rovente, ora l'emergenza si sposta a est. Vorrei leggere un commento di un nostro ascoltatore al 335 60 11 610 che dice: negare da parte di certa stampa che sono già 1300 i morti in Europa per il caldo è censurare. Non stanno censurando, almeno non tutti i quotidiani stanno, diciamo, omettendo questa notizia. Allora andiamo su Repubblica che scrive: temperature record in Europa, l'OMS 1300 morti per il caldo. Naturalmente non ci sono soltanto queste notizie, apro in diretta le paginate. Diceva, non potevi aprirle prima? Sì, ma ci ho provato. Allora, sulla stampa invece si preferisce puntare in taglio alto al Golfo, Trump minaccia l'escalation, le tensioni nel Golfo tornano a salire dopo nuovi scambi di attacchi tra Stati Uniti e Iran con raid e lanci di missili che hanno coinvolto anche basi americane nella regione. Donald Trump ha accusato Teheran di violare il cessate il fuoco e minaccia un'escalation militare. Il tycoon: vi faccio sparire, poi uno spiraglio per vedersi domani a Doha. Non regge intanto la tregua in Libano, cioè è una tregua molto difficile questa, perché da una parte prevede diciamo tensioni interne sia tra il governo libanese e gli Hezbollah, e dall'altra tensioni interne tra Netanyahu e la parte del governo più oltranzista, messianica, la vogliamo chiamare. Invece su Repubblica: Hormuz, alta tensione, raid e nuove minacce, i Pasdaran colpiscono con i droni le basi americane nei paesi del Golfo, Trump: possiamo finire il lavoro con le armi, Israele si ritiri però dal Libano, con questo monito. Il Corriere della Sera invece, la fotonotizia è dedicata al Venezuela, in questo caso alla bimba estratta viva con un Venezuela che resiste, racconta Sara Gandolfi, salvati anche due ragazzi di 11 anni. E poi i fischi alla Rodriguez e la sfida di Carolina Machado, che intende rientrare dall'esilio in Venezuela. Dunque il Corriere della Sera fa un'apertura diversa rispetto, e poi però c'è molta politica con Salvini che chiede il Viminale e il nuovo duello con Vannacci, disponibile alla coalizione col centrodestra, dice Vannacci. Mamma Mobil Discount, vieni
1: in bassa qua. Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
2: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
6: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
7: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
9: Radio Verona, tempo reale.

0: tempo reale su Radio Verona, tra pochissimo anche le ultime news Italia Mondo, però vorrei portarvi a questo punto nelle pagine interne del giornale L'Arena, pagina 29, con questa intervista a Giovanni Malagò, che viene appunto pubblicata. Dice sostanzialmente che il mondiale senza l'Italia è una ferita, ma al di là della retorica, quali sono le mosse concrete? Nei primi 100 giorni promette una riorganizzazione manageriale della federazione e un cambio di clima, mettendo da parte i personalismi. Sul piano tecnico punta a valorizzare meglio i giovani, non imponendo quote ma migliorando il percorso che li porta al professionismo. Sulle riforme dei campionati frena, prima di ridurre il numero delle squadre vuole un patto tra tutte le componenti del calcio. Altro obiettivo è accelerare la costruzione e l'ammodernamento degli stadi, lavorando con governo ed enti locali in vista di Euro 2032. Sapete che in ballo c'è anche lo stadio di Verona. Per la nazionale, infine, chiede un commissario tecnico totalmente votato al progetto azzurro. Insomma, più metodo che rivoluzioni immediate, questa è la vera sfida. Per lui sarà trasformare queste intenzioni in risultati. Così questa mattina in arena, sul giornale L'Arena, l'intervista di Giuseppe Spatola, pagina 29. E arrivano le ultime news Italia Mondo e poi torniamo a parlare ovviamente dei principali titoli che troviamo questa mattina sui quotidiani.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Torna altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine Stati Uniti-Iran concordano un incontro martedì a Doha. Il terremoto in Venezuela dopo le devastazioni, allarme sciacalli alla Guaira. Intanto i vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con i suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso. Eccezionale ondata di caldo africano nel suo picco e fino ad oggi le temperature in Italia potrebbero superare la soglia dei 40 gradi ed è boom di accessi al pronto soccorso. In Germania ha raggiunto il record di 41 gradi e mezzo in serata, forti temporali nel Torinese e in Alto Adige. Ignobili e disumane, così la premier Meloni ha definito le offese social rivolte al ministro Roccella dopo la scomparsa del marito nel lago di Vico. L'uomo 84enne si è tuffato, non è più riemerso. Al momento risulta ancora disperso mentre si valuta l'ipotesi che possa essersi trattato di uno shock termico. Mondiali americani, il Canada la prima squadra a passare agli ottavi dopo aver battuto 1-0 il Sudafrica. Decide il match un gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco, oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
0: Il campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico oggi a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento pomeridiano, forse qualche pioggia la sera. Temperatura massima fino a 39 gradi, minima di 26, venti deboli al mattino da nord e nord-ovest, al pomeriggio da sud, ancora allerta meteo per AFA.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Radio Verona.

Tempo reale estate ormai, possiamo dire tranquillamente 8.40, 27 secondi di questo lunedì 29 giugno, ancora qualche titolo da Repubblica, Salvini Vannacci scontro a destra, il segretario alla festa leghista, io leader per altri 3 anni, il generale intanto apre ad alleanza elettorale. Il Fatto Quotidiano su questa cosa scrive proprio: Vannacci apre a Meloni, mi chiami, ma Salvini fa muro, lui stia fuori, destre spaccate, il generale, io sono pronto alla coalizione. Sulla stampa vi segnalo che il caso di Lucia Raso, i genitori che dopo l'ennesima e definitiva archiviazione hanno già espresso il loro rammarico sui quotidiani locali, quindi anche sulla nostra arena, Radio Verona, Telearena, eccetera. Il salto è ora nazionale, perché sulla stampa ci si occupa di questo. La mia Lucia uccisa 2 volte, archiviate le indagini sulla donna di 36 anni caduta dalla finestra nel 2020, la madre accusa. Lucia Raso era commessa ed è morta appunto nel 2020 in Germania precipitando dalla finestra. Le circostanze che hanno portato poi all'archiviazione e quindi ad escludere dal procedimento il fidanzato della donna non convincono ancora i familiari. Andiamo su Libero, i cretini da tastiera, Roccella travolta dall'odio social, il peggio dei progressisti, il marito scomparso nel lago, in rete tanti esultano e offendono Meloni schifosi. L'editoriale, compagni spietati hanno varcato l'ultimo confine, così Annalisa Terranova su Libero. E poi si possono attribuire, delle patenti di appartenenza di area politica anche a questi cretini deficienti che scrivono queste cose su Facebook, che non basta giustificare la cosa dicendo beh, Facebook è una fogna, tant'è. Allora, i cretini ci sono ovunque, possono votare a sinistra, possono votare a destra, possono votare centro, possono non votare. I cretini ci sono ovunque. Io faccio questo pensiero, perché poi molto spesso il cretino che scrive certi commenti su Facebook dimentica che non è in una serata estiva al campeggio con gli amici davanti a un falò il grappino e può dire quello che gli pare, no? Cioè, e può fare anche la battuta politicamente scorretta, no? Se sei su un social queste cose non le dovresti mai fare. Andiamo sul giornale, basta Pride, anti-ebrei e filo-islam, Mancuso attacca, non mi riconosco più nel movimento, parla l'ex presidente nazionale Arcigay. Torniamo adesso sul Fatto Quotidiano, perché ci racconta questo, la Chiesa contro l'Unione Europea e accusa appunto l'Unione Europea di fare due pesi, di applicare due pesi e due misure con Stati Uniti, Israele e la Russia. Il Papa e il Cardinale Fernandez parla di interessi economici, così sul Fatto Quotidiano. Allora, tra poco, visto che siamo in una fascia estiva oramai, perché tempo reale, cioè non ci si distingue più tra weekend e giornate, diciamo, lavorative classiche, stasera c'è un bel concerto al Teatro Romano e allora ne parliamo tra pochi istanti su Radio Verona. I vostri messaggi al 335 60 11 610. Intanto ascoltiamo Samuel Kimco.

0: il concerto dei White Lies, una delle band simbolo del rock britannico, forse ho pronunciato anche male, Lies magari, comunque del rock britannico degli ultimi vent'anni, è uno degli appuntamenti di Contaminazioni Musicali, la rassegna che porta a Verona artisti internazionali e grandi nomi della musica italiana, ma l'estate di Eventi Verona è appena cominciata. Tra pochi giorni prenderà il via anche il Villa Franca Festival, che da quasi 30 anni porta al Castello Scaligero alcuni dei più importanti concerti del panorama nazionale e internazionale. Ne parliamo questa mattina con il patron di Eventi Verona, Ivano Massignan. Ben ritrovato a Tempo Reale, Ivano.
1: Grazie, buongiorno Luca e buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, partiamo proprio da questa sera. I White Lies rappresentano, e poi no, dimmi se lo pronuncio bene, è giusto?
1: Sì, è detto bene, White Lies.
0: Meno male. Rappresentano bene lo spirito di Contaminazioni Musicali, questa band, una rassegna che mette insieme rock, jazz, cantautorato e grandi interpreti internazionali. Qual è stata l'idea che ha guidato la costruzione di questo cartellone?
1: Ma l'idea è abbastanza semplice, quella di offrire una serie di appuntamenti molto variegati fra di loro, che alternano, diciamo, gruppi più di nicchia, rivolti a un pubblico più motivato, più interessato, anche più competente rispetto ad altri più generalisti, che comunque che non è un giudizio di merito in termini musicali, certo. Semplicemente si rivolge a un pubblico un po' più vasto, ecco. Stasera i White Lies sono veramente un grande gruppo e corrisponde a uno dei criteri che a noi piace portare avanti nell'ambito di questa rassegna Contaminazioni, che fa parte ufficialmente della rassegna dell'estate musicale veronese, che è quello di proporre cose che altrimenti, detto in parole poverissime, non vedresti mai, ecco.
0: Sì.
1: È il caso anche del primo concerto con cui abbiamo aperto sabato sera, quello del Puff Trio, lo storico gruppo guidato soprattutto da Paolo Fresu, no? Uno storico gruppo jazz italiano, che mi dicevano alcuni musicisti che erano lì, dicevano: ma questa è una roba che non vedremo mai più, perché è una cosa molto rara da vedere, perché è una sorta di reunion. È un altro dei criteri che guida tutta la rassegna, sia quella di Verona che di Villa Franca, quello di riproporre una serie di reunion di gruppi che erano magari spariti da qualche anno,
0: sì.
1: E si ripresentano. È la storia dei White Eyes e dei Blue, ad esempio a Villa Franca, dei CSI, dei Di Fiba.
0: Ecco, ma ti chiedo, Ivano, questi gruppi per esempio attirano un pubblico soltanto maturo oppure attirano anche giovani e giovanissimi?
1: No, non ci sono distinzioni, diciamo, di tipo generazionale, nel senso che non restiamo anche sorpresi di come anche molti giovani non abbiano perso la memoria e quindi
0: sì.
1: Si entusiasmino per gruppi che magari è da una ventina d'anni che non calcano le scene,
0: okay.
1: che è in definitiva la caratteristica dei White Lies, che è un gruppo
0: sì.
1: Molto molto importante, molto sofisticato, molto particolare. Va bene, che come ripeto si rivolge a un pubblico più attento ai fenomeni musicali.
0: Allora, quindi abbiamo parlato del concerto dei White Lies stasera al Teatro Romano, e fra pochi giorni invece si apre il Villa Franca Festival. In quasi 30 anni il Castello Scaligero ha ospitato nomi come Bob Dylan, Fred Again, Bon Iver, eccetera, fino ai grandi festival rock internazionali.
1: Nomi di levatura assolutamente mondiale. E quindi,
0: che edizione sarà questo punto, quella del 2026?
1: Quella del 2026 parte purtroppo male con la defezione di Claudio Baglioni per motivi di salute, no?
0: Sì,
1: doveva
0: sì.
1: Aprire il 2 luglio, invece viene rinviato all'anno prossimo. E in compenso tutti gli altri appuntamenti sono di grande spolvere, insomma,
0: sì.
1: No? Noi, tanto per dirla in parole povere, tra Verona con Contaminazioni e il Festival di Villa Franca stiamo parlando di una aspettativa di circa 50.000 persone, che quindi rendono queste due rassegne fra i più importanti appuntamenti della nostra regione.
0: Sì.
1: E iniziamo il 3 luglio con anche lì si alternano delle sorte di talk show con grandi spettacoli musicali. Iniziamo con Gianluca Gotto e poi Joe Evan,
0: sì.
1: E poi le famose reunion come i Darkness e i Blue, no?
0: Sì.
1: Il FIBA i CSI. CSI, basti pensare che sono nei primi di settembre, no, alla fine di agosto, hanno già esaurito il Castello di Villa Franchia, che è una struttura che contiene 10.000 persone, quindi insomma una cosa che si sbalordisce anche, detto francamente.
0: Sì.
1: E poi una serie tra il Teatro Romano e Villa Franca, una serie di grandi artisti nazionali, insomma, che fanno parte del panorama musicale italiano, soprattutto caratterizzato dai cantautori e dalle cantautrici, chiamiamole così, no? A Verona con John Thiele,
0: sì.
1: E poi voglio dire arriverà in una, diciamo, manifestazione un po' collegata che si chiama Intrecci con Angelina Mango, Serena Brancale.
0: Certo,
1: a Villa Franca, a Villa Franca ci sarà la Fiorella Mannoia, Madame. Insomma,
0: tutti i nomi che attirano e che sono molto interessanti anche per l'offerta artistica che propongono. E
1: per non parlare poi di artisti internazionali, noi ad esempio subito dopo i White Lies arriveranno un personaggio importantissimo come Dulce Pontes, che è la più grande cantante portoghese.
0: Certo.
1: Una cosa molto spettacolare. Poi Simona Molinari con Rafael Gualazzi, e poi di seguito il mitico Johnny Marr, fondatore degli Smiths, no? E poi Daniele Silvestri, Coes, che ha già esaurito due date ai primi di settembre.
0: Insomma,
1: ce n'è per tutti i gusti.
0: Ho capito che non si dorme di notte, ho capito.
1: Non si dorme di notte, devo dire che la cosa mi preoccupa un po', perché più di 30 date in poco più di un mese, perché il mese, cioè, i grandi appuntamenti si concentrano praticamente in luglio, e poi
0: non è facile, no, organizzare una cosa così, cioè, concentrata in 30 giorni, cioè.
1: E poi con queste temperature ti assicuro che
0: certo, sperando appunto che il tempo si mantenga sempre.
1: Che il tempo si mantenga.
0: Certo, certo.
1: Noi ci aspettiamo anche un'ondata un po' più fresca, purché non si tratti di grandine o di avvenimenti che possono mettere in discussione lo svolgimento dei concerti.
0: Ecco, tra l'altro dico anche un'altra cosa, perché appunto tu prima hai citato Gianluca Gotto, che è un autore,
1: e
0: quindi ci sono non solo concerti, ma anche incontri con autori, anche giornalisti, insomma.
1: Sì, c'è Cipredo Ranucci, no? Insomma, ci sono cose. Poi Enrico Mingiotti, insomma, c'è un po' di tutto, direi, quindi in grado di, come si, soddisfare tutti gli appetiti.
0: Certo.
1: Quindi noi ci aspettiamo un buon risultato. In ogni caso siamo, insomma, abbastanza orgogliosi del programma che abbiamo messo in campo oggi.
0: Esatto.
1: Tenendo conto che siamo circondati da una concorrenza spietata intorno, tra Mantova, il Vittoriale, Bassano, Marostica, Este, insomma, chi più ne ha più ne metta, insomma
0: è una bella concorrenza, anche stimolante,
1: sì,
0: comunque, insomma, sicuramente.
1: Però voglio dire, noi, insomma, la bandiera cerchiamo di difenderla, ecco, anche perché, come ricordavi tu all'inizio, la Francia ha una grandissima tradizione, no? Di appuntamenti,
0: certo,
1: importantissimi ed esclusivi, quindi.
0: Chiaro, chiaro, no, ma infatti, Ivano Massignan, davvero grazie per essere stato con noi. Si parte allora questa sera, cioè, non è che si parte solo stasera, perché si è partiti prima, comunque questa sera il concerto dei White Lies al Romano, e poi nell'ambito della rassegna Contaminazioni, poi Villa Franca Festival con tutto quello che ci hai raccontato. Ti auguriamo una buona estate di musica e buon lavoro per tutti gli appuntamenti che organizzate.
1: Grazie, buon lavoro anche a voi, grazie mille.
0: Questa è Radio Verona.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Guardia.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: ma si è molto raffinato da quando è solista, quando si è messo da solo, cioè sempre stato solista, quando si è messo da solo. Tommaso Paradiso, lasciamene un po', sono le 9:02, abbiamo un po' sforato, ma adesso arrivano le ultime news locali con me, Luca Del Ponte. Tempo Reale torna domani alle 7, poi anche Nadia De Nicolò alle 9.
1: Sono le 9:02.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate, piscine prese d'assalto e tutto esaurito nel fine settimana più caldo dell'anno a Verona, con temperature fino a 39 gradi, molti hanno scelto lago Lessini e mare, mentre in città si è registrato anche un grave incidente in via Sirtori all'alba con due giovani feriti. Disagi infine all'aeroporto Catullo per i controlli ai passeggeri extra Schengen legati al nuovo sistema biometrico europeo. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È lunedì 29 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Ancora un giorno di caldo record oggi a Verona, con temperature attese fino a 38 gradi e l'ottava massima consecutiva oltre i 36. Poi comunque ci saranno dei cambiamenti. Allora sentiamo Francesca Pellegrini con il meteorologo Alessandro Azzoni.
4: Un'ondata di caldo mai osservata a giugno, sia per durata che per intensità. Impressionante la serie delle temperature che registriamo da giorni e un deciso cambiamento è previsto da mercoledì.
5: Mercoledì nel pomeriggio e in serata sicuramente si svilupperanno in Valpadana dei temporali particolarmente forti, perché piegherà un po' l'alta pressione, consentirà l'arrivo di correnti più fresche in quota, e il contatto tra l'aria fredda in arrivo d'Oltralpe e il caldo pesantissimo della Valpadana darà vita a delle supercelle temporalesche di grave entità che potrebbero generare dei danni. Quindi una serata, quella di mercoledì, a elevato rischio eventi estremi. Poi giovedì circa 4 o 5 gradi in meno rispetto agli attuali valori. Da venerdì si torna a ragionare con temperature nell'ordine di 30-31 gradi. Non sappiamo per quanto durerà, anzi durerà probabilmente poco, perché già a partire dal prossimo fine settimana le temperature torneranno a salire. Certo è che sicuramente diversi gradi li perderemo.
0: Paura alla fiera dei Santi Pietro e Paolo di Villafranca, dove nella notte tra sabato e domenica è stato spruzzato spray al peperoncino contro famiglie e bambini vicino alle giostre. Una decina le persone coinvolte, 6 accompagnate al pronto soccorso. Il responsabile è fuggito. Il comune analizzerà le immagini della videosorveglianza mentre i carabinieri raccolgono le denunce. Grave incendio all'alba di ieri in un'abitazione di via Polesella, Borgo Roma. Un 30enne di origine srilanchese è rimasto ustionato sul 30% del corpo ed è ricoverato in prognosi riservata al polo Confortini, in salvo un amico che dormiva nell'appartamento. I vigili del fuoco stanno accertando le cause del rogo, tra le ipotesi anche una sigaretta lasciata accesa. Ancora un grave incidente in parapendio sul Monte Baldo. Ieri un australiano di 55 anni è precipitato poco dopo il decollo dal rifugio Chierego a Brenzone dopo la chiusura della vela. Soccorso dall'elisoccorso, è stato trasportato al polo Confortini con un grave trauma alla schiena. È il quarto grave incidente sul Baldo nelle ultime settimane, due dei quali mortali. Il caldo estremo ha favorito anche comportamenti pericolosi. Un giovane si è tuffato dall'alto di Ponte Castelvecchio nell'Adige, ripreso dagli amici in un video diventato virale. La polizia locale ha rintracciato i tre protagonisti, tutti ubriachi, e sono stati denunciati per ubriachezza molesta e sanzionati anche per aver montato una tenda su un isolotto del fiume. Il caldo, e sotto il caldo hanno sfilato anche gli attivisti del Gay Pride. Questo è avvenuto sabato pomeriggio. Sentiamo il servizio di Giovanni Salvatori.
6: Un Pride politico, indipendente, lontano dalle istituzioni e senza sponsor, come da intenti degli organizzatori. Un Pride che ancora una volta ha portato in piazza ben oltre un migliaio di persone all'insegna delle lotte queer e di un mondo che contrasta le discriminazioni basate sugli orientamenti sessuali, portandoli alla luce proprio tutti, con l'intenzione di creare stupore, persino scandalo, se ancora possibile ai nostri tempi, proprio per dire noi ci siamo. E il tumulto Pride di Verona, partito sotto la canicola della Bra, in questo si è confermato.
7: Pride che mette al centro le lotte queer e le rivendicazioni queer e che ha intenzione di partire appunto da Piazza Bra e arrivare a toccare fino a Piazza Vittorio Veneto, per arrivare anche a dare fastidio e essere presenti nella piazza storicamente borghese di Verona.
6: Ma quello del 2026 è stato anche il Pride delle divisioni, con Arci Gay, Pianeta Milk, che hanno sfilato, ma separati e con le loro bandiere, oltre ad un carro ricco di ironia ma senza ruote, a segnalare la da loro denunciata esclusione. Diverso il parere dell'altro fronte, quello degli organizzatori storici.
8: Far parte di una rete che costruisce politicamente un Pride in una città come Verona bisogna essere presenti, loro come gli altri non ci sono stati.
9: Non abbiamo ritenuto che ci fosse lo spazio per problematizzare alcune tematiche durante il percorso di costruzione di questo Pride, e per questo abbiamo deciso di starne fuori. Avevamo però di essere presenti con il nostro furgone, ribadisco, non è stato possibile, però noi ci siamo e ci tenevamo a essere.
0: Uno sguardo alla borsa, con l'Europa che apre sulla parità, Milano più 0,02%, Parigi invece meno 0,07%. Ora il traffico.
2: Viabilità.
0: Cominciamo dalla 4 Brescia-Padova, dove si intensifica il traffico in direzione di Venezia. Si rallenta per intensità dei flussi tra Somma Campagna e Soave in direzione opposta, quindi verso Milano. Rallentamenti tra Verona Est e l'allacciamento A22 Modena-Brennero, sempre verso Milano a causa del traffico intenso. Incolonnamenti in uscita anche a Verona Sud. Restiamo in A4, dove troviamo in direzione di Venezia una fila a causa di un incidente tra Verona Est e Soave, dove è presente un cantiere che si estende tra Verona Sud e Soave, cantiere anche in direzione opposta tra Soave e Verona Sud, quindi verso Milano. In A22 del Brennero restano 4 km di code per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la A1, siamo in carreggiata sud, sempre verso Modena, altri 2 km di incolonnamenti, questa volta per un incidente tra Affi e l'allacciamento con la A4. In carreggiata opposta, dunque verso nord, file per traffico tra Nogarole Rocca e Verona Nord sono di 2 km. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 29 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Qualsiasi cosa dobbiate fare oggi, studiate ogni minimo dettaglio. Non deve esserci una virgola fuori posto, né metaforicamente né letteralmente parlando. Toro, con il cielo che vi ritrovate oggi, ogni vostra iniziativa riscuoterà il successo sperato. Nel lavoro lascerete di stucco chi fino a ieri dubitava delle vostre idee. Gemelli, sarete animati da una grande carica e voglia di fare che vi regala grinta e determinazione e vi aiuta in tutte le scelte. Cancro, è ora di darvi da fare per soddisfare le vostre ambizioni più grandi. Si aprono orizzonti nuovi mostrandovi infinite possibilità di successo. Leone, nel lavoro potete permettervi di incrociare le braccia e aspettare con fiducia che quanto seminato dia i suoi frutti. In amore tutto va esattamente come desiderate. Vergine, giorno fortunato per voi, soprattutto in amore. Le stelle infatti vi garantiscono armonia nella vita di coppia e momenti romantici.
10: Bilancia, sarà colpa della stanchezza, fatto sta che sul lavoro, per quanto vi applichiate, non riuscite a combinare un granché oggi. Aggirate l'ostacolo occupandovi delle questioni più urgenti. Scorpione, sicuri di voi stessi e socievoli al massimo grado, saprete cogliere al volo un'opportunità con un tempismo assolutamente invidiabile. Sagittario, sarà un giorno da incorniciare per la maggior parte di voi. Se volete sfondare nella professione, in una carriera brillante e redditizia, è il momento di darci dentro. Capricorno, aspettatevi tutto il meglio che possiate desiderare. Basterà un nulla per ottenere il massimo dal vostro lavoro. Avrete anche una gran voglia di sentirvi al centro dell'attenzione. Acquario, dovrete correre ai ripari per evitare di farvi sopraffare da problemi pratici, uscite di denaro inaspettate o eventi fastidiosi. Con gli astri che vi ritrovate, non perdete la calma. Pesci, in ambito lavorativo mostratevi organizzati e ben disposti verso i colleghi. Per quanto riguarda invece la sfera privata, lasciate fuori di casa dubbi e gelosie infondate. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
11: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Serata in centro zero stress?
15: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
14: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
16: Radio Verona.
17: And now, the moment you've all been waiting for.
2: Radio Verona gira voce.
17: Gira voce.
2: Radio Verona flashback.

again. No, no, it isn't. Super Tramp, che caldone, 9:17 minuti, ma che pioggia. Buongiorno, bentrovati, siete con Nadia De Nicolò. Dopo il flashback viviamo insieme la nostra mattinata con le notizie che riguardano il nostro territorio, ma non solo, anche l'Italia e il mondo. Grazie a Luca Del Ponte per averci accompagnati finora con tanta informazione. Ora tocca a noi quelle più simpatiche da condividere. Vi ricordo la nostra app, basta cercare Radio Verona, il sito internet radioverona.it e il telefono è il 335 60 11 610 per interagire con noi esclusivamente via WhatsApp. Jason Gerulo, Sexy for me.

Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri

0: sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
4: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
5: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
6: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
7: No, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
10: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

The Colors, 9:26 minuti, questa è Radio Verona, ancora buon lunedì a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò, successone, i successi dell'estate su Radio Verona in queste calde giornate, tra poco parliamo proprio del meteo, subito i Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: Duke con Justin Timberlake alle 9:32 minuti. Entrambi ci accompagnano verso un altro ampio spazio informativo. Scopriamo insieme tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. È tornata altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale, Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine Stati Uniti-Iran sospendono gli attacchi e concordano un incontro martedì a Doha. Proseguono gli interventi di soccorso in Venezuela dopo il devastante terremoto che ha colpito alcune zone del paese. I vigili del fuoco italiani lavorano sulla segnalazione di una donna con due dei suoi tre figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto, cittadina dello stato di La Guaira. La donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno via WhatsApp. Continua l'emergenza caldo con temperature record in Italia e in Europa, Torino, Milano, Napoli e Roma, città bollenti con le massime vicino 40 gradi. Ma domani arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono state più di 1300 le morti legate alle alte temperature in Europa. A Roma continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia ovest della città. Il responsabile sarebbe un 43enne bengalese che è ora ricercato. La polizia nelle scorse ore ha diffuso la foto del sospettato e le sue generalità. Comincia oggi la difesa del titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon per Jannik Sinner. Il primo avversario del numero uno al mondo è il serbo Miomir Kecmanovic. Il match del primo turno si aprirà alle 14:30 italiane sul campo centrale. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Nicole, 9:46 minuti, ancora buon lunedì a tutti quanti voi e sarà una giornata caliente quella di Verona, così ci dicono gli esperti, si registreranno temperature davvero altine, 38-39 gradi. Può essere che vivremo qualche rovescio, qualche temporale, soprattutto in serata, quindi attenzione perché potrebbero essere dei temporali di calore, quindi anche abbastanza importanti, direi, abbastanza violenti. Il tutto però in serata. Per la giornata, il consiglio è fare un bel giretto in montagna, al fresco, al sole, perché sarà una giornata davvero soleggiata, o in piscina, perché no? Potrebbe essere un'idea. Quindi temperature alte quelle che vivremo oggi, domani leggermente un pochino più basse. Dasha ora Medabatit. Here we go.

Bella, 9:52 minuti, questa è Radio Verona da Verona, il Giappone. Il video del semaforo sciolto è diventato virale. In realtà si è sciolto perché c'era stata un'automobile che si era incendiata proprio nei pressi, ma quella che la stampa internazionale ha dato la colpa al caldo che stiamo vivendo. Non è proprio così. Ne parliamo insieme tra pochissimo. Subito un altro tormentone targato estate 2026. Tormentoni belli, quelli che a noi piacciono. Quelli che ci ricorderemo con il passare degli anni. Presenzia anche la nostra classifica nazionale che potete ascoltare la domenica mattina su Radio Verona. Lui è Saif. Buona domenica.

0: Lui è Saif, buona domenica, 9:55 minuti, questa è Radio Verona, da Verona al Giappone, a tutto il mondo. Il video del semaforo sciolto è diventato virale online. Il video in realtà è reale, cioè, tuttavia il semaforo diventato virale in tutto il mondo non si è sciolto per le temperature elevate, ovviamente, come ironicamente riportato sui social, ma ahimè per un incendio di un'automobile nelle immediate vicinanze. Pubblicato il 24 giugno e ripreso dai vari media il giorno successivo, è diventato un fenomeno del web, ne hanno parlato testate giornalistiche di tutta Europa, ma la notizia ha varcato i confini ed è arrivata, pensate, fino in Giappone. Tra poco noi torniamo con H7 Toca con Webkegno.
1: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
4: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: H7 su Radio Verona, torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale completata da il meteo.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Fine settimana intenso per la polizia locale di Verona. All'alba di ieri un'auto si è ribaltata in via Sirtori a Borgo Trento. Due giovani di 24 anni sono rimasti feriti in modo non grave. Denunciate inoltre 4 persone per guida in stato di ebbrezza, mentre oltre 120 automobilisti sono stati multati per divieto di sosta. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 29 giugno, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Ancora un giorno caldo record oggi a Verona, con temperature attese fino a 38-39 gradi e l'ottava massima consecutiva oltre i 36. Da mercoledì i primi cambiamenti, come ci racconta il previsore meteo Alessandro Azzoni nel servizio di Francesca Pellegrini.
5: Un'ondata di caldo mai osservata a giugno, sia per durata che per intensità. Impressionante la serie delle temperature che registriamo da giorni e un deciso cambiamento è previsto da mercoledì.
6: Mercoledì nel pomeriggio e in serata sicuramente si svilupperanno in Valpadana dei temporali particolarmente forti, perché piegherà un po' l'alta pressione, consentirà l'arrivo di correnti più fresche in quota e il contatto tra l'aria fredda in arrivo d'Oltralpe e il caldo pesantissimo della Valpadana darà vita a delle supercelle temporalesche di grave entità che potrebbero generare dei danni. Quindi una serata, quella di mercoledì, a elevato rischio eventi estremi. Poi giovedì circa 4 o 5 gradi in meno rispetto agli attuali valori. Da venerdì si torna a ragionare con temperature nell'ordine di 30-31 gradi. Non sappiamo per quanto durerà, anzi durerà probabilmente poco, perché già a partire dal prossimo fine settimana le temperature torneranno a salire. Certo è che sicuramente diversi gradi li perderemo.
4: Paura alla fiera dei Santi Pietro e Paolo di Villafranca, dove nella notte tra sabato e domenica è stato spruzzato spray al peperoncino contro famiglie e bambini vicino alle giostre. Una decina le persone coinvolte, 6 accompagnate al pronto soccorso. Il responsabile è fuggito. Il comune analizzerà le immagini della videosorveglianza mentre i carabinieri raccolgono le denunce. Grave incendio all'alba di ieri in un'abitazione di via Polesella, Borgo Roma. Un trentenne di origine srilanchese è rimasto ustionato sul 30% del corpo ed è ricoverato in prognosi riservata al polo Confortini, in salvo un amico che dormiva nell'appartamento. I vigili del fuoco stanno accertando le cause del rogo, tra le ipotesi anche una sigaretta lasciata accesa. Ancora un grave incidente in parapendio sul Monte Baldo. Ieri un australiano di 55 anni è precipitato poco dopo il decollo dal rifugio Chierego a Brenzone dopo la chiusura della vela. Soccorso dall'elisoccorso è stato trasportato al polo Confortini con un grave trauma alla schiena. È il quarto grave incidente sul Baldo nelle ultime settimane, due dei quali mortali. Completato nella notte il varo del nuovo cavalcavia sulla A4 all'altezza di Verona Est nell'ambito dei lavori della linea alta velocità Verona-Vicenza. L'autostrada è stata riaperta con 2 ore di anticipo dopo il posizionamento della struttura da 900 tonnellate. È tutto, il prossimo aggiornamento con le news locali tra meno di un'ora alle 11. Adesso invece le previsioni del tempo.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per lunedì 29 giugno vedono ancora sole e caldo intenso su Verona, con cielo in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime fino a 39 gradi e minime attorno ai 26. Venti deboli inizialmente da nord-ovest, poi da sud nel pomeriggio. In serata potrà comparire qualche annuvolamento, ma il rischio di pioggia resta molto basso. Prosegue l'allerta per afa.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Something Going On Freda su Radio Verona, il nostro flashback, il nostro salto nel passato. Ci piace emozionarvi all'inizio di ogni ora con i grandi successi nazionali e internazionali. Torniamo insieme nel 2020 a proposito di emozioni. Maneskin, all'epoca band giovanissima, 20 anni.

0: fortuna. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: I Maneskin, 20 anni, 10 e 15 minuti. Questa è Radio Verona. Caldo record, oggi il picco in Italia. Ne stiamo parlando, arriveranno

eccezionalmente bollente ha investito tutta l'Europa, frantumando record di temperatura sia storici che mensili. Alcune location hanno anche superato di gran lunga i 41 gradi e mezzo. Anche l'Europa del Nord si scopre quindi vulnerabile. La Danimarca ha vissuto la giornata più calda della sua storia da quando sono iniziate le misurazioni, con il termometro che ha raggiunto in Danimarca, che lì di solito il clima è freddino, 37 gradi. La morsa del caldo non ha risparmiato la Francia, dove per la prima volta il dipartimento del Basso Reno francese ha infranto il muro del 40 gradi con picchi sino a 43,8 gradi, e la Svizzera con Basilea che ha fissato un nuovo record mensile di 39 gradi. Quindi tutta l'Europa è alle prese con questa ondata davvero molto forte di caldo. E quanto bere con il caldo? Quali sono i segnali di disidratazione? L'acqua è fondamentale per la vita, ma soprattutto quando fa così caldo, attenzione ai segnali: la lentezza, la mancanza di energia, il mal di testa, le vertigini, i colpi di calore, sentire le articolazioni un po' rigide, l'aumento della temperatura corporea, ovviamente i bruschi cambiamenti della pressione, i crampi. In questo caso meglio bere.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur.

0: così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona,

strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

Future Sustaining, 10 e 27 minuti il nostro lunedì che stiamo vivendo insieme. E come fare per superare il caldo? Beh, magari fare un saltino in montagna. A proposito di montagna, non è proprio alta quota, però un po' più fresco fa. A San Zeno di Montagna è inaugurata la nuova piscina comunale. Dopo 10 anni di chiusura, la piscina comunale di San Zeno di Montagna è tornata finalmente a disposizione dei cittadini, ma anche dei turisti. Inaugurata negli anni 80, la piscina era rimasta chiusa perché ormai bisognava un attimino rivederla. È stata rinnovata ed è stata proprio riaperta lo scorso weekend. Potrebbe essere un'idea per vivere questa giornata. Sergeant Garcia ora sulla prima unica radio di Verona, Cammino della Vida.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Temperature record in Italia e in Europa, con Torino, Milano, Napoli e Roma città bollenti, con le massime vicino a 40 gradi. Ma martedì arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti legati al caldo. Il caldo estremo si dimostra un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature. Tensione altissima tra USA e Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rachki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine Stati Uniti e Iran concordano un incontro martedì a Doha. Si continua a scavare senza sosta a Macuto, nello stato di La Guaira in Venezuela, dove vigili del fuoco italiani hanno individuato una donna e due dei suoi tre figli all'interno di un edificio collassato per il sisma. Da oltre 8 ore i soccorritori stanno rimuovendo le macerie nel tentativo di raggiungere la donna. Una vera e propria caccia all'uomo è in corso in tutta Italia per rintracciare la persona sospettata di aver sterminato una famiglia a colpi di mannaia venerdì sera a Roma. Il presunto killer sarebbe il 43enne bengalese Shahadat Hussain. Scattati i controlli nelle stazioni, aeroporti e le frontiere. Mondiali americani e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, battuto il Sudafrica con un gol di Ostachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19 ora italiana, Brasile-Giappone, alle 22:30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Ciao da Laura Cremaschi
7: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
6: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59€, freschezza e protezione per tutto il giorno. Non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
7: Acqua e sapone,
6: oltre la convenienza.
8: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Jessy, 10:47 minuti, questo è lunedì da vivere insieme. Ancora buona mattinata a tutti quanti voi, la prima unica radio di Verona. Questa notte preparatevi a osservare la prima luna piena estiva. A differenza delle altre lune apparirà molto più piccolina. Si chiama infatti microluna. Si troverà a una distanza della Terra maggiore rispetto alla media. E dai nativi americani veniva chiamata invece luna delle fragole, perché segnava l'inizio della stagione in cui raccoglievano nel Nord America le fragole. In Europa invece veniva chiamata luna di miele o luna calda o luna di fieno. Luna di miele perché era nel periodo dei matrimoni, dove si offriva e proprio sorseggiava durante i matrimoni anche l'idromele, una bevanda prodotta dalla fermentazione del miele. In ogni caso la microluna sarà visibile anche ad occhio nudo e raggiungerà la sua pienezza questa notte all'1:56 ora italiana, ma per tutta la notte dovrebbe restare visibile secondo gli esperti. Essendo la prima luna piena dell'estate, resterà bassa sull'orizzonte tutta la notte. Cercate di godervi lo spettacolo lontano dalle luci della città. Tiziano Ferro, torniamo nel 2003, capolavoro firmato da Tiziano Ferro, è uno di quei singoli indimenticabili. Ti voglio bene.

0: lo so.
1: Vorrei ringraziarti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' ti crea, un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino, anche quella sera quando ti sentivi strano.
2: Ho sopportato,
1: però adesso non rivoglio indietro niente,
2: perché ormai secondo te ho tutto quello che mi

0: Abbiamo Anime, 10:55 minuti, questa è Radio Verona e tra poco arriva un altro ampio spazio informativo curato dal nostro Luca Del Ponte.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza, veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18:30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Niente, stupid su Radio Verona nel nostro lunedì, tra poco l'informazione locale. Nel frattempo stavo leggendo che sono due vigili del fuoco del Veneto che stanno partecipando alla missione, quella molto importante, di soccorso internazionale in supporto al Venezuela a seguito del gravissimo terremoto che ha colpito la nazione. Quindi ci sono anche due vigili del fuoco della nostra regione. Noi ora torniamo, come dicevo, in redazione, perché ci sta aspettando Luca Del Ponte per raccontarci le ultime notizie che ci giungono da Verona e dalla provincia.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Ancora un giorno di caldo record oggi a Verona, con temperature attese fino a 39 gradi e l'ottava massima consecutiva oltre i 36. Tra mercoledì pomeriggio e sera è atteso un peggioramento con temporali e un graduale calo delle temperature che da giovedì torneranno attorno ai 31 gradi. Intanto ARPAV segnala una marcata siccità. Da inizio anno sono caduti in città circa 280 mm di pioggia contro i 390 attesi, con ripercussioni già evidenti sull'agricoltura. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 29 giugno, ancora una buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Accesso sempre più difficile alle case di riposo in Veneto e Verona, tra i territori più penalizzati, è quanto denuncia la consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon dopo un accesso agli atti. Nella sola ULS 9 quasi 1900 anziani sono in lista d'attesa e, secondo i dati raccolti, per ottenere il contributo pubblico serve un livello di gravità superiore alla media regionale. Bigon chiede alla regione più risorse e una revisione dei criteri di accesso. Grave incendio all'alba di ieri in un'abitazione di via Polesella, Borgo Roma. Un trentenne di origine sri lankese è rimasto ustionato sul 30% del corpo ed è ricoverato in prognosi riservata al polo Confortini. In salvo un amico che dormiva nell'appartamento. I vigili del fuoco stanno accertando le cause del rogo, tra le ipotesi anche una sigaretta lasciata accesa. Ancora un grave incidente in parapendio sul Monte Baldo. Ieri un australiano di 55 anni è precipitato poco dopo il decollo dal rifugio Chierego a Brenzone dopo la chiusura della vela. Soccorso dall'elisoccorso è stato trasportato al polo Confortini con un grave trauma alla schiena. È il quarto grave incidente sul Baldo nelle ultime settimane, due dei quali mortali. Completato nella notte il varo del nuovo cavalcavia sulla 4 all'altezza di Verona Est, nell'ambito dei lavori della linea alta velocità Verona-Vicenza, l'autostrada è stata riaperta con due ore di anticipo dopo il posizionamento della struttura da 900 tonnellate. È tutto, grazie per averci seguito, al prossimo aggiornamento con le news locali tra meno di un'ora a mezzogiorno. Buona mattinata.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona.
9: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

Time, Sara Toscano insieme Perfect, 11:15 minuti Perfect per aprire un'altra ora da vivere insieme, insieme fino alle 14. Siete con Nadia Giravoce e questa è Radio Verona. J-Ax, hippie, però anche no.

J-Ax, mancano 11-18 minuti nel nostro lunedì. Si dorme male perché fa caldo, anche con il demidificatore acceso, poi il climatizzatore disturba. Ma quali sono le città italiane in cui si dorme peggio? Non solo in questo periodo, proprio in linea generale. Dov'è che non si dorme assolutamente bene in Italia? Ne parliamo insieme tra poco, subito con...

0: per smettere di fumare.
1: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
7: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
9: Ultime notizie!
10: Radio Verona, giravoce!

0: sono i Good Boys, gli stessi di Bongo Cha Cha Cha, con il singolo Forever Stay Like This su Radio Verona, 11:26. Arriva, a proposito di Good Boys, di bravi ragazzi, il nostro Davide Calotto, lui che ha questo viso così da bravo ragazzo, che questa volta non ci accompagna nella nostra telenovela estiva. Mi dispiace, perché volevo ascoltare. No, volevo la puntata 7482, tu invece
1: dopo,
0: no,
1: giuro.
0: Mi hai detto
1: No,
0: ci sono rimasta malissimo.
1: No, nei prossimi giorni facciamo altre puntate. Perché
0: ma
1: ci sono
0: come
1: altre
0: nei prossimi giorni? Io devo aspettare i prossimi giorni.
1: Beh, ma è così il discorso delle telenovelas. Non è che
0: però c'è sempre l'appuntamento fisso.
1: Sì, ma non mancherà. È che oggi iniziamo con una notizia diversa, uno sport diverso. Perché c'è lui, sì, che è un bravo ragazzo. Ha 21 anni, è di Cerro Veronese ed è il nuovo campione italiano di ciclismo su strada categoria under 23. Si chiama Mattia Negrente. Mi sento molto vecchio a raccontarlo, perché con la nostra rubrica ormai storica Ruota Libera l'ho visto crescere da così fino ad oggi, dove è diventato campione italiano. Quindi complimenti a Mattia,
0: complimenti,
1: che è arrivato primo a Lucca ieri. Adesso corre nel team Astana Development, come si dice in inglese, cioè nella, diciamo, nella scuderia giovanile dell'Astana, che è uno dei team più importanti al mondo, e ha fatto una gran bella cosa, si è messo addosso il tricolore, quindi adesso si è messo addosso anche tutte le attenzioni, i riflettori, gli occhi, quindi bravo, bravo, bravo Mattia Negrente, campione italiano under 23, diciamo che a 21 anni promette molto bene. Non mettiamo lì troppa pressione addosso, però sai, si è ritirato Elia Viviani, Formolo continua a farsi le bue. Non si sa mai, potremmo avere un protagonista importante.
0: È una bellissima notizia, siamo davvero orgogliosi.
1: Complimenti.
0: Grazie
1: a lui.
0: Davide, complimenti a lui. Noi ti aspettiamo, perché me l'hai promesso, l'hai promesso, voglio l'altra puntata.
1: Pronti? Preparo un plot e arrivo.
0: Va bene,
1: ciao.
0: Davide Calotto ai nostri microfoni, ai microfoni di Radio Verona. I tormentoni, quelli dell'estate, Ugel, Jamaica, Bam Bam.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Sisma in Venezuela è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas. Il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. La vittima si trovava a casa insieme alla moglie e alla figlia al momento del sisma, per questo si presume che anche loro abbiano perso la vita. L'AFA continua a investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo, ieri invece primi nubifragi sul Piemonte. A Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali e grandine. Anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo. Nelle Medio Oriente tensioni ce ne saranno finché non si arriva a un accordo definitivo, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. In Libano intanto devono cessare i combattimenti dopo il cessate il fuoco. Vogliamo svolgere un ruolo importante, ha proseguito il vice premier. Una quindicenne è morta in un incidente stradale avvenuto a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto. Alla guida un ventenne è arrestato per omicidio stradale. Nel Mantovano invece un 19enne ha perso la vita dopo lo scontro con un tir. Una vittima anche nel Cosentino, si tratta di un 26enne deceduto dopo uno scontro con un camion. A Wimbledon, il giorno dell'esordio di Jannik Sinner, numero uno del mondo, apre i giochi sul centrale. Senza Alcaraz, Sinner arriva all'All England Club da favorito. Il suo percorso inizia contro il serbo Miomir Kecmanovic. Il match è in programma alle 14:30. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Summer Black Friday di 1 euro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. 1 euro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con 1 Euro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Radio Verona. Radio Verona.
8: Compile

Radio Verona. Tutto il meglio della musica.

0: stato non.
1: Lui è Taranai Alibi su Radio Verona, 11:45 minuti. Ci sono alcune città in cui in Italia si dorme davvero male, ma non solo in questo periodo per il caldo. Sostanzialmente sempre. Ne parliamo tra poco. Subito Ariana Grande.

0: Enrico su Radio Verona, siamo tornati insieme nel 1982, nel nostro lunedì 29 di giugno. Ancora ben trovati. Dormire bene è una necessità biologica, incide sulla memoria, sull'umore, sulla nostra capacità di concentrazione. Alcuni studi ci dicono anche sul sistema immunitario. Insomma, dormire bene serve. Eppure in Italia sono tantissime le persone che soffrono di disturbi del sonno, oltre 12 milioni quelle che sono state constatate, se non di più. Bisognerebbe dormire tra le 7 e le 9 ore a notte, e c'è questa analisi che è stata poi condotta, che ha intervistato tanti adulti su quelle che sono le abitudini notturne sul dormire, e ci sono delle città in cui si dorme davvero peggio e meno. Secondo questo studio è Reggio Calabria la città italiana con la peggiore qualità del sonno, pensate, una media di 5,9 ore a notte, sono poche, con appena il 21% degli adulti che riesce a dormire più di 7 ore. Le ragioni? Le ragioni sono molteplici. Temperature elevate, più o meno quello che stiamo vivendo anche noi al nord in questi giorni, quindi quando fa caldo non è facile dormire. Stagioni calde lunghe al sud, però non si capisce perché proprio Reggio Calabria, perché sono tantissime le città del sud Italia che vivono temperature alte e stagioni calde molto lunghe. Comunque a questo si aggiungono ritmi di vita intensi e un livello più alto di disturbi ambientali come rumore, vicinato. Insomma, sembra che Reggio Calabria sia molto rumorosa come città anche di notte, e quindi il riposo viene frammentato. All'estremo opposto della classifica si trova Livorno, con 7 ore e mezza di sonno a notte, città costiera più silenziosa con temperature notturne più gestibili, una conferma di quanto l'ambiente incide, oltre che le abitudini ovviamente personali. C'è questa classifica che praticamente ci dice quali sono le città dove si dorme meglio, perché bisogna dormire, come dicevo, dalle 7 alle 9 ore, 8 ore come media per ogni notte, per stare assolutamente bene. E i fattori esterni contano quanto quelli interni. I fattori esterni sono praticamente i disturbi a seconda di dove ci addormentiamo. Allora, abbiamo detto la città assolutamente dove si dorme peggio è Reggio Calabria, seguita da, a sorpresa, e non riesco a capire il perché, Monza 6,1 ore la media del sonno delle persone. Poi si torna al sud, terza posizione per Taranto, 6,2 ore di sonno, Salerno 6,3 ore, Palermo, sarà più o meno per la stessa motivazione di Reggio Calabria, città un po' caotica, cioè anche di notte 6,3 ore, Foggia e Bari alla pari con Rimini, Rimini c'è la movida notturna, ci si addormenta ma poi, come diceva qualcuno, ci sono i festini. Bologna 6,4 ore e infine Catania 6,4 ore. Queste sono le 10 città in cui si dorme peggio, assolutamente peggio, in tutta la nostra penisola. Tra poco torniamo insieme, prima dell'informazione, con Giulia e 13 Pietro. Qui piangono tutti.
1: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: No, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: 13 Pietro, qui piangono tutti, su Radio Verona 11:58 minuti, il nuovo singolo. Abbiamo parlato di sonno, a breve parleremo anche di spiagge, continuano gli aumenti per il lettino, l'ombrellone. Quest'oggi lunedì 29 giugno già le prime partenze verso il mare, scopriremo qualche dettaglio in più. Subito invece arriva Luca Del Ponte, pronto a raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo a Verona in provincia. Arriva l'informazione completata dalla viabilità delle ultime di sport con Alessandro Di Pietro.
1: Sono le 11:59 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati, mattinata dei disagi per il traffico veronese intorno alle 9, un tamponamento sulla A4 all'altezza di Verona Sud in direzione di Milano ha provocato lunghe code, rallentamenti anche sulla tangenziale in direzione Lago di Garda dopo Verona Nord per uno scontro tra un'auto e un mezzo pesante. In entrambi gli incidenti non si registrano feriti. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: E lunedì 29 giugno ancora un saluto dalla redazione. Tentata spaccata nella notte ad un'orificeria di Valeggio sul Mincio. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, 7 malviventi avrebbero sfondato la vetrina con un'auto rubata nel Mantovano. Il colpo è però fallito perché la banda non è riuscita a caricare la cassaforte sul furgone predisposto per la fuga, allontanandosi poi su 2 vetture. Proseguono da ieri le ricerche di una persona scomparsa nella zona di San Massimo a Verona. L'allarme è scattato nella serata di domenica e da questa mattina i vigili del fuoco hanno rafforzato le operazioni con unità cinofile e droni. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'identità della persona cercata. Ancora un giorno di caldo record oggi a Verona, con temperature attese fino a 39 gradi e l'ottava massima consecutiva oltre i 36. Tra mercoledì pomeriggio e sera è atteso un peggioramento, come ci racconta il previsore meteo Alessandro Azzoni nel servizio di Francesca Pellegrini.
6: Un'ondata di caldo mai osservata a giugno, sia per durata che per intensità. Impressionante la serie delle temperature che registriamo da giorni e un deciso cambiamento è previsto da mercoledì.
7: Mercoledì nel pomeriggio e in serata sicuramente si svilupperanno in Valpadana dei temporali particolarmente forti, perché piegherà un po' l'alta pressione, consentirà l'arrivo di correnti più fresche in quota e il contatto tra l'aria fredda in arrivo d'Oltralpe e il caldo pesantissimo della Valpadana darà vita a delle supercelle temporalesche di grave entità che potrebbero generare dei danni. Quindi una serata, quella di mercoledì, a elevato rischio eventi estremi. Poi giovedì circa 4-5 gradi in meno rispetto agli attuali valori. Da venerdì si torna a ragionare con temperature nell'ordine di 30-31 gradi. Non sappiamo per quanto durerà, anzi durerà probabilmente poco, perché già a partire dal prossimo fine settimana le temperature torneranno a salire. Certo è che sicuramente diversi gradi li perderemo.
5: Accesso sempre più difficile alle case di riposo in Veneto e Verona, tra i territori più penalizzati, è quanto denuncia la consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon dopo un accesso agli atti. Nella sola ULS 9 quasi 1900 anziani sono in lista d'attesa e, secondo i dati raccolti, per ottenere il contributo pubblico serve un livello di gravità superiore alla media regionale. Bigon chiede alla regione più risorse e una revisione dei criteri di accesso. E adesso le ultime Sport con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio Luca. Data sensibilissima quella del 30 giugno, quella di domani, quindi per il Verona, entro la quale l'Hellas dovrà ufficializzare, realizzare almeno 1/2 plusvalenze. Una sicura, quella di Bella Coccia per le Venezia, 10 milioni per l'Hellas, plusvalenza di 5,5, considerati 4,5 di riscatto anticipato dell'Hellas dalla Southampton nel mercato di gennaio. L'altra potrebbe essere quella di Lambord, con il Verona soltanto 80 minuti, poco più, in 7 spezzoni di gara, un gol, 24 partite con la Reggiana retrocessa in C1, quest'anno in Serie B, 4 gol, 7 sole partite da titolare, però una plusvalenza che potrebbe essere di 2,5 milioni, una cifra almeno vicina ai 2,5 milioni, certamente oltre i 2 milioni, e lui è arrivato a parametro zero al Verona con il Servette pronto a prenderlo, quindi con un'ennesima plusvalenza sensibile, considerato quello che è stato l'impiego relativo quadro di Lambord in Italia in queste 2 stagioni. Per il resto, in entrata, la necessità da parte dell'Hellas di chiudere il prima possibile con le ali, in uscita dal Genoa per lui pronto un contratto di 2 anni, sostituto in porta di Montipò. Ed è tutto per lo sport.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
14: Radio Verona. Viabilità.
5: Al momento la situazione più critica è sulla 4 Milano-Venezia in direzione di Milano, dove un incidente provoca quasi 9 km di coda tra Soave e Verona Sud. Sempre verso Milano, traffico rallentato tra Verona Est e l'allacciamento con la A22 del Brennero, oltre a rallentamenti tra Somma Campagna e Sirmione per traffico intenso. In direzione opposta, dunque verso Venezia, coda per un incidente tra Brescia Est e Desenzano. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona Flashback.

20 Seconds to Mars, 12 e 13 minuti, questa è Radio Verona. Quest'estate si annuncia un po' salata per tutti coloro che sognano il mare. Alassio in Liguria si conferma la regina dei prezzi proibitivi. Ben 368 euro a settimana per un ombrellone e due lettini in prima fila, un costo che supera di gran lunga la media nazionale. E ci sono altre mete in cui il mare ha un prezzo davvero salato, tanto quanto l'acqua. Taormina, i giardini Naxos, aumentati del 16% rispetto allo scorso anno. Alghero, più 14%. Gallipoli, in Puglia, più 10%. E le altre località monitorate da Rimini a Viareggio registrano aumenti più contenuti, ma la tendenza è chiara. La prima fila costa caro ovunque, alcune spiagge costano più delle altre. Se Alassio è il simbolo del lusso, Lignano, la vicina Lignano, si aggiudica il titolo di meta più accessibile, 164 euro a settimana per ombrellone e lettino in prima fila, parliamo. Prezzi contenuti anche a Senigallia, dove la spesa rimane sotto la media nazionale, ma per chi cerca alternative ancora più economiche ci sono le spiagge libere, che restano l'opzione più gettonata, anche se abbastanza care. Un'eccezione positiva arriva sempre dalla Liguria, Spotorno e Savona, dove le amministrazioni hanno deciso di aumentare le aree libere con servizi essenziali gratuiti, dal bagno alla doccia, una scelta che contrasta quella che è un po' la tendenza generale. Riviera Romagnola comunque come prezzi è ideale per chi cerca un po' di movida, un po' di movimento, di vita e anche tanti tanti servizi. Secondo le analisi sui prezzi è tra le città costiere con tariffe per ombrellone e lettino più competitive d'Italia, tanto quanto le Marche. Abbiamo parlato prima di Senigallia, ottima per le famiglie, la sua famosa spiaggia di velluto offre un buon rapporto qualità prezzo nei stabilimenti balneari. E Lignano Sabbia d'Oro nel vicino Friuli Venezia Giulia, spesso in cima alle classifiche per la convenienza del noleggio di attrezzature da spiaggia, per l'ombrellone, per il lettino. Ci sono insomma delle location un pochino più economiche anche per l'estate 2026, e se no si può opzionare per le spiagge libere, ce ne sono tantissime anche in Calabria, in Puglia, in Abruzzo, dove tutto sommato si può vivere il mare senza dover spendere un capitale. Casebian.

0: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
1: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte. Il

0: per Giro Pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
1: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
2: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
3: Ehi, perché tutta questa fretta?
2: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo.
3: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
7: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

ancora la nostra classifica nazionale che potete ascoltare la domenica sempre qui su Radio Verona, il singolo The Colors, Rolling Stones. A partire da il fine di questo mese a Verona sarà attivato lo sportello di supporto alle prenotazioni sanitarie. Arriva a Casa della Salute a Verona un primo nuovo servizio per aiutare i cittadini nelle prenotazioni sanitarie, una realtà collegata all'Istituto Aeronautico che coinvolgerà gli studenti proprio dell'Istituto Mario Calderara e loro volontari aiuteranno, diciamo, le persone che non sono così abili nel prenotare i vari servizi sanitari online, le prenotazioni sanitarie. Il servizio sarà inizialmente attivo dal 26 giugno, un giorno alla settimana, il venerdì per 2 ore, dalle 14.30 alle 16.30, in fase sperimentale, con possibilità di ampliamento in base alla domanda. L'obiettivo è rendere il sistema più efficiente, grazie anche alla mediazione linguistica, per migliorare proprio la fruibilità dei servizi, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione. Il primo volontario è uno studente del quinto anno che parla italiano, inglese, ma anche altre lingue, per andare proprio incontro alle esigenze della numerosa utenza multietnica del nostro territorio. Quindi arriva questo aiuto per prenotare le prestazioni sanitarie a Verona. Ciao Fino Emi Farfalle.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Ondata di caldo estremo in Italia, giorni contati, sono infatti in arrivo forti temporali e grandine a causa dell'enorme energia termica accumulata. L'arrivo dei temporali riporterà le temperature su valori più in linea col periodo. Intanto, secondo l'OMS, più di 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. Dopo giorni di escalation si apre uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran, coi due paesi che avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci e di incontrarsi domani a Doha. L'annuncio arriva dopo giorni di altissima tensione sul terreno. I Pasdaran hanno colpito basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain ha chiesto un intervento internazionale. Sisma in Venezuela, è giunto il momento di tornare, lo ha dichiarato la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, vincitrice del premio Nobel per la pace che vive nascosta dopo le elezioni del 2024. Dopo il terribile sisma che ha colpito il Venezuela, ora dobbiamo stare insieme, ha detto a Fox & Friends. La fanzone dei mondiali di San José in California è stata sconvolta da una sparatoria che ha causato almeno un morto e un ferito grave. Lo ha reso noto la polizia locale su X, spiegando che un uomo ha preso d'assalto il popolare quartiere dei divertimenti, bloccando le strade e costringendo alla chiusura i bar. Intanto il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, ha battuto il Sudafrica e i canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco in programma nella notte. Oggi in campo alle 19 ora italiana, Brasile, Giappone, alle 22:30 Germania, Paraguay. È tutto, più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I Salva Slip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29 €, la variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49 €. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort 16 pezzi sono a 2,19 € e con un prodotto della linea Carefree Salva Slip o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.
3: Let's go, girls.

singolo di Francesca Michelin, Strega comanda, 12:42 minuti, questa è Radio Verona. Francesca Michelin, che si è sposata lo scorso weekend, la cantautrice bassanese, convolata a nozze lo scorso venerdì, il 26 di giugno, si è sposata con Davide Spigarolo, si sono sposati e dopo il sì sono fuggiti in Vespa, ci sono le foto, i video che sono diventati virali online, era già trapelato nelle scorse settimane, la cantautrice era pronta al grande passo e nella giornata dello scorso venerdì ha pronunciato il fatidico sì con il suo Davide. Ad annunciarlo la stessa cantautrice, con una carrellata di foto condivisa sul proprio profilo Instagram, in cui appare vestita da sposa insieme al neo marito, anche lui elegantissimo, su una Vespa. E sono scappati proprio così. La cerimonia lontano dai riflettori è stata segnata da questa bella sorpresa. L'artista poi ha anche cantato in un'atmosfera intima e familiare. Un gran bel matrimonio. A proposito sempre di Francesca Michelin, non da sola ma con tanti altri artisti, con Siria, Mara Sattei, e arrivano le sere d'estate, tornano ad animarsi non troppo lontano da noi, siamo in provincia di Rovigo, tra Ville e Giardini, in un itinerario proprio di musica nelle piazze del Polesine 2026. Arriva questa rassegna di spettacolo live che giunge a noi dalla provincia della vicina Rovigo, che da 27 anni ormai porta musica, teatro e arti nei luoghi più suggestivi del territorio. Quest'anno saranno 17 gli appuntamenti in programma, a partire dal 2 di luglio fino al 23 di agosto, che coinvolgeranno altrettanti comuni della rete che ha organizzato questa bella kermesse, quindi Adria, Ariano nel Polesine, Badia Polesine, Canda, Crespino, Ficarolo, insomma siamo proprio in tutti questi bellissimi e caratteristici paesi della provincia di Rovigo. E per ciò che concerne la musica, a inaugurare la rassegna giovedì 2 luglio a Rovigo ci sarà proprio Francesca Michelin con il suo Strega Comanda Summer Tour. Seguiranno poi tanti altri artisti, come dicevo, davvero tantissimi, da Siria a Mara Sattei a tanti altri. Edizione 2026 che è ricca di artisti ed emozioni. Si comincia quindi il 2 luglio in piazza 20 settembre a Rovigo, per poi continuare in tantissime location per tutta l'estate. Arriva LP, ora Angels.

Angels, 12:48 minuti, questa è Radio Verona. Abbiamo parlato delle location più care dove trascorrere una vacanza al mare, anche di quelle più economiche, ci sono anche quelle fortunatamente. Nella prossima ora, dopo l'informazione curata da Luca Del Ponte, continueremo anche un po' a parlare di vacanze. Eh sì, perché boom di truffe online e anche con l'aiuto e media dell'intelligenza artificiale, come fare per riconoscerle e difendersi tra case inesistenti, a siti di prenotazione praticamente clonati, a messaggi su WhatsApp di conferma di hotel che in realtà non esistono. Tra poco insieme ne parliamo nella prossima ora. Subito Young Cook con Letto 7.

0: meravigliose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: No, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona. Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes. Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli e partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 13 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
4: Torniamo insieme in redazione, ci sta aspettando Luca Del Ponte, pronto a raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Edizione informativa, quella in arrivo, completata anche dalla viabilità.
1: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. Il Veneto conferma risultati sopra la media nazionale nella raccolta differenziata del vetro. 45,8 kg per abitante nel 2025 hanno fruttato ai comuni oltre 13 milioni e 700 mila euro di contributi del consorzio Coreve. Nel veronese è presente uno degli impianti produttivi della filiera a gazzo veronese. Il consorzio sottolinea che il riciclo del vetro ha superato l'82% a livello nazionale, oltre gli obiettivi europei. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
5: È lunedì 29 giugno, ancora un saluto dalla redazione da Luca Del Ponte. Tentata spaccata nella notte ad un'orificeria di Valeggio sul Mincio. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, 7 malviventi avrebbero sfondato la vetrina con un'auto rubata nel mantovano. Il colpo è però fallito perché la banda non è riuscita a caricare la cassaforte sul furgone predisposto per la fuga, allontanandosi poi su due vetture. L'accesso alla casa è una delle principali emergenze sociali di Verona e provincia. Il centro ascolto della Caritas nel 2025 ha incontrato quasi 4.000 persone, il 3,2% in più rispetto al 2024. Caritas che ha attivato iniziative quali le riassume la dottoressa Elisa Castioni, referente Abitare Caritas.
7: Pochi alloggi e quelli che ci sono hanno canoni di affitto molto alti.
8: Sì, è così. Verona ha questo problema per cui circa il 26% delle entrate, per esempio, di una famiglia viene destinata al sostentamento dell'alloggio, ma diventa una cifra importante, soprattutto su quel ceto medio che fatica con le altre spese quotidiane ad arrivare a fine mese. Per cui Caritas ha fatto questo intervento, istituito questo fondo per aiutare l'Abitare, che prevede tre aree di intervento. La prima area è quella su cui Caritas punta molto, che è quella di farsi da garante rispetto al pagamento degli affitti, per cui nell'ottica un po' di creare fiducia anche tra chi ha gli immobili e chi cerca ed è locatario, in modo da dare una garanzia rispetto a quanto dovuto rispetto agli affitti. La seconda parte è legato all'aiuto che Caritas dà alle famiglie per il pagamento delle utenze e degli affitti in un'ottica momentanea, temporanea di difficoltà. E l'ultimo filone di intervento è legato a quello di rimettere sul mercato immobili che ci sono ma che hanno bisogno di un intervento di risistemazione, che possono essere segnalati per esempio dalle parrocchie, da enti o da privati, dove Caritas si fa cura di seguire tutti gli aspetti amministrativi, anche rispetto per esempio agli affitti, al contributo che la persona deve dare, ovviamente in proporzione ai propri redditi, ma anche rispetto alle manutenzioni o rispetto anche al fatto che queste accoglienze abbiano poi un accompagnamento educativo delle persone in modo che poi trovino un'alternativa altra in autonomia.
5: Completato nella notte il varo del nuovo cavalcavia via sulla 4 all'altezza di Verona Est nell'ambito dei lavori della linea alta velocità Verona-Vicenza. L'autostrada è stata riaperta con 2 ore di anticipo dopo il posizionamento della struttura da 900 tonnellate. Francesca Pellegrini.
9: La posa durante la notte in poco meno di 6 ore per ridurre l'impatto sul traffico autostradale. Il nuovo cavalcavia collegherà la viabilità autostradale e il casello di Verona Est, sostituendo la struttura attualmente in uso che verrà demolita pulita quando il nuovo percorso viabilistico sarà aperto al pubblico. I lavori si sono resi necessari per realizzare la galleria artificiale della nuova linea ferroviaria alta velocità alta capacità che sotto attraversa lo svincolo di Verona Est, la A4 e la tangenziale Est. La struttura è ad arco reticolare con campata unica di oltre 60 metri. L'impalcato metallico è costituito da due archi affiancati con altezza variabile compresa tra 1,75 e 7,8 metri, mentre la piattaforma stradale, larga oltre 17 metri, ospita due carreggiate. Il nuovo cavalcavia è dotato di sistemi avanzati di isolamento sismico. L'impalcato, assemblato in cantiere, è stato sollevato su 4 torni in acciaio e poi trasferito con l'impiego di 6 carrelli semoventi. Il convoglio ha registrato un peso complessivo di circa 900 tonnellate. L'autostrada è stata riaperta al traffico al termine di tutte le verifiche di sicurezza poco prima delle 4, con 2 ore di anticipo rispetto al cronoprogramma previsto.
5: Debutta questa sera in prima nazionale al Teatro Laboratorio di Verona Ecuba, la guerra sulle madri, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Isabella Caserta nell'ambito dell'estate teatrale veronese, un monologo che riflette sul ruolo delle donne nei conflitti e sulla violenza di guerra, tutto esaurito per il debutto con repliche fino al 2 luglio. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
6: Radio Verona. Viabilità.
5: Al momento la situazione resta critica sulla 4 Milano-Venezia verso Milano, dove un incidente sta provocando quasi 9 km di coda tra Soave e Verona Sud. Sempre verso Milano, traffico rallentato tra Somma Campagna e Sirmione. In direzione opposta, dunque verso Venezia, oltre 7 km di colonna per un incidente tra Brescia Est e Desenzano. Infine, sulla 22 del Brennero verso Modena, 4 km di fila tra Carpi e l'allacciamento con la A1 per traffico intenso e rallentamenti con code tra Rovereto Sud e Affi. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Flashback.

Carrie, il flashback di Radio Verona alle 13:13. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Buon pranzo a tutti quanti voi. Buon lunedì, qualsiasi cosa voi stiate facendo. Anche se siete in vacanza, spero in un bel posto, magari un po' fresco. Tormento ora con Narcomi, fredda come l'inverno.

Inferno, nuovo singolo alle 13:16 minuti su Radio Verona. Boom di truffe online, per ciò che concerne le vacanze, e viene anche utilizzata l'intelligenza artificiale. La vacanza estiva dei sogni può a volte trasformarsi in quello che è tutt'altro che una vacanza, quasi un incubo. Cresce il numero delle truffe online, ancora più insidiose grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che viene utilizzata per creare annunci, immagini, recensioni e persino video sempre più realistici. Così, non prestando attenzione, il malcapitato può trovarsi di fronte a una casa che non esiste, acquistare un biglietto aereo a un prezzo irresistibile che poi questo biglietto è falso, oppure ritrovarsi un messaggio WhatsApp apparentemente inviato dall'hotel per confermare una prenotazione che invece nasconde un furto di denaro. E c'è l'allarme del Codacons, secondo per l'appunto questi

Quindi fate davvero molto, molta attenzione, cercate i vari codici, cercate l'esistenza delle persone che vi propongono un determinato appartamento per le vacanze, perché dopo il pagamento, spesso richiesto tramite bonifico, poi si scopre che l'alloggio non esiste oppure che è stato regolarmente affittato ad altri attraverso le piattaforme ufficiali. Bisogna prestare tanta attenzione anche ai siti clonati. Ovviamente anche le offerte, quelle troppo belle per essere vere, già ci dicono che c'è un qualcosa che non va. E anche la trappola su WhatsApp dopo la prenotazione, perché tra i raggiri più sofisticati c'è quello che sfrutta le reali prenotazioni effettuate dagli utenti. I truffatori poi inviano un messaggio su WhatsApp fingendosi il personale dell'hotel, del resort o il proprietario dell'appartamento e chiedono di confermare la prenotazione con un link. E così facendo si arriva a una pagina falsa costruita con intelligenza artificiale, progettata proprio per sottrarre dati bancari e denaro. Quindi bisogna fare davvero attenzione nella prenotazione delle proprie vacanze, sempre più attenzione, direi. Dimitri Vegas, Like Mike.

0: Crash, Dimitri Vegas su Radio Verona. Tra poco torniamo con un tormentone dell'estate 2018. Jack La Furia, Bandita.
1: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, brindisi assicurato.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza.

0: 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Band Gotaman Tonight. 13:30 minuti nel nostro lunedì, dobbiamo volare in redazione per aggiornarci insieme sugli ultimi fatti accaduti in Italia e nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale, a seguire un altro top record, un singolo nuovo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. L'AFA continua a investire tutta l'Europa e per oggi è previsto il picco del caldo. In Italia sono 22 le città da bollino rosso, domani e mercoledì saliranno invece a 25. La tregua dovrebbe arrivare solo da giovedì, mentre i primi nubifragi sul Piemonte. A Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Sisma in Venezuela, è stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, un uomo di 58 anni che risultava disperso. Si cercano ancora la moglie e la figlia 22enne. La vicenda viene seguita con grande apprensione a Laviano, paese del Salernitano, di origine della famiglia. L'Iran ha smentito l'incontro con gli Stati Uniti fissato per domani a Doha, non è in programma per questa settimana, ha dichiarato Kazim Gharibabadi, viceministro degli esteri iraniano e membro del team di negoziatori. Continuano comunque le consultazioni attraverso i paesi mediatori, ha chiarito. La prefettura di Biella ha emesso ordinanza di sospensione della patente di un anno nei confronti di Emanuele Pozzolo. Inizio mese il deputato di Futuro Nazionale era uscito di strada senza coinvolgere altre vetture, ma i controlli dopo l'incidente avevano evidenziato un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito. Arrivano i dazi UE sul diluvio di mini pacchi, soprattutto sulle grandi piattaforme cinesi dell'e-commerce come Shine e Temu. Per ora entrerà in vigore un dazio temporaneo forfettario da 3 euro sugli acquisti spediti direttamente ai consumatori europei. Nel 2025, secondo Bruxelles, sono entrati nell'UE 5,9 miliardi di articoli. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su conad.it.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499€ fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Forse si meritava di più Arisa, è Magica Favola direttamente da Sanremo. Arisa che sarà live domani, sì, al Teatro Romano, proprio lei con la sua voce bellissima. E ci proporrà anche i primi successi, come ve la ricordate, Sincerità. Ma cambiamo del tutto discorso, non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena, che ci accompagnerà per tutta l'estate fino a fine agosto, perché partecipare è facile. Ogni giorno risolvete il cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprite la lettera del giorno e così potete comporre il codice settimanale lettera dopo lettera, poi registratevi o loggatevi sul sito l'arena.it, inserite la soluzione e ogni settimana in palio ci sono 4 buoni spesa di 100 euro cada uno spendibili dai supermercati Martinelli, quindi spesa gratis. E con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione, quella finale, con dei premi davvero importanti, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per 2 persone. Giocate, buona fortuna. Subsonica, torniamo nel 2002, nuova ossessione.

bionda, alta, bella, talentuosa, lì a tutte la nostra Daisy che è già pronta per farvi compagnia per tutto il primo pomeriggio fino all'arrivo del nostro Matteo Sambugaro. Matteo Sambugaro che giungerà alle 17, dalle 19 fuori gioco in diretta dal cuore della città di Verona. Anche noi siamo nel cuore della città, perché siamo in corso Porta Nuova, però questa location ancora più nel cuore, perché l'hotel Due Torri, dove anche questa sera si terrà fuori gioco l'appuntamento sportivo. Noi ci risentiamo domani mattina come sempre dopo l'informazione delle ore 9. Mi sto congedando, vado a farmi un tuffo anch'io, un abbraccione a tutti coloro che sono al mare in questo istante, ci stanno ascoltando in DAB o tramite la nostra app o sul sito radioverona.it o in piscina o sulle nostre montagne. Splendido pomeriggio a tutti quanti voi, vi aspetto domani, concludiamo con Elettra Lamborghini, bam bam bambina. Tutta

0: Bene. Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Oh Verona, hai sentito?

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate, resta l'allerta gialla per il caldo oggi e domani su tutto il Veneto, lo comunica la regione, che segnala anche una fase di instabilità con possibili temporali localmente intensi tra oggi e mercoledì sulle zone montane, pedemontane e sull'alta pianura veronese, con rischio di forti raffiche di vento e grandinate. Giovedì è previsto un graduale miglioramento. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 29 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Tentata spaccata nella notte ad un'orificeria di Valeggio sul Mincio. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, 7 malviventi avrebbero sfondato la vetrina con un'auto rubata nel Mantovano. Il colpo è però fallito perché la banda non è riuscita a caricare la cassaforte sul furgone predisposto per la fuga, allontanandosi poi su due vetture. Proseguono da ieri le ricerche di una persona scomparsa nella zona di San Massimo a Verona. L'allarme scattato nella serata di domenica e da questa mattina i vigili del fuoco hanno rafforzato le operazioni con unità cinofile e droni. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'identità della persona cercata. Ancora un giorno di caldo record oggi a Verona, con temperature attese fino a 39 gradi e l'ottava massima consecutiva oltre i 36. Tra mercoledì pomeriggio e sera è atteso un peggioramento, come ci racconta il previsore meteo Alessandro Azzoni nel servizio di Francesca Pellegrini.
4: Un'ondata di caldo mai osservata a giugno, sia per durata che per intensità. Impressionante la serie delle temperature che registriamo da giorni e un deciso cambiamento è previsto da mercoledì.
5: Mercoledì nel pomeriggio e in serata sicuramente si svilupperanno in Valpadana dei temporali particolarmente forti, perché piegherà un po' l'alta pressione, consentirà l'arrivo di correnti più fresche in quota e il contatto tra l'aria fredda in arrivo d'Oltralpe e il caldo pesantissimo della Valpadana darà vita a delle supercelle temporalesche di grave entità che potrebbero generare dei danni. Quindi una serata, quella di mercoledì, a elevato rischio eventi estremi. Poi giovedì circa 4 o 5 gradi in meno rispetto agli attuali valori. Da venerdì si torna a ragionare con temperature nell'ordine di 30-31 gradi. Non sappiamo per quanto durerà, anzi durerà probabilmente poco, perché già a partire dal prossimo fine settimana le temperature torneranno a salire. Certo è che sicuramente diversi gradi li perderemo.
3: Accesso sempre più difficile alle case di riposo in Veneto e Verona, tra i territori più penalizzati, è quanto denuncia la consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon dopo un accesso agli atti. Nella sola ULS 9 quasi 1900 anziani sono in lista d'attesa e, secondo i dati raccolti, per ottenere il contributo pubblico serve un livello di gravità superiore alla media regionale. Bigon chiede alla regione più risorse e una revisione dei criteri di accesso. È tutto, grazie dell'ascolto.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Radio Verona.
12: Radio Verona Flashback.

Buon pomeriggio e buon inizio settimana a tutti da Daisy, eccoci di nuovo insieme qui su Radio Verona. Allora andiamo dritti al punto. Come avete dormito questa notte? Perché insomma ammettiamolo, si sa, ormai da giorni c'è un caldo da morire che non dà tregua nemmeno un secondo. Se anche voi state passando quindi le notti a rigirarvi nel letto e vi siete svegliati più stanchi di prima, allora restate con me, perché ci penso io a darvi la scossa e a svegliarvi per bene. Però oltre alla musica, oggi cercherò anche di aiutarvi o aiutarci, perché no, a correre ai ripari con qualcosa di naturale. Infatti tra poco vedremo quali sono le piante perfette da mettere in camera da letto, quelle che aiutano davvero a rinfrescare l'aria e a farci finalmente dormire meglio, almeno così dicono gli esperti. Voi intanto fatemi sapere come sopravvivete a questa affa. Fatemelo sapere al 335 60 11 610. Ma adesso alzate il volume. Si parte con Daisy fino alle ore 17 qui su Radio Verona.

non si dorme. Io poi non riesco nemmeno ad accendere l'aria condizionata perché mi tappa il naso. Teresa dice: aria condizionata a rotta di collo, ma che bollette mi arriveranno? Eh sì, questo è un problema non da poco.

abbassano il cortisolo e migliorano l'umidità ambientale. E appunto la sansevieria, detta anche lingua di suocera mi pare, è in assoluto la più consigliata. E la convinzione che le piante rubino ossigeno di notte non è vero, dicono gli esperti, che il loro consumo è minimo e non influisce sulla qualità dell'aria. Poi un altro aspetto fondamentale è l'umidità. La camera da letto ideale dovrebbe avere un'umidità tra il 40 e il 60% e le piante attraverso la traspirazione contribuiscono a mantenere anche questo equilibrio. Inoltre, oltre 50 studi hanno confermato che la presenza di piante riduce il disagio psicologico e aumenta le emozioni positive e aumentano del 47% la concentrazione. Ma che spettacolo, riempiamo la casa, la stanza insomma, di sansiviere, di lingue di suocera e di altre piante, ah, per respirare più ossigeno.

0: si Smoking Vicenza è l'unico modo per smettere di fumare.
1: Anti-Smoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Anti-Smoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 02 69 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?

0: acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospeck.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

E chi se lo ricorda? E chi se lo ricorda? Qualche, diciamo, anno fa, decennio, ecco, c'era un cinema all'aperto a Verona, dietro la Basilica di Santa Anastasia, che si chiamava Cinema Arena, mi pare, no? Però tutti lo chiamavano il Cinema Miola. Perché? Perché era un cinema, vabbè, all'aperto, dove la gente andava lì, si portava da casa, sapete, i semi di zucca, no? E quindi li mangiava e sputava la miola, la buccia per terra. Infatti veniva chiamato così affettuosamente Cinema Miola. Perché vi dico questo? Per ricordarvi che ci saranno 12 appuntamenti gratuiti con il cinema sotto le stelle, quindi all'aperto, che animeranno l'estate veronese. Infatti da oggi, 29 giugno, fino al 14 settembre, torna Cinema all'Aperto nei quartieri, che è questa rassegna promossa dal Comune di Verona insieme alle circoscrizioni, che è arrivata quindi alla sua quarta edizione. Gli appuntamenti sono tutti a ingresso libero, quindi tranquilli, è una bella iniziativa, però fino a esaurimento posti sono 200, non di più. Il film saranno il lunedì sera, bisogna essere là alle 20:30, ma inizieranno alle ore 21. Cominciamo bene. Cosa c'è stasera? Attenzione, restiamo in tema. Questa sera in prima circoscrizione, quindi al chiostro di San Bernardino, provate a immaginare, il film si intitola Siccità. Un film del 2022 di Paolo Virzì.

0: Piaga, businessman qui su Radio Verona. E sono le ore 14 e quasi 32 minuti, ora lo spazio alle notizie nazionali e internazionali. Restate con noi.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Tra oggi e domani in Italia si raggiungerà l'apice termico di questa ondata di caldo, con le temperature soprattutto sul versante adriatico che potranno raggiungere 40 gradi. Oggi sono 22 le città da bollino rosso, domani saranno 25. Il grande caldo sarà però accompagnato da temporali violenti soprattutto sulle aree interne e rilievi alpini. È stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni disperso nel terremoto in Venezuela. Si cercano ancora la moglie e la figlia. I tre si trovavano a Caracas al momento del sisma. La vicenda viene seguita con grande apprensione a Laviano, paese del Salernitano di origine della famiglia. A Bologna, alla fine del concerto di Max Pezzali, una donna è rimasta schiacciata tra due autobus che erano in fila in attesa che il pubblico uscisse dallo stadio dall'ara per salire a bordo. Un bus è avanzato spingendo la donna di Brescia contro quello che lo precedeva, ricoverato con traumi gravissimi. Bisognerà capire perché la donna si trovasse tra i due mezzi. Restiamo a Bologna, dove i carabinieri indagano su un incidente costato la vita ieri ad un 26enne. Il giovane è precipitato da 6 piani di altezza perché era sul lucernario di Pexiglas ceduto sotto il suo peso. Da capire perché ci fosse salito. Nel palazzo in cui è accaduta la disgrazia vive la fidanzata del giovane. Il tennis, dopo tanta attesa, parte l'edizione 2026 di Wimbledon. Subito in campo dalle 14.30 il campione in carica Jannik Sinner sul centrale contro Kecmanovic. Tra gli italiani parte il torneo di Dardari contro l'americano Quinn e Cocciaretto contro la cinese Wang. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: su Radio Verona, ma adesso una breaking news. Diamo il buongiorno a Valentina Burati. Buongiorno Valentina.
1: Buon pomeriggio Daisy, sarebbe una musica meravigliosa da ballare se avessimo il fiato per farlo, ma siamo tutti, ce la possiamo ascoltare, ecco, sì, visto che il caldo ci appiccica alla sedia.
0: Infatti è proprio di questo che ci vuoi parlare, giusto, con la tua breaking
1: news? Esatto, di... Se ci serviva una prova del fatto che fra ieri e oggi stiamo vivendo le ore peggiori, ahimè ci è arrivata dai medici dell'ospedale di Borgo Trento, perché pur non essendoci stati accessi al pronto soccorso per colpi di calore propriamente detti negli ultimi giorni, fortunatamente, ieri ne sono arrivati quattro nell'arco del pomeriggio, quattro persone che sono proprio svenute per il caldo, i medici la chiamano sincope, insomma quando perdi i sensi e ti riprendi autonomamente, per fortuna senza conseguenze, ma chiaramente significa che il calore è veramente eccessivo. Tutte persone che stavano a casa propria, ma tutte senza aria condizionata, o perché non ne disponevano o perché non l'avevano accesa, quindi quando i medici consigliano la climatizzazione ha davvero un vantaggio anche per la salute. La cosa curiosa e preoccupante è che la quarta persona è una signora che si è sentita male a Bosco Chiesa Nuova, quindi a 1000 metri d'altitudine, in chiesa durante un concerto, penso fosse nel pomeriggio. Quindi davvero anche in Lessinia centinaia di persone ieri hanno preso quella strada in cerca di refrigerio, non trovandola, perché anche a 1000 metri d'altitudine si sfioravano i 30 gradi con un tasso di umidità molto elevato. Naturalmente c'è sempre il controllo necessario sul territorio, il comune ribadisce di controllare dove ci siano le oasi urbane, le biblioteche con l'aria condizionata, le sale civiche aperte ed accessibili soprattutto per gli anziani, e speriamo che passi presto. Dovrebbe essere oggi il giorno peggiore, un po' di tregua secondo i nostri meteorologi arriverà da mercoledì, incrociamo le dita e speriamo davvero di avere un po' di respiro.
0: Noi Valentina ce lo auguriamo di cuore, soprattutto per chi è in grande sofferenza, come enunciavi tu prima, proprio le persone più fragili.
1: Eh già, è proprio lì che la sorveglianza è più elevata.
0: Certo, allora grazie Valentina Burati, grazie per
1: a te,
0: la tua...
1: buon pomeriggio.
0: Grazie, buon pomeriggio anche a te, grazie per le notizie, quindi tra pochissimo su Radio Verona la compilation anni 90.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Ciao da Laura Cremaschi
7: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
6: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99 €. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono 12,99 €. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99 €. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99 €.
7: Acqua e sapone.
6: Oltre la convenienza.
8: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Marion, Magic Box. Tra poco vi racconterò una cosa che ha dell'incredibile, ma è vero. C'è un parco dove ci sono dei dinosauri che girano liberi. Sì, avete capito bene. Ed è possibile persino interagire con loro. Ma come sempre ve lo racconto dopo. Sono un po' cattiva dentro. No, dai, sono buonissima, giuro. 14:44 minuti, Ego.

E io che volevo esordire con un wow, ma questa canzone di Bruno Mars è troppo romantica. Perché wow? Perché vi avevo annunciato prima che vi avrei parlato di un parco divertimento dove ci stanno dentro dei dinosauri che si muovono liberi, tranquilli. Insomma, i parchi divertimento offrono di tutto e di più. Noi ne abbiamo di bellissimi sicuramente, ma chi avrebbe mai immaginato che esiste un parco dove ci sono i dinosauri che girano liberi? Pensate, come ma una meraviglia, qualcosa di spettacolare. Però prima che la mente corra a scenari catastrofici alla Jurassic Park, bisogna chiarire qualche cosa. Qui non si parla di esperimenti genetici, ma di qualcosa di molto più tecnologico. Allora, il posto in questione esiste e si trova un po' distantino da qui, in Cina. Però sapete, da lì si inizia, poi la cosa si espande se ha successo. Si tratta del Dinosaur Park di Changzhou, nella provincia dello Yangtze. E il sito è proprio un parco divertimenti tra i viali, dove possono sbucare all'improvviso dei piccoli dinosauri che si muovono quindi liberamente. Allora, c'è da precisare una cosa, che sono ovviamente finti, sono dei robot progettati proprio per essere abbastanza realistici da incantare chi li osserva da vicino. Le dimensioni appunto sono piccoline, adatte ai bambini, così che possano interagire con loro e giocare con questi abitanti preistorici.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: Voices, questo modo di cantare un po' disperato, urlato, sembra quasi voglia dire sì, ho delle domande esistenziali da pormi o da porre. Insomma, tra le domande esistenziali nostre chiaramente la prendiamo un po' sul leggero, vero? Ecco, cosa succede se lasciamo il caricabatterie in presa senza il telefono? Allora, attenzione, perché tra poco vi svelerò tutti i retroscena del nostro caricabatterie attaccato alla presa di corrente. Ma adesso restate con noi perché ci sono le notizie locali qui su Radio Verona.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Il Veneto conferma risultati sopra la media nazionale nella raccolta differenziata del vetro. 45,8 kg per abitante nel 2025 hanno fruttato ai comuni oltre 13 milioni e 700 mila euro di contributi del consorzio Coreve. Nel veronese è presente uno degli impianti produttivi della filiera Agazzo Veronese. Il consorzio sottolinea che il riciclo del vetro ha superato l'82% a livello nazionale, oltre gli obiettivi europei. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 29 giugno, ancora un saluto dalla redazione, da Luca Del Ponte. Tentata spaccata nella notte ad un'oreficeria di Valeggio sul Mincio. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, sette malviventi avrebbero sfondato la vetrina con un'auto rubata nel Mantovano. Il colpo è però fallito perché la banda non è riuscita a caricare la cassaforte sul furgone predisposto per la fuga, allontanandosi poi su due vetture. L'accesso alla casa è una delle principali emergenze sociali di Verona e provincia. Il centro ascolto della Caritas nel 2025 ha incontrato quasi 4.000 persone, il 3,2% in più rispetto al 2024. Caritas che ha attivato iniziative quali, le riassume la dottoressa Elisa Castioni, referente Abitare Caritas.
5: Pochi alloggi e quelli che ci sono hanno canoni di affitto molto alti.
6: Sì, è così. Verona ha questo problema, per cui circa il 26% delle entrate, per esempio, di una famiglia viene destinata al sostentamento dell'alloggio, ma diventa una cifra importante, soprattutto su quel ceto medio che fatica con le altre spese quotidiane ad arrivare a fine mese. Per cui Caritas ha fatto questo intervento, istituito questo fondo per aiutare l'Abitare, che prevede tre aree di intervento. La prima area è quella su cui Caritas punta molto, che è quella di farsi da garante rispetto al pagamento degli affitti, per cui nell'ottica un po' di creare fiducia anche tra chi ha gli immobili e chi cerca ed è locatario, in modo da dare una garanzia rispetto a quanto dovuto rispetto agli affitti. La seconda parte è legato all'aiuto che Caritas dà alle famiglie per il pagamento delle utenze e degli affitti in un'ottica momentanea, temporanea di difficoltà. E l'ultimo filone di intervento è legato a quello di rimettere sul mercato immobili che ci sono ma che hanno bisogno di un intervento di risistemazione, che possono essere segnalati per esempio dalle parrocchie, da enti o da privati, dove Caritas si fa cura di seguire tutti gli aspetti amministrativi, anche rispetto per esempio agli affitti, al contributo che la persona deve dare, ovviamente in proporzione ai propri redditi, ma anche rispetto alle manutenzioni o rispetto anche al fatto che queste accoglienze abbiano poi un accompagnamento educativo delle persone in modo che poi trovino un'alternativa altra in autonomia.
4: Completato nella notte il varo del nuovo cavalcavia via sulla 4 all'altezza di Verona Est nell'ambito dei lavori della linea Alta Velocità Verona-Vicenza. Vicenza. L'autostrada è stata riaperta con 2 ore di anticipo dopo il posizionamento della struttura da 900 tonnellate. Francesca Pellegrini.
7: La posa durante la notte, in poco meno di 6 ore, per ridurre l'impatto sul traffico autostradale. Il nuovo cavalcavia collegherà la viabilità autostradale e il casello di Verona Est, sostituendo la struttura attualmente in uso, che verrà demolita quando il nuovo percorso viabilistico sarà aperto al pubblico. I lavori si sono resi necessari per realizzare la galleria artificiale della nuova linea ferroviaria alta velocità alta capacità, che sotto attraversa lo svincolo di Verona Est, la A4 e la tangenziale est. La struttura è ad arco reticolare con campata unica di oltre 60 metri. L'impalcato metallico è costituito da 2 archi affiancati con altezza variabile compresa tra 1,75 e 7,8 metri, mentre la piattaforma stradale, larga oltre 17 metri, ospita 2 carreggiate. Il nuovo cavalcavia è dotato di sistemi avanzati di isolamento sismico. L'impalcato, assemblato in cantiere, è stato sollevato su 4 torni in acciaio e poi trasferito con l'impiego di 6 carrelli semoventi. Il convoglio ha registrato un peso complessivo di circa 900 tonnellate. L'autostrada è stata riaperta al traffico al termine di tutte le verifiche di sicurezza poco prima delle 4, con 2 ore di anticipo rispetto al cronoprogramma previsto.
4: Debutta questa sera in prima nazionale al Teatro Laboratorio di Verona Ecuba, la guerra sulle madri, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Isabella Caserta nell'ambito dell'estate teatrale veronese, un monologo che riflette sul ruolo delle donne nei conflitti e sulla violenza di guerra, tutto esaurito per il debutto con repliche fino al 2 luglio. È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Radio Verona.
14: Meteo.
4: Le previsioni per domani, martedì 30 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare ancora la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, sui litorali avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Sul lago, giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. A Verona, cieli poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Temperatura massima fino a 37 gradi, dunque in leggero ribasso rispetto alla giornata odierna. Minima 25, venti deboli al mattino da sud-sud-est, al pomeriggio moderati da est. Ancora allerta meteo prevista per AFA.
15: Radio Verona Flashback.

sera con questo disco flashback Oliver Cheatman, Get Down Saturday Night, però è solo il lunedì, quindi dobbiamo aspettare ancora qualche giorno prima che arrivi sabato. Ma parliamo dell'argomento che ho introdotto prima, ovvero la storia del caricabatterie. È una delle abitudini, insomma, abbastanza normali, no? Che abbiamo in questa gestione del nostro cellulare, e il modo soprattutto in cui si tratta il caricabatterie. Infatti ci capita spesso di tenerlo collegato alla presa elettrica, così, in maniera permanente, in modo tale che lo possiamo usare, insomma, in qualsiasi momento, senza ogni volta doverlo inserire, rimuoverlo, e metti e rimetti, e tacca e stacca, insomma. Ma cosa succede se lasci il caricabatterie in presa senza il telefono? Allora, dicono gli esperti, rischio di surriscaldamento, perché anche i caricatori più moderni a quanto pare possono scaldarsi quando restano collegati per troppo tempo, con la possibilità nei casi più gravi di cortocircuiti o principi addirittura di incendio. Sto facendo le corna, vero? Perché io l'ho lasciato a casa attaccato, devo dire la verità. Poi usura precoce, perché ovviamente è chiaro, no? E questo flusso costante di corrente sollecita i componenti interni del dispositivo e quindi accelera il deterioramento. Poi c'è il consumo energetico. Prima Teresa mi ha mandato appunto un messaggio che ha detto: caspita, con questa aria condizionata sempre accesa, adesso che bolletta mi arriva? Appunto, anche qui c'è un consumo energetico. È passivo, è minimo, però insomma assorbe una quantità di corrente, diciamo tra i 0,1 e 0,5 watt, che sono circa 2-4 kWh annui per presa. E poi vabbè, c'è l'effetto ambiente, e quello è lo spreco energetico individuale, che magari è irrisorio, ma se moltiplicato per tutti quanti diventa abbastanza importante. Si parla di 30 kWh all'anno. Olivia Rodrigo qui su Radio Verona con Drop Dead. Restate con Daisy fino alle ore 17.

0: Verona, anche in tutta la provincia e anche in quel di Bosco Chiesa Nuova. Tantissime, 140 giornate di eventi, 100 iniziative, quindi distribuite sull'intero territorio. Allora il comune che cosa ha detto? Aspetta, qua dobbiamo correre ai ripari, dobbiamo quindi dedicarci a quella che è la mobilità. Infatti dal 3 luglio al 30 agosto sarà infatti attivo un servizio gratuito di navette in connessione con un sistema di oltre 700 posti auto, ideato proprio per agevolare gli spostamenti sia dei residenti che dei visitatori, ma anche un po' per alleggerire, diciamo, la pressione del traffico nel centro storico. La frequenza delle navette sarà di circa 25 minuti. Ad agosto il servizio sarà potenziato e le corse mattutine saranno garantite tutti i giorni fino al 30 agosto, escluso il giovedì. Direi un'iniziativa davvero molto molto molto interessante. Tra poco su Radio Verona c'è anche Robin Schulz con Better Time.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
6: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
8: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

Social news. Allora, su social impazza questo video di questo cane robot bagnino che accompagna i turisti agli ombrelloni. Questo è in una spiaggia a Caorle. È forte, è bello. Io non penso, voglio sperare che non sia, ecco, diciamo, una bufala, anche perché poi alla fine è scritto anche su parecchi giornali. Comunque è molto carino. Voi arrivate là e dice: il mio ombrellone è quello, e lui vi accompagna l'ombrellone. Ma invece parliamo di un, non un cane robot, ma di un animale in carne e ossa, che non è appunto una cosa meccanizzata. Si chiama Merlin, è un'anatra in carne e piume che è diventata virale sui social durante i mondiali di calcio. Allora, Merlin ha 2 anni, vive a Città del Messico e potrebbe a quanto pare diventare la mascotte dei mondiali. Quindi, prima di diventare virale, in realtà lei era già famosa. Perché? Perché accompagna Carla e suo figlio ogni fine settimana a vendere le bibite e l'acqua fresca con il loro chiosco ambulante. Quindi Merlin era addetta ad attirare la clientela, però con i mondiali è diventata un vero e proprio idolo internazionale, con, pensate, milioni di visualizzazioni sui social. C'è anche un bel vestitino verde e vedo anche un paio di scarpine. Poveretta.

0: Fresh, questo Radio Verona, e ora lo spazio va alle notizie nazionali ed estere.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli esteri in apertura. In Germania almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia. La polizia ha confermato un grande dispiegamento di forze nell'area della Dankestrasse e ha invitato la popolazione a evitare la zona. Il luogo in cui si è verificata la sparatoria sarebbe, secondo quanto riportato dai media locali, un centro giovanile. Una forte scossa di assestamento di magnitudo 5.1 è stata registrata oggi, poco dopo le 7 ora locale, in Venezuela. Il sisma ha avuto epicentro vicino alla Guaira, lo stato più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa. Intanto i vigili del fuoco italiani impegnati sul posto da ore in una complessa operazione di recupero di una donna e di due dei suoi figli si trovano all'interno di un edificio collassato a Macuto. Temperature record in Italia e in Europa, con il picco del caldo atteso per domani. Oggi le città rosse salgono a 22, mentre domani e mercoledì il bollino rosso contrassegnerà 25 città italiane, su tutte Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime fino a 40 gradi e le minime sopra i 25, attesi comunque anche temporali. In Russia le conseguenze dei ripetuti attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche iniziano a pesare, a riconoscerlo è stato lo stesso Putin, che in un'intervista pubblicata dal Cremlino ha ammesso l'esistenza di una certa carenza di carburante nel paese. Il presidente russo ha spiegato che i bombardamenti contro le strutture energetiche hanno provocato difficoltà nella distribuzione dei carburanti. Il calciomercato: Juric è il nuovo allenatore del Monza, ufficiale l'allenatore dunque riparte dai Brianzoli dopo la risoluzione con l'Atalanta, accordo fino al 2028. Allegri è pronto a risolvere il suo contratto questo pomeriggio con il Milan, poi firmerà un triennale con Napoli, che resta dunque l'unica squadra a non aver ancora annunciato ufficialmente l'allenatore per la prossima stagione. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Record. Tra poco su Radio Verona anche il disco compilation anni 90.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Ciao da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
5: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità e fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio e colluttorio, studiati per ricavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
6: Acqua e sapone.
5: Oltre la convenienza.
7: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

troppo abituati a leggere appelli che riguardano il cagnolino, il gattino che si sono persi, ma questa volta parliamo di Guido che ha un calopsita. Che cos'è il calopsita? È un pappagallino di, in questo caso, di 2 mesi, che purtroppo è volato via e non si sa dove, si sarà anche perso, perché 2 mesi è veramente piccolissimo, poi soprattutto per un volatile, magari si è perso tra i tetti, i balconi, i rami. Sta di fatto che la sua famiglia umana, ecco, è disperata e ha lanciato appelli che hanno tappezzato i muri della frazione. Quindi dice: se lo vedi scrivimi subito, non inseguirlo e non spaventarlo. Quindi infatti, se Guido, che è un pappagallino molto impressionabile, lo vedete, dice: non inseguitelo, modello fin d'azione, o tentare di catturarlo in modo acrobatico. Quindi se lo avvistate su un balcone intento magari a spiare i vostri fiorellini, le vostre piantine, niente mosse brusche, magari prendete il telefono e telefonate a questo numero che comunque appare in giro per la frazione. Speriamo che questa famiglia riesca a trovare il suo pappagallino, perché proprio in fondo all'appello c'è scritto: mi manca tanto. Mi fa venire la pelle d'oca per questa roba qui, dai, perché è emozionante, è commovente. Yaila!

per la bocca. Allora, se vi piacciono le pesche non potete mancare a questo evento. Sabato 4 e domenica 5 luglio torna Aperipesca sul ponte, che è la manifestazione che quindi trasforma, diciamo, quel ponte di collegamento tra Bussolengo e Pescantina in una location sospesa sull'Adige per questa manifestazione allestita proprio a tema per celebrare la pesca di Verona IGP e anche il legame storico che questo prodotto ha con il nostro territorio. L'evento è promosso da tutti i due comuni, Pescantina e Bussolengo, e quindi festa, festa alla grande. L'inaugurazione si terrà sabato 4 luglio alle ore 19 con le autorità e gli ospiti d'onore e compagnia bella. Dalle 21.30 spazio all'intrattenimento con il DJ set sul ponte, quindi si balla sul ponte. Quest'anno c'è anche il Pesca Award, che praticamente premierà le originali ricette a base di pesca. Poi domenica 5 luglio alle ore 19, oltre alla mostra fotografica dedicata alla pesca e al suo ovviamente legame con il territorio, la degustazione delle diverse varietà di pesca, a seguire poi chiaramente immancabile la serata con la musica, perché la musica fa veramente bene. E ora vi propongo Shakira.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
2: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
0: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.

0: Dimmi la verità, ma ce l'hai la maglietta dell'Hellas? Quella sta bella maglietta con questi colori sgargianti, giallo, blu, che risplende su Verona e non soltanto, anche su Tokyo. E come? Grazie a un certo Meguro, che su Instagram lo potete trovare con il nome Megu.Zida, che è un appassionato di calcio, nonché dirigente sportivo giapponese e collezionista di kit vintage provenienti da squadre di tutto il mondo. Sul suo profilo social di Instagram ogni giorno mette una foto dove sfoggia le maglie e le divise sportive di vari club. E udite udite, tra queste non poteva mancare la maglia dell'Hellas Verona, in particolare dell'annata 1991-92, che purtroppo diciamo che è stata un'annata non tanto felice, perché fu la stagione della retrocessione in Serie B. Comunque lui ha questa bella maglietta, c'è questa bellissima foto. Sul petto c'è il main sponsor, lo stemma dell'Hellas, però lui, che comunque le magliette, le maglie le vende anche, ha detto: io questa non la voglio vendere assolutamente. Perché? Perché nella squadra in quell'anno lì, lo sanno i nostri amici dell'Hellas che ascoltano sempre Radio Verona, c'era Dragan Stojkovic, e quindi si vede che era un suo beniamino, ha detto: io per quel motivo lì non venderò mai la maglia dell'Hellas che posseggo. Quindi ecco, siamo orgogliosi, siamo anche in quel di Tokyo. Ma adesso sono le 16, è arrivato il momento di lasciare lo spazio alle notizie locali. Restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate, resta l'allerta gialla per il caldo oggi e domani su tutto il Veneto, lo comunica la regione, che segnala anche una fase di instabilità con possibili temporali localmente intensi tra oggi e mercoledì sulle zone montane e pedemontane sull'alta pianura veronese, con rischio di forti raffiche di vento e grandinate. Giovedì è previsto un graduale miglioramento. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 29 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Tentata spaccata nella notte ad un'orificeria di Valeggio sul Mincio. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, 7 malviventi avrebbero sfondato la vetrina con un'auto rubata nel Mantovano. Il colpo è però fallito perché la banda non è riuscita a caricare la cassaforte sul furgone predisposto per la fuga, allontanandosi poi su 2 vetture. Proseguono da ieri le ricerche di una persona scomparsa nella zona di San Massimo a Verona. L'allarme è scattato nella serata di domenica e da questa mattina i vigili del fuoco hanno rafforzato le operazioni con unità cinofile e droni. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'identità della persona cercata. Ancora un giorno di caldo record oggi a Verona, con temperature attese fino a 39 gradi e l'ottava massima consecutiva oltre i 36. Tra mercoledì pomeriggio e sera è atteso un peggioramento, come ci racconta il previsore meteo Alessandro Azzoni nel servizio di Francesca Pellegrini.
5: Un'ondata di caldo mai osservata a giugno, sia per durata che per intensità. Impressionante la serie delle temperature che registriamo da giorni, e un deciso cambiamento è previsto da mercoledì.
6: Mercoledì nel pomeriggio e in serata sicuramente si svilupperanno in Valpadana dei temporali particolarmente forti, perché piegherà un po' l'alta pressione, consentirà l'arrivo di correnti più fresche in quota, e il contatto tra l'aria fredda in arrivo d'Oltralpe e il caldo pesantissimo della Valpadana darà vita a delle supercelle temporalesche di grave entità che potrebbero generare dei danni. Quindi una serata, quella di mercoledì, a elevato rischio eventi estremi. Poi giovedì circa 4 o 5 gradi in meno rispetto agli attuali valori. Da venerdì si torna a ragionare con temperature nell'ordine di 30-31 gradi. Non sappiamo per quanto durerà, anzi durerà probabilmente poco, perché già a partire dal prossimo fine settimana le temperature torneranno a salire. Certo è che sicuramente diversi gradi li perderemo.
4: Accesso sempre più difficile alle case di riposo in Veneto e Verona, tra i territori più penalizzati, è quanto denuncia la consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon dopo un accesso agli atti. Nella sola ULS 9 quasi 1900 anziani sono in lista d'attesa e, secondo i dati raccolti, per ottenere il contributo pubblico serve un livello di gravità superiore alla media regionale. Bigon chiede alla regione più risorse e una revisione dei criteri di accesso. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Meteo.
4: Le previsioni per domani, martedì 30 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare ancora la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, sui litorali avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Sul lago, giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. A Verona, cieli poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Temperatura massima fino a 37 gradi, dunque leggero ribasso rispetto alla giornata odierna, minima 25, venti deboli al mattino da sud-sud-est, al pomeriggio moderati da est ancora, allerta meteo prevista per AFA.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
3: Radio Verona.
12: Radio Verona, flashback.

0: Diana Michael Jackson qui su Radio Verona. Diceva che era dedicato a Diana Ross questa canzone, e probabilmente chissà, si dice, si vocifera, ma chissà che cosa si vocifera per quanto riguarda le breaking news. E diamo il benvenuto alla nostra Silvia Beltrami. Buongiorno Silvia,
1: buongiorno,
0: buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buongiorno a te.
0: Di che cosa si parlerà?
1: Allora, dell'emergenza casa, che purtroppo è una delle piaghe più gravi che ci sono non solo in Italia ma anche qui a Verona. L'accesso alla casa è un'emergenza sociale, e la Caritas questa mattina ha illustrato le sue proposte per supportare le persone fragili e per riattivare quegli alloggi, che sono tanti, che non sono utilizzati. Pensate che nei 45 centri di ascolto del Veronese, solo per l'emergenza casa, l'anno scorso sono state incontrate 3.898 persone, un più 3,2% rispetto al 2024. Dunque la gente che ha bisogno di appartamenti è sempre di più, perché qui gli appartamenti ce ne sono sempre meno, perché sono tutti B&B, e poi quelli che ci sono hanno affitti molto, molto alti. Le proposte della Caritas, dicevo, sono supportate intanto a farsi garanti del pagamento degli affitti con i proprietari. Questa è una cosa non da poco, perché c'è Caritas che assicura che l'affittuario può pagare l'affitto tutti i mesi. Il sostegno a famiglie in difficoltà temporanea, c'è un fondo apposta, c'è un budget programmato di 40.000 euro, e la riattivazione di immobili per l'accoglienza. Quindi Caritas prenderà in gestione, tramite comodato, locazione o convenzione, immobili e alloggi non utilizzati, si occuperà di tutto quello che riguarda il rapporto col proprietario, la manutenzione, il presidio della situazione, e dando proprio la possibilità a queste persone di poter avere finalmente un alloggio in affitto. Ecco.
0: Grazie Silvia, devo dire una notizia molto interessante che tornerà utile sicuramente.
1: Vabbè, certo, con questi chiari di luna, certo.
0: Certo, grazie quindi a Silvia Beltrami per la sua breaking news qui su Radio Verona. E la musica prosegue con Jennifer Lopez e Dance Again featuring Pitbull. Restate con noi con Daisy fino alle ore 17.

Wake Tonight, che in italiano vuol dire sveglio stanotte, mai titolo fu così azzeccato per parlarvi di la luna piena delle fragole. Quindi stanotte, se per caso siete svegli, ecco, potete ammirare questa luna piena di giugno, che è uno proprio degli appuntamenti anche più suggestivi del cielo d'estate. Quest'anno quindi cade tra stasera, stanotte, e domani, quindi 30 giugno, ore 1:56, quindi sintonizzate gli orologi, o meglio puntate la sveglia. Se invece soffrite di insonnia, andate fuori sul balcone, aprite la finestra e date un'occhiata a questa luna delle fragole, che porta con sé un forte significato simbolico legato proprio alla natura, alla luce, alla fertilità, all'inizio della stagione estiva. Quindi stanotte appuntamento a tutti quanti per vedere la luna, che non viene solo chiamata luna delle rose, della nostra luna di fragole, viene chiamata anche luna delle rose o addirittura luna di miele, e dicono quindi che porti bene a chi ha voglia di sposarsi, a chi ha voglia di fare un bambino. Ecco, questa, diciamo amici, è la serata giusta, quindi non

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi

partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine agosto. Partecipare è facilissimo. Allora, dal lunedì alla domenica risolvete i cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano. Scoprite la lettera del giorno e poi, mettendo assieme tutte le lettere, componete la parola o il codice settimanale, così ecco si chiama. Cosa dovete fare poi? Registrarvi o loggarvi sul sito l'arena.it, inserire questa parola, cioè la soluzione, e partecipare alle estrazioni settimanali. Ma cosa si vince? Cosa ci vince? Attenzione, ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli, e con almeno 8 settimane

0: situazione per stare meglio. Allora, su un giornale si parla appunto di un trucco sulle finestre usato nel Regno Unito. Chissà se funzionerà anche da noi, ma ne parliamo dopo, perché adesso c'è il GR nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Un pomeriggio dalla redazione, 5 persone sono morte in una sparatoria avvenuta oggi a Stadt, cittadina della Bassa Sassonia nel nord della Germania. Secondo le prime informazioni, la sparatoria sarebbe avvenuta all'interno di un centro giovanile nel centro storico della città, che conta circa 50.000 abitanti. Due sospettati sono stati fermati. È stato recuperato il corpo di un altro italiano di 58 anni disperso dopo il terremoto in Venezuela. Si tratterebbe di Enzo Cuomo e si cercano ancora moglie Trini Adrian di 53 anni e la figlia 22. Isabella. Intanto c'è stata una nuova scossa di terremoto a Caracas di magnitudo 5.1. La cronaca: un quindicenne di Rieti è morto questa mattina affogato nelle acque del fiume Velino dopo essersi tuffato davanti alla sua fidanzata nel tratto del Ponte Romano in pieno centro storico. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti subito dopo l'allarme. Le operazioni di recupero sono ancora in corso. Due fratelli di 49 e 46 anni sono stati arrestati lo scorso venerdì per tentato furto aggravato in concorso a Segrate nella città metropolitana di Milano. E due avrebbero rubato vari oggetti scassinando diverse auto parcheggiate. In un appartamento sono stati trovati e sequestrati numerosi oggetti frutto di altre rapine. Il calcio: con i mondiali sin qui non hanno mostrato tutto il loro potenziale, ma restano due delle formazioni più attese di questo torneo. Germania e Brasile arrivano ai sedicesimi di finale da prime dei rispettivi gironi, ma con mood differenti. I tedeschi sono reduci dal KO contro l'Ecuador. Ancelotti e suoi hanno iniziato male, ma poi hanno vinto il girone travolgendo la Scozia nell'ultimo match. Aprirà le danze la Selecao, che alle 19 scenderà in campo contro il Giappone, alle 22.30 invece Germania-Paraguay. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: top record su Radio Verona. Allora non è una bufala, è una cosa piuttosto seria, perché anche nel Regno Unito c'è un caldo pazzesco e quindi anche loro vanno sui 38-40 gradi, che è tantissimo per il Regno Unito. Loro hanno addirittura l'allerta rossa. I giornali mostrano quindi queste case che sono impacchettate perché hanno deciso di coprire le finestre con la carta stagnola. Non è che una decisione che hanno preso i cittadini, è stato proprio il quotidiano britannico The Mirror che ha raccontato che il British Gas, che sarebbe appunto l'azienda fornitrice di elettricità e gas in inglese, sta suggerendo ai cittadini di usare dei rotoli di alluminio da cucina o pellicole riflettenti proprio per schermare il sole. È un trucco low cost però che sta facendo il giro dei social, chissà se magari può funzionare anche per quanto riguarda le nostre finestre, però insomma tutte le finestre del mondo sono uguali. Una persona importante insomma di questa azienda ha detto che le pellicole solari abbassano quindi del 99% i raggi UV bloccati del calore solare e quindi lo riduce. Proviamo anche noi allora a mettere queste il classico, diciamo, di carta stagnola, ecco, quella che si usa per impacchettare gli alimenti, e noi impacchetteremo anche le nostre finestre. Tra poco su Radio Verona anche il disco compilation anni 90.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Ciao da Laura Cremaschi
7: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
6: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90€ e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90€. E per una pulizia completa prova il bipacco di Finish Cura Lavastoviglie a 4,99€ e con un detergente e un additivo Finish in omaggio un campione di Ultimate Plus.
7: Acqua e sapone.
6: Oltre la convenienza.
8: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

Pavarotti con Oceanica, una canzone che veramente fa venire voglia di vacanza, di mare. Ma oltre al mare noi siamo attirati anche tanto dal cielo, no? Stanotte ci sarà la luna delle fragole, c'è stata la festa di San Giovanni per mettere l'uovo dentro l'acqua per vedere se usciva la barca. E poi ci sarà anche la notte di San Lorenzo, che è il 10 di agosto, un po' in là, però noi tutti saremo lì, molti insomma attirati dalla voglia di vedere qualche stella cadente e magari esprimere un desiderio. Però sappiate che c'è un posto in Italia dove le stelle sono talmente vicine che sembra di toccarle. E sapete che insomma le stelle sono qualche cosa che ci riporta al sogno, alle emozioni, insomma alla voglia di vivere insomma un po' col naso all'insù, senza pensieri, no? Un po' stupiti come quando eravamo bambini. Allora, per ammirare le stelle di notte serve ovviamente un cielo molto limpido, però è necessario anche che ci sia una zona che non sia troppo, diciamo, inquinata. Allora, qui in questo paesino dell'entroterra della Sardegna, che si trova praticamente a Oristano, si chiama Allai, lì ci sono addirittura delle panchine con delle piantine per vedere proprio al meglio le stelle, e si vedono, dicono, così bene, ma sempre tutte le notti, non soltanto quindi la notte di San Lorenzo, che sembra veramente di toccare il cielo con un dito. Ed è un'emozione splendida, almeno per chi lo ha visto e lo ha segnalato quindi sui social. Gemelli diversi su

0: pop. In Lessinia si torna a correre sui sentieri della tradizione cimbra. Allora, da venerdì 3 a domenica 5 luglio Arbezzo ripropone la Zimba Race, che è ormai arrivata alla sua 8ª edizione, organizzata dal comune chiaramente e da una società sportiva locale. Sarà un appuntamento veramente ad hoc, ci sono già 600 iscritti confermati e la partecipazione di 11 nazioni tra cui Brasile e Canada. L'obiettivo è quello di arrivare a 800 iscrizioni. Allora, il programma parte venerdì sera con la novità della Zimba Hell, che è una gara a circuito di 2 km a eliminazione. Sabato sarà dedicato al trail con le prove da 56, 36 e 15 km e domenica spazio alle famiglie con la Baby Zimba Race e la novità della Super Baby per i bambini da 4 ai 6 anni.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora. Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al Rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
4: Ebbene, è arrivato il momento dei saluti. Io vi do appuntamento quindi a domani alle ore 14. Ora è arrivato il momento del GR locale.
0: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. Il Veneto conferma risultati sopra la media nazionale nella raccolta differenziata del vetro. 45,8 kg per abitante nel 2025 hanno fruttato ai comuni oltre 13 milioni e 700 mila euro di contributi del consorzio Coreve. Nel veronese è presente uno degli impianti produttivi della filiera Agazzo Veronese. Il consorzio sottolinea che il riciclo del vetro ha superato l'82% a livello nazionale, oltre gli obiettivi europei. Poco in cronaca tutta l'attualità.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È lunedì 29 giugno, ancora un saluto dalla redazione, da Luca Del Ponte. Tentata spaccata nella notte ad un'oreficeria di Valeggio sul Mincio. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, sette malviventi avrebbero sfondato la vetrina con un'auto rubata nel mantovano. Il colpo è però fallito perché la banda non è riuscita a caricare la cassaforte sul furgone predisposto per la fuga, allontanandosi poi su due vetture. L'accesso alla casa è una delle principali emergenze sociali di Verona e provincia. Il centro ascolto della Caritas nel 2025 ha incontrato quasi 4.000 persone, il 3,2% in più rispetto al 2024. Caritas che ha attivato iniziative quali, le riassume la dottoressa Elisa Castioni, referente abitare Caritas.
6: Pochi alloggi e quelli che ci sono hanno canoni di affitto molto alti.
7: Sì, è così, Verona ha questo problema per cui circa il 26% delle entrate, per esempio, di una famiglia viene destinata al sostentamento dell'alloggio, ma diventa una cifra importante soprattutto su quel ceto medio che fatica con le altre spese quotidiane ad arrivare a fine mese, per cui Caritas ha fatto questo intervento, istituito questo fondo per aiutare l'abitare, che prevede tre aree di intervento. La prima area è quella su cui Caritas punta molto, che è quella di farsi da garante rispetto al pagamento degli affitti, per cui nell'ottica un po' di creare fiducia anche tra chi ha gli immobili e chi cerca ed è locatario, in modo da dare una garanzia rispetto a quanto dovuto rispetto agli affitti. La seconda parte è legato all'aiuto che Caritas dà alle famiglie per il pagamento delle utenze e degli affitti in un'ottica momentanea, temporanea di difficoltà. E l'ultimo filone di intervento è legato a quello di rimettere sul mercato immobili che ci sono ma che hanno bisogno di un intervento di risistemazione, che possono essere segnalati per esempio dalle parrocchie, da enti o da privati, dove Caritas si fa cura di seguire tutti gli aspetti amministrativi, anche rispetto per esempio agli affitti, al contributo che la persona deve dare, ovviamente in proporzione ai propri redditi, ma anche rispetto alle manutenzioni o rispetto anche al fatto che queste accoglienze abbiano poi un accompagnamento educativo delle persone in modo che poi trovino un'alternativa altra in autonomia.
5: Completato nella notte il varo del nuovo cavalcavia sulla 4 all'altezza di Verona Est nell'ambito dei lavori della linea alta velocità Verona-Vicenza. L'autostrada è stata riaperta con due ore di anticipo dopo il posizionamento della struttura da 900 tonnellate. Francesca Pellegrini.
8: La posa durante la notte, in poco meno di sei ore, per ridurre l'impatto sul traffico autostradale. Il nuovo cavalcavia collegherà la viabilità autostradale e il casello di Verona Est, sostituendo la struttura attualmente in uso che verrà demolita. Pulita quando il nuovo percorso viabilistico sarà aperto al pubblico. I lavori si sono resi necessari per realizzare la galleria artificiale della nuova linea ferroviaria alta velocità alta capacità che sotto attraversa lo svincolo di Verona Est, la A4 e la tangenziale Est. La struttura è ad arco reticolare con campata unica di oltre 60 metri. L'impalcato metallico è costituito da due archi affiancati con altezza variabile compresa tra 1,75 e 7,8 metri, mentre la piattaforma stradale, larga oltre 17 metri, ospita due carreggiate. Il nuovo cavalcavia è dotato di sistemi avanzati di isolamento sismico. L'impalcato, assemblato in cantiere, è stato sollevato su 4 torni in acciaio e poi trasferito con l'impiego di 6 carrelli semoventi. Il convoglio ha registrato un peso complessivo di circa 900 tonnellate. L'autostrada è stata riaperta al traffico al termine di tutte le verifiche di sicurezza poco prima delle 4, con 2 ore di anticipo rispetto al cronoprogramma previsto.
5: Debutta questa sera in prima nazionale al Teatro Laboratorio di Verona Ecuba, la guerra sulle madri, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Isabella Caserta nell'ambito dell'estate teatrale veronese, un monologo che riflette sul ruolo delle donne nei conflitti e sulla violenza di guerra, tutto esaurito per il debutto con repliche fino al 2 luglio. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Radio Verona.
0: Radio Verona Flashback.

0: Africa, alle 17:10 minuti, grande classicone che ci fa iniziare il via libera. Andiamo, dai, dai, dai.
1: Radio Verona.
2: Certo, è uno che sta guidando. Cosa? Cosa? Merito soprattutto della macchina.
1: Radio Verona, via libera.
0: Eccoci qua nel via libera, il drive time di Radio Verona che ci porta dritti dritti fino alle 19, fino alle 7 di sera. Io sono Matteo Sambucaro, con voi la musica protagonista, i vostri messaggi e poi ovviamente anche le curiosità che ci faranno spaziare in giro per il mondo e anche per la nostra bella città. Quindi state con noi, fermi lì. Iniziamo, dai, iniziamo con questa. Farrukko, Steve Aoki con Vapak. Buonasera su Radio Verona, buon inizio di settimana.

0: strapagante Piotta, super caffone, insomma la rivisitazione di quell'anno di una grande hit che ci porta inizio anni 2000. Matteo Sambucaro in vostra compagnia, state ascoltando Radio Verona. Io voglio riportarvi però al 29 giugno di un po' di anni fa, 19 anni fa per essere precisi, era il 2007, a Apple lanciava sul mercato l'iPhone. Reinventare il telefono fu la sfida, proprio questo il virgolettato lanciato da Steve Jobs all'inizio del 2007, quando in occasione dell'annuale apertura del Macworld Conference and Expo mostrò al mondo che insomma c'era la possibilità di uscire con un prodotto veramente nuovo, innovativo, ovvero l'iPhone. Sono passati quasi 20 anni, 19 per essere precisi, e poi vabbè dai, ricordiamo un po' di personaggi. Insomma, uno dei grandi nomi della letteratura italiana nacque un 29 giugno del 1798, Giacomo Leopardi, nasceva oggi, avrebbe compiuto 97 anni. Oriana Fallaci, nata a Firenze, vissuta a lungo negli Stati Uniti, insomma una delle grandi giornaliste poi del Novecento italiano. Nasceva oggi anche Giorgio Napolitano nel 25, ecco, giusto per ricordare un po' di cose. A proposito di mondiali, invece nel 1986 l'Argentina di Maradona fu campione del mondo, sono passati 40 anni. A proposito di calcio, c'è anche questa: 2008, secondo titolo europeo per la Spagna, 18 anni fa l'Italia quella volta, gli europei c'era, insomma non fece granché bene nel 2008, però insomma ecco, non uno di quegli europei, di quei tornei da ricordare. Adesso non abbiamo più quelli da ricordare perché manco ci arriviamo, però insomma non perdiamo le speranze, eh. Elettro Lamborghini, voilà, direttamente dall'ultimo festival di Sanremo, questa è Radio Verona.
1: Ok,

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
4: Ehi, perché tutta questa fretta?
3: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo.
4: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
7: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.

Dietro al tempo 2012, Blow Me One Last Kiss è Pink la protagonista. 335 60 11 610 il WhatsApp. C'è ancora caldo, molto caldo, però insomma sembrerebbe che il meteo, le temperature stiano per in qualche modo abbandonare questa incendiata calura, la chiamiamo così. C'è un articolo poi anche su arena.it insomma dedicato poi anche a quello che è il tema meteorologico, con alcuni rovesci che dovrebbero arrivare tra questa sera e poi domani, salvo poi un abbassamento cospicuo delle temperature di insomma 5-6 gradi, anche 7 poi da mercoledì barra giovedì. Questa è un po' l'indicazione che ci arrivano anche da Azzoni, da Alessandro Azzoni, che poi insomma il meteorologo di Telearena, che poi insomma possiamo sentire anche qui in radio e che scrive appunto sul giornale anche e sull'arena.it. quindi un bel articolo che vi invito ed eventualmente ad andare a consultare. Insomma, staremo a vedere. Intanto vi ricordo il 335 60 11 610, fra poco i vostri messaggi. Intanto c'è anche lui, Harry Styles con Dance No More. Buonasera su Radio Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Una sparatoria in un centro per giovani ha causato 5 morti e diversi feriti a Stad in Germania. 2 persone sono state fermate, tra cui il presunto attentatore, ha reso noto il portavoce della polizia. I motivi dell'attacco restano per ora sconosciuti, ma non ci sono pericoli per la popolazione. L'AFA continua ad investire tutta l'Europa, previsto per oggi un picco di caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA ha spento la fioritura, domani sono previste comunque anche piogge. Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1, tra le più intense delle scosse di terremoto di assestamento, con epicentro vicino alla Guaira, lo stato del Venezuela più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa. È stato intanto recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni originario di Laviano nel Salernitano, era disperso. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto sapere che domani si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran senza fornire ulteriori dettagli. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci. Il calcio, insomma, rischia. Il nuovo allenatore del Manchester City diventa così l'erede di Guardiola dopo essere stato suo collaboratore, per lui un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, dopo che i Citizen hanno pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Ci siamo alzati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima. E ti ho

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99€. Scopri di più su conad.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, compile.

0: che si chiama proprio così, direttamente dalla musica degli anni 90, Compilation 90, che ritroviamo come sempre subito dopo la mezz'ora, subito dopo anche il Top Record. 335 60 11 610 il nostro WhatsApp. Fatemi salutare due amiche, in questo caso la Cri e anche la Steffi. Buon rientro a casa in quello che è l'orario un po' fatidico, no? Per chi sta terminando il lavoro e per chi sta anche rientrando. Buon rientro!
1: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Federico Novest,
3: contatto visivo.
2: Ok, ricevuto, li ho visti.
1: Radio Verona, via libera.
0: Allora, c'è una classifica che andate in qualche modo a vedere le migliori città d'arte europee senza overtourism. Ecco, le città d'arte europee meno esposte all'overtourism stanno attirando attenzione grazie anche all'offerta culturale di alto livello, lontana dalle folle turistiche. Al netto che insomma qui a Verona un po' di folla turistica c'è, soprattutto d'estate con direzione Garda. Beh, in una selezione dedicata a queste destinazioni, il Guardian, quindi insomma famosa rivista, ha inserito anche Verona, la nostra città, indicandola come la rappresentante italiana. Il quotidiano sottolinea che la città, spesso messa in secondo piano dalla vicina Venezia, offre molto del legame con Romeo e Giulietta, e su questo ovviamente noi veronesi lo sappiamo molto bene, per un turista meno. Tra i luoghi segnalati dal The Guardian figurano Palazzo Maffei, oggi Galleria d'arte, la Galleria d'arte moderna Chilleforti, il GAM in un luogo splendido, poi il Museo di Castelvecchio con opere di Tintoretto, Bellini e Rubens. Allo stesso modo compare poi Zurigo, nota per la finanza ma anche per il Kunsthaus, il maggiore museo d'arte svizzero, mentre l'area ospita la Zurich Gallery Mile. Insomma, Zurigo insomma anche lì segnalata tra le città in questione. E inoltre in questa classifica è presente anche Varsavia, dove la scena si sviluppa attraverso la Zacheta National Gallery of Art, il Museum of Modern Art. A chiudere la classifica poi c'è Oslo, dove spicca l'Astrup Fornley Museet di Renzo Piano. Ecco, vabbè, insomma, comunque Verona comanda, diciamo così, la classifica delle città italiane segnalate dal The Guardian tra, diciamo così, quelle più belle, le principali, però non ancora come dire assalite dall'overtourism totale. E poi insomma seguire anche Zurigo, Varsavia e Oslo per andare all'estero. Vabbè, dai, ci siamo anche noi. Che bello, che bello, che bello.
1: Bravo.

8 minuti, buona serata. Questa è Radio Verona, Matteo Sambucaro con voi. Andiamo così a parlare di musica e anche a fare un po' di gossip. Francesca Michelin e Davide Spigarolo sono sposi, le foto su Instagram, insomma i tanti servizi, le cose poi visti per i social. Auguri, auguri, auguri. La cantante ha pubblicato poi sui social alcune foto e anche alcuni video. Complimenti, complimenti. E poi vediamo, attenzione, Max Pezzali annuncia nuove date a Roma nel 2027, quindi insomma ci prepariamo, Attenzione, attenzione, due olimpico colmi di persone, quindi 16 e 17 gennaio, intanto Palazzo dello Sport a Roma, e quindi si replica d'inverno, intanto è lì all'Olimpico.

0: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
1: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
2: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona,

0: Oh no, no, e adesso?
1: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
0: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: Travis Scott con Roots. Non dimenticate intanto di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine agosto. Partecipare è semplicissimo, dal lunedì alla domenica. Risolvete i cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprite la lettera del giorno e componete il codice settimanale. Registratevi o loggatevi sul sito l'arena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli, e con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due. Giocate e buona fortuna. Io intanto vi saluto, appuntamento domani sempre a partire dalle 17. Ci sentiamo, ci sarò io in regia fuori gioco dalle 19 in diretta dall'hotel Due Torri per l'ultima settimana in esterra, dallo splendido hotel che si trova proprio centralissimo nella nostra bella e grande Verona. Ciao a tutte e a tutti, intanto l'informazione è quella da Verona e provincia. Buona serata.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Sfondano la vetrina dell'oreficeria con l'auto, ma non riescono a rubare la cassaforte. È successo a Valeggio sul Mincio. Dalle prime informazioni pare che un gruppo di 7 persone abbia utilizzato un'automobile rubata a Mantova per sfondare la vetrina del negozio in centro al paese. I 7 non sarebbero riusciti a caricare la cassaforte sul furgone che avevano preparato per il colpo e sarebbero scappati su 2 auto.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Buonasera da Valentina Buratti e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Una violenta aggressione si è consumata ieri notte in piazza Cittadella. Un 40enne marocchino ha colpito ripetutamente con un cavatappi un cittadino romeno di 47 anni che gli agenti delle volanti della Polizia di Stato di Verona hanno trovato in una pozza di sangue nei pressi della biglietteria del parcheggio interrato. La vittima, in evidente stato di shock, stava perdendo molto sangue, l'orecchio sinistro quasi completamente staccato. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso, mentre il marocchino, già noto alle forze dell'ordine senza fissa dimora, è stato arrestato per tentato omicidio aggravato e trasportato al carcere di Montorio in attesa del giudizio di convalida. Caldo estremo tra ieri e oggi, le giornate peggiori. Nel veronese, fra il pomeriggio e la notte di ieri, sono arrivati al pronto soccorso di Borgo Trento 4 pazienti con sincope da calore, una casistica che non si registrava più da anni. Si tratta di 2 donne e 2 uomini, di cui un anziano rimasto in osservazione per tutta la giornata di oggi. Un caso riguarda una signora che ha perso i sensi per il caldo a Bosco Chiesanuova mentre assisteva a un concerto in chiesa, segno che l'umidità e la temperatura sono state elevate perfino in montagna. I 3 pazienti più giovani si sono ripresi spontaneamente e dopo i controlli di medici sono stati dimessi. Gruppo Magis e Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar hanno sottoscritto, sia per l'istituto che per gli oltre 2300 dipendenti e collaboratori, una convenzione che prevede la fornitura a condizioni agevolate di gas ed energia elettrica prodotte esclusivamente da fonte rinnovabile e certificata. È prevista inoltre l'installazione di 2 colonnine di ricarica per auto elettriche all'ospedale di Negrar. Sentiamo Claudio Cracco, amministratore delegato dell'ospedale, e Federico Testa, presidente di Magis.
5: Queste condizioni agevolate sono rivolte per i nostri collaboratori, per il personale dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria, e quindi credo che per i nostri collaboratori questa convenzione possa dare un contributo sul tema anche dell'economia domestica, perché il caro energia è un aspetto molto, molto rilevante.
6: Energia verde per diminuire gli impatti. E poi attenzione ai clienti, nel senso di far capire che siamo un soggetto affidabile.
4: Da Valentina Burati per il momento è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione tra meno di un'ora.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
13: Le previsioni per domani, martedì 30 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare ancora la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, sui litorali avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Sul lago, giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. A Verona, cieli poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Temperatura massima fino a 37 gradi, dunque in leggero ribasso rispetto alla giornata odierna, minima 25, venti deboli al mattino da sud-sud-est, al pomeriggio moderati da est ancora, allerta meteo prevista per AFA.
2: Radio Verona, flashback.

0: bitch.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
7: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cavi David.
8: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano gli esteri, almeno 5 persone sono morte, diverse sono rimaste ferite oggi in una violenta sparatoria avvenuta a Stade, cittadina di 50.000 abitanti ad ovest di Amburgo. Gli spari nel centro della città, in una zona solitamente molto tranquilla, vicino ad un centro giovanile con numerosi altri servizi pubblici come scuole e una casa famiglia per madri. L'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha in Qatar, lo scrive il presidente degli Stati Uniti Trump sui social. Il post di Trump arriva dopo che il sito americano Axios aveva riferito che gli Stati Uniti e l'Iran avevano concordato di interrompere gli attacchi nello stretto di Hormuz e tenere un incontro, ma il viceministro degli esteri iraniano ha negato ci siano incontri in programma. Il dopo terremoto in Venezuela, dove un ragazzo di 21 anni è stato tratto in salvo dalle squadre di soccorso, Aaron Levy Cantillo Vargas è stato trovato vivo sotto le macerie nella città di Carabellada, ma tra i soccorritori e Aaron giaceva il corpo di una persona deceduta che ne ha complicato le operazioni. Operazioni di salvataggio durate 43 ore dopo che il ragazzo era rimasto intrappolato per 106 ore. In questi giorni di fine giugno un'eccezionale cupola di calore ha stretto l'Europa in una morsa di caldo, spingendo le temperature a livelli record per il periodo. Nei prossimi giorni è atteso un cambiamento con l'arrivo di temporali frequenti che riporteranno le temperature su valori in linea con il periodo. Per l'OMS in Europa almeno 1300 morti per il caldo. Infine, un'ultima ora di tennis. Jannik Sinner vince la sua prima gara a Wimbledon sul centrale, il numero 1 al mondo, campione in carica, vince 3-7-2 ma non senza difficoltà, 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 contro il serbo Kecmanovic. Dicevamo delle difficoltà, anche un infortunio durante il match, alla fine Sinner la spunta 3-7-2 dunque contro Kecmanovic. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
3: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
2: Questo finché non passi a euro.
4: E allora tutto diventa più...
2: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Ciao da Laura Cremaschi
8: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
7: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense e con 2 prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150ml.
8: Acqua e sapone.
7: Oltre la convenienza.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
5: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli e partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale in palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano, trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 19 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Vigili del fuoco hanno fronteggiato due incendi di notevoli dimensioni oggi nel veronese. Un primo rogo ha interessato 4 ettari di campi coltivati e sterpaglie alla Bassona, mettendo a rischio anche alcune abitazioni. Il secondo incendio si è sviluppato in località Dossobuono ed ha distrutto una superficie di circa un ettaro fra colture e campi incolti. Per contrastare i due roghi sono state impegnati 35 vigili del fuoco e numerosi automezzi provenienti dalle sedi veronesi e dalle vicine province.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Buonasera da Valentina Buratti. Una violenta aggressione si è consumata ieri notte in piazza Cittadella, dove un quarantenne marocchino ha colpito ripetutamente con un'arma da taglio e da punta un romeno di 47 anni che gli agenti delle volanti della Polizia di Stato hanno trovato in una pozza di sangue nei pressi della biglietteria del parcheggio interrato. La vittima, in evidente stato di shock, stava perdendo molto sangue, l'orecchio sinistro quasi completamente staccato. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso, mentre il marocchino, già noto alle forze dell'ordine senza fissa dimora, è stato arrestato per tentato omicidio aggravato e trasportato al carcere di Montorio in attesa del giudizio di convalida. Sfondano la vetrina dell'oreficeria con l'auto, ma non riescono a rubare la cassaforte. È successo a Valeggio sul Mincio. Dalle prime informazioni pare che un gruppo di 7 persone abbia utilizzato un'automobile rubata a Mantova per rompere la vetrina del negozio in centro al paese. I 7 non sarebbero riusciti però a caricare la cassaforte sul furgone che avevano preparato per il colpo e sarebbero quindi scappati a bordo di 2 auto. Caldo estremo. Tra ieri e oggi le giornate peggiori nel veronese. Fra il pomeriggio e la notte sono arrivati al pronto soccorso di Borgo Trento 4 pazienti, 2 uomini e 2 donne, con sincope da calore, una casistica che non si registrava più da anni. La sincope consiste nella perdita di coscienza immediata, simile a uno svenimento ma con risveglio autonomo. Si verifica come reazione all'eccessiva esposizione ad alte temperature, con la dilatazione dei vasi sanguigni mentre il corpo cerca di raffreddarsi. 3 dei 4 pazienti, di età compresa fra i 40 e i 70 anni, sono stati subito dimessi. Un anziano è ancora in osservazione. Una donna ha riscontrato il malore in chiesa a Bosco Chiesa Nuova. Gli altri 3 invece si trovavano in luoghi chiusi, senza aria condizionata. L'accesso alla casa è una delle principali emergenze sociali di Verona e provincia. Calano gli appartamenti a disposizione, aumentano i canoni di locazione. La Caritas ha istituito un fondo per aiutare i nuclei familiari in difficoltà, che aumentano. Nel servizio di Silvia Beltrami, il vescovo di Verona Domenico Pompili e Don Andrea Malosto, direttore della Caritas diocesana.
4: Nelle 2025 si sono rivolte alla Caritas veronese quasi 4.000 persone, nuclei familiari in emergenza abitativa, 3,2% in più rispetto al 2024. Caritas nelle sue strutture ne ha accolte 573 e ha supportato più di 800 famiglie con interventi volti al mantenimento dell'abitazione, facendosi carico del pagamento delle utenze e delle rate d'affitto. Da qui gli interventi decisi dalla Caritas nell'ottica anche delle parole di Papa Leone al Giubileo dei movimenti popolari.
5: Terra, casa e lavoro. La Chiesa sente di dover far sua questa triade perché soltanto in questo modo si realizza quella forma di accoglienza che tanti auspichiamo.
6: ad oggi anche motivatamente talvolta c'è paura nel concedere una casa a persone che non conosciamo e di cui non ci fidiamo. Noi ci inseriamo in questo come Caritas, nel dire facciamo da garanzia che questa famiglia, che questa persona provvederà al pagamento dell'affitto, se avrà un periodo di difficoltà provvederemo noi. Tutto per non solo dare una casa ma per creare relazioni significative e di fiducia tra le persone.
3: Si è riunita a San Giovanni Lupatoto in assemblea regionale la FIOM del Veneto. Nel servizio di Giovanni Salvatori, Michele De Palma, segretario generale nazionale di FIOM CGL.
7: Una buona notizia da Verona, quella di Riello che torna in mani italiane con l'acquisizione da parte di Ariston, una tregua col fiato sospeso da Treviso, quella che riguarda Electrolux, dove i 1700 licenziamenti paventati sono congelati in attesa di soluzioni dal tavolo del Ministero nelle prossime ore. Il tutto in un settore metalmeccanico che in Veneto frena con 70 tavoli attivi all'unità di crisi e 10.000 lavoratori coinvolti e per rilanciare il quale la FIOM, riunita in assemblea regionale a Verona, chiede politiche industriali al governo ma anche all'Europa.
8: Non ci si occupa degli investimenti, si corre il rischio che a un certo punto ci si scopre senza prodotti di qualità in grado di competere sul mercato e questo determina la fine della nostra struttura industriale, le delocalizzazioni, i fondi che vengono a fare speculazione anziché invece gli investimenti che sono necessari per produrre beni e servizi che servono alla società in cui viviamo.
3: Gruppo Magis e Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar hanno sottoscritto sia per l'istituto che per gli oltre 2300 dipendenti e collaboratori una convenzione che prevede la fornitura agevolata di gas ed energia elettrica prodotte esclusivamente da fonte rinnovabile certificata. È prevista inoltre l'installazione di due colonnine di ricarica per auto elettriche all'ospedale. Sentiamo Claudio Cracco, amministratore delegato dell'ospedale, e Federico Testa, presidente di Magis.
9: Queste condizioni agevolate sono rivolte per i nostri collaboratori, per il personale dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria e quindi credo che per i nostri collaboratori questa convenzione possa dare un contributo sul tema anche dell'economia domestica, perché il caro energia è un aspetto molto, molto rilevante.
10: Energia verde per diminuire gli impatti. E poi attenzione ai clienti, nel senso di far capire che siamo un soggetto affidabile.
3: Debutta stasera in prima nazionale al Teatro Laboratorio di Lungadi Gegalta Rossa lo spettacolo Ecuba, la guerra sulle madri, scritto, diretto e interpretato da Isabella Caserta per l'estate teatrale veronese. L'opera, partendo dalla figura di Ecuba, la regina di Troia che vede svanire il proprio mondo, la propria patria e i propri figli sotto i colpi della guerra, si trasforma in una riflessione universale e attuale sul ruolo delle donne nei conflitti di ogni tempo. Lo spettacolo di stasera è tutto esaurito, repliche ogni sera fino al 2 luglio. Il teatro è dotato di aria condizionata. Da Valentina Burati è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Serata in centro zero stress?
14: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
13: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
15: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
16: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
17: Radio Verona.
18: Meteo. Le previsioni per domani, martedì 30 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare ancora la nostra regione, garantendo tempo stabile e ghiacciolato ovunque. Nello specifico sui litorali avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, sul lago giornata poco nuvolosa salvo nubi sparse al mattino, a Verona cieli poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Temperatura massima fino a 37 gradi, dunque in leggero ribasso rispetto alla giornata odierna, minima 25, venti deboli al mattino da sud sud-est, al pomeriggio moderati da est ancora, allerta meteo prevista per AFA.
1: Fuori gioco! Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
17: Buonasera, buonasera a tutti da Alessandro Di Pietro, buonasera dalla hall del meraviglioso Due Torri insieme fino a fine settimana, altro che la notte prima degli esami, questa è la notte prima della chiusura del bilancio, data sensibilissima per naturalmente tutte le società di calcio, data sensibilissima anche e soprattutto per il Verona. Archiviata la plusvalenza di Lambord, chi l'avrebbe detto, chi l'avrebbe detto no, ma chi l'avrebbe detto 2,5 milioni, certamente sì, per Lambord poco più di 80 minuti, pensate come è facile anche fare plusvalenze, 80 minuti, 7 spezzoni di partita in Serie A, un golletto, con 24 partite, 7 sole da titolare in Serie B nella Reggiana, retrocessa in Lega Pro, 4 gol, valore 2,5 milioni, cessione definitiva al Servette. Verona che si conserva, come se non bastasse, una percentuale sulla eventuale futura rivendita del ventenne talento preso di fatto a zero. Queste sono le plusvalenze perfette, queste sono le plusvalenze che ha sempre inseguito Sogliano, queste sono le plusvalenze che tutti quanti vorrebbero centrare sempre e comunque. Parliamone anche di quanto è facile in questo momento fare mercato, di quanto è facile proteggersi dietro a questi surplus, davanti a queste operazioni francamente anche piuttosto illogiche per quello che è stato il dimostrato da parte di Lambord, al netto di quello che può essere la controparte, che può dire sì, però io Servette intanto faccio quello che voglio con i soldi, ovviamente giusto, ma va benissimo anche naturalmente per il Verona, io ho preso soprattutto la marginalità che mi può garantire un giocatore di 20 anni appena, quindi va bene così, contento il Servette che evidentemente i soldi li ha, contento il Verona che di soldi ha bisogno, contento il Verona che da qui a domani ufficializzerà anche Bella Kotschap al Venezia. Si dovrebbe chiudere qui al netto di quello che può essere ed è ancora l'interesse del Norwich per Niasse, che è considerato pedina ultra periferica del prossimo Verona, per non dire pedina nulla, al di là di quello che può essere e che sarà l'arrivo di Leali. Su Leali la domanda è questa, perché mi pare ci sia troppo entusiasmo, non dico che Leali non sia un buon portiere, però quanto c'è nell'entusiasmo, nella positività nei confronti di Leali rispetto alle negatività trasmesse da Montipò, o meglio quanto va bene Leali perché un altro portiere voleva dire non vedere più Montipò fra i pali del Verona. Questa è un po' la domanda, al netto di tutte le altre, al netto di tutto quello che può succedere in queste ore rispetto a quello che già è successo, rispetto a quello che già piuttosto chiaro che succederà, ripeto, domani è la chiusura del bilancio, Verona che ha già incamerato 2,5 milioni al netto, veramente dal netto, perché è partito da zero per Lambord, sarà un po' di meno in proporzione per Bella Kotschap, 5,5 milioni faranno in totale 8 milioni di plusvalenza, aggiungiamoci anche i 10 di Sissé al Milan a gennaio, perché poi ci si dimentica sempre di quello che è stato anche dietro per quello che è successo dietro l'angolo, però insomma devo dire che il Verona male non può sentirsi in questo momento. 335 60 11 610, scrive per esempio Francesco, dice va bene così, adesso pensiamo però a comprare vuol dire a zero Leali, vuol dire a zero Bega, vuol dire a 2 milioni forse meno Colaz dal Venezia. Sono operazioni staccate, ripetiamo, sono operazioni divise, per chi vuole e deve vendere al meglio possibile non approverà mai una trattativa cumulativa, approverà mai un 1 più 1 oppure un facciamo tutti insieme. Questo deve farlo piuttosto, conviene farlo a chi deve acquistare. Non c'è stato ancora l'incontro, ci sarà probabilmente domani, fra il Verona, questa notizia che è arrivata appena adesso, fra il Verona e Massimo Pavanel, quindi l'incontro fra il direttore sportivo Sogliano, fra Claudio Ferrarese, ormai operativo da responsabile del settore giovanile, e Pavanel, che sarà il nuovo allenatore della primavera. Pavanel, che è in vacanza, tornerà evidentemente domani, poteva essere oggi, sarà domani a questo punto, se poi Sogliano avrà sistemato tutta la questione legata alle cessioni e tutto quello che comunque il Verona dovrà mettere a bilancio entro domani sera. Però è tutto quanto fatto. La scelta di Pavanel è anche strategica, perché al di là del fatto che sia comunque un fidatissimo di Sogliano, Pavanel è quello che fa parte ormai del circuito Hellas, disposto ad accettare anche quelli che saranno tutte le richieste di Baroni. Baroni è uno che comunque ama lavorare con tanti primavera, ama nel senso che è quello che comunque ti può chiedere giocatori della primavera anche in numero piuttosto corposo da un momento all'altro, quindi insomma ci vuole una certa elasticità per essere allenatore della primavera in una squadra, in una società in cui il primo in prima squadra è Baroni. Non che questo non succeda in altre società, è chiaro che il giocatore della primavera è soprattutto importante, ed anche importante, o viene in ogni caso al servizio della prima squadra, che la prima squadra è importante, è la più importante di tutte, però c'è poi un limite, e tante volte insomma Baroni è quello che va, insomma, non dico oltre, però è quello che spinge al massimo questo tipo di concessioni, quindi serve anche un allenatore cuscinetto, mediatore, per quanto Pavanel sia allenatore in tutto e per tutto, anche se non fortunatissimo nelle ultime esperienze fra Renate e Casertana la scorsa stagione, anche se ormai da tempo allenatore di prima squadra in una primavera che sarà anche un under 20, che sarà anche comunque una squadra ritenuta seconda squadra, non più una squadra di settore giovanile, così come d'altronde è sempre stato, ma con un tetto adesso che si è alzato all'under 20. Però è chiaro che c'è anche un obiettivo per la primavera da raggiungere, una salvezza che non è così scontata quest'anno, con 20 squadre, con neopromosse agguerritissime, sono Como ed Empoli che addirittura campione d'Italia in carica con l'Under 17, quindi tutti i giocatori che verranno travasati alla prossima primavera, quelli del 2009, più una matricola, sì, in teoria morbida, come l'Albino Leffe, che ha vinto i playoff, ma con due retrocesse più una terza, fra terz'ultima e quart'ultima, sono tre, insomma non è così semplice scegliere e pensare già adesso o ritenere già adesso retrocessa questa o quella. Aggiungendo poi che fra l'altro per la prima volta il Verona si presenterà al prossimo campionato primavera con lo status di società di Serie B dopo 7 anni. Oggi è stato l'annuncio del Monza che ha preso Juric, tutti quanti a pensare, a chiedersi, lo state facendo anche voi con tutti i vostri sms, perché Juric sia comunque sempre allenatore che trova squadra, deve avere un buon procuratore, insomma deve avere anche delle qualità, credo Juric. Non ci dimentichiamo che Juric è stato per tanti l'allenatore ideale prima che si arrivasse a Baroni. Juric con un ingaggio 3 volte tanto di Baroni, 3 volte anche di più di Baroni, perché 600.000 euro il contratto di Baroni, l'ingaggio di Baroni con il Verona, anche se con un ingaggio a salire per il secondo anno ed eventualmente il terzo anno, c'è un'opzione per il terzo anno se dovesse il Verona andare in Serie A fra la prossima e la successiva stagione. Quello di Juric è di 2 milioni, quindi fa più di 3 volte l'ingaggio di Baroni. Anche per questo non si è mai pensato a Juric, anche se Sogliano è stato sempre piuttosto categorico su quel tipo di modo di giocare a calcio, no? Quel modo di giocare a calcio piuttosto estremo, prima forgiato da Juric, poi alimentato da Tudor, che è stato per tanto tempo, no? Quella pietra che ha fatto fatica a comunque allontanare dal campo d'allenamento, quando si pensava che veramente il Verona potesse giocare solo in quel modo, quando anche lo spogliatoio tante volte si è messo dietro quel tipo di gioco, quel modo di giocare a calcio, quasi a proteggersi, quasi a così ritenerlo come una argomentazione chiave rispetto a quelle che erano le fortune del Verona non più straordinarie, rispetto ad allenatori che avevano semplicemente la colpa di giocare in maniera differente e di non poter poi ripetere perché con canoni diversi quello che era stato il gioco prima di Juric e poi di Tudor. Scrive anche quest'altro amico, dice: perché in questo momento non ci sono ancora ufficialità, perché comunque il mercato inizia a luglio, perché i contratti sono ancora in essere per tutti, per chi deve arrivare, per chi deve partire, quindi non c'è niente di particolarmente sconvolgente. Probabilmente domani verrà ufficializzato, se non stasera, ma credo domani a questo punto, la cessione di Bellacoccia al Venezia, fermo restando che poi contano

0: nelle sedi delle società, è così per tutti, è così e deve essere così anche per il Verona. Fascia con il pianoforte in sottofondo qui dal Hall delle Due Torri, fra poco in diretta ancora con Fuorigioco.
1: Fuorigioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
2: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, brindisi assicurato.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
7: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes. Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
9: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.
1: Su Radio Verona, Fuori Gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: Sulla questione delle ali, è vero che il Genoa può in teoria contrattaccare, per quanto ci risulta non c'è ancora una chiusura definitiva della trattativa, però ogni orientamento, ogni indizio porta al biennale con il Verona, fermo restando che da qui a domani il Genoa potrebbe, anche solo per non perdere lo zero, prolungare il contratto di Leali per altre due stagioni. È la ipotesi secondaria in questo momento, è il lavoro anche l'agente di Leali, Graziano Battistini, per risolvere la questione, forte anche di quelli che sono i rapporti con Sogliano, dovrebbe andare tutto a posto. La questione Montipò è secondaria, nel senso che si contratta, un contratto fino al 2028 come Perilli, anche Perilli ha un contratto fino al 2028 come Suslov, come tanti altri, però insomma Sogliano già chiuso la porta per Montipò, per una questione di gradimento tecnico, non è una questione di contratto. Sogliano ha già deciso che Montipò non sarà il portiere del Verona, non sarà il Verona la prossima stagione, è chiaro che va piazzato rispetto a quelle che sono le sue necessità, le sue volontà, quella di avvicinarsi a casa. Lui è Novarese, Torino sarebbe perfetta per lui, però insomma è chiaro che non può dipendere totalmente da Montipò.

0: scegliere questo o quello. Ciao Ale, questione Montipò, decisivo 4 anni su 5, ultimo anno negativo. Bene, allora Zidane è quello della testata Materazzi, è quello che ha fatto prima, chi se ne frega. Questo dice Paolo. La domanda è francamente provocatoria, perché mi pare che rispetto a quello che è il valore pur riconoscibile, pur riconosciuto di Leali, non so se sia effettivamente meglio di Montipò. Chiedo e vi chiedo. Allora, sinceramente la domanda è questa, e ripeto, quanto il gradimento totale o quasi, letto insomma, su tutti i commenti social che ci sono arrivati per esempio alla nostra pagina Facebook, sono perché considerate Leali un buon portiere, oppure perché ogni portiere sarebbe stato e meglio per voi, ai vostri occhi, meglio di Montipò? Ecco, questa è un po' la domanda. Mi pare insomma si possa essere anche sinceri senza dover necessariamente dire oddio, è arrivato Leali, che bello, è arrivato Neuer. Non è Neuer, per carità, è un buon portiere, è stato anche buonissimo portiere. Non so se sia effettivamente meglio di Montipò, che poi Montipò per tanti motivi debba così giustamente pensare di guardare alla sua carriera lontano da Verona, che legittimamente Sogliano possa pensare di non confermare Montipò così come ha già fatto, no? Da tanto tempo, questa è un'altra questione, però mi pare che il tifoso ragioni molto di pancia in questo momento. Arriva Leali, bene così, ma bene così perché è così bravo Leali per voi, o perché Leali esclude Montipò in via definitiva? Ecco, insomma, la questione pare un po' questa, fermo restando che poi non cambia la vita del Verona di Sogliano, che ha già deciso per Leali come prossimo portiere e ha già deciso per Montipò lontano dal Verona. Altri messaggi, ce ne sono tanti, insomma è il lunedì, ripeto, il giorno prima della chiusura del bilancio, è chiaro che il bilancio fa molto, chiaro che il bilancio rimane poi la base da cui partire con il vero mercato. Ci sono tanti così, tante società che si stanno muovendo, penso a Berti preso dalla Cremonese, dal Cesena, insomma giocatore top, Berti, il nostro Sandrino Benedetti ha fatto anche un post, no? su quello che è stato il mercato delle altre, dicendo insomma noi partiamo con Bega a parametro zero, la Cremonese parte con Berti. Berti è un giocatore molto forte, impariamo anche a conoscere la Serie B, non pensare che tutti quelli che per diritto divino il Verona poi debba andare in Serie A, così come non è detto che per diritto divino il Brasile debba qualificarsi agli ottavi di finale, perché il Giappone è passato in vantaggio e la faccia di Matteo Sambugaro è tutto un programma, non che lui sia un tifoso brasiliano, però insomma la sorpresa fa sempre effetto, ha segnato Sano per il Giappone, dopo tanto possesso brasiliano, il gol che non ti aspetti o che forse ti puoi aspettare da una squadra come il Giappone, molto solida, no? Molto pimpante, da una squadra un po' fluttuante come il Brasile, senza avere i fuoriclasse, poi per carità Vinicius, tutto quello che volete, però una volta i fuoriclasse del Brasile erano tanti, non erano uno solo. Fatto sta che il Giappone sta vincendo 1-0 contro il Brasile, secondo sedicesimo dopo la vittoria ieri del Canada, 1-0 sul Sudafrica. Penso che derivi dal fatto del desiderio del tifoso di voltare pagina da parte di Cristiano. Nel frattempo Fabietto dice il Giappone in vantaggio sul Brasile. Credo che si tifi tutti il Giappone per certi versi, non lo so, tendi sempre a tifare la sfavorita. Mi pare che siamo in un momento in cui vada bene solo chi vince. Ha vinto Sinner, tutta l'Italia adesso festeggia, ha vinto il quinto 6-7 con Kekmanovic, siamo tutti quanti molto contenti, ma mi pare che all'improvviso, insomma, vincendo Sinner sembra che sia una festa popolare ogni volta, che sia un primo turno di Wimbledon, che sia la finale Roland Garros, che siano 7 slam di fila, che sia chi magari fa fatica così a dividere quello che è un game e quello che è un set, quello che è un 15 da quello che è un 30, che sono la stessa cosa fondamentalmente, però così è, mi pare che insomma si vada verso questo tipo di sport. Se vinco bene, se non vinco forse è meglio che me ne stia a casa, che spenga la televisione e il cellulare. Lontani mi pare, ragioniamoci insieme anche su questo, è lunedì, tanto il bilancio lo deve fare Verona e non noi. chi diceva una volta, ricorderete, no? Ti amo anche se vinci, come per dire, anche se tu vinci, ti voglio bene lo stesso, nel senso che è sottinteso che io ti voglia bene soprattutto quando perdi, soprattutto quando le cose non vanno bene. Ne sa qualcosa il tifoso del Verona, per tutti gli abbonati che ha fatto in Serie C, per tutta la passione che ci ha sempre messo. Mi pare che però si vada verso questo tipo di sport, no? Molto plastificato, molto scritto, in cui, ripeto, chi vince attrae, è normale, ma senza quel retrogusto, no? Di sofferenza sportiva che credo sia la base di ogni disciplina, compreso il tennis, compreso Sinner che vince sempre o quasi. Montipò mi sembrava stufo, era meglio cambiare da parte di Claudio. Dobbiamo andare velocemente con le news nazionali. Corrado dice: Montipò mi sembrava stufo, era meglio cambiare portiere. Speriamo che le ali giochi bene, con voglia, le motivazioni sono importanti. Questo è Corrado, news nazionali, e poi ancora in diretta dal Due Torri, seconda parte di Fuori Gioco.
1: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610, e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Si aggrava a 6 morti il bilancio della sparatoria a Stade, cittadina nel nord della Germania. Si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono 2 sospettati fermati. Secondo le forze dell'ordine, le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi. La vicenda è ancora in evoluzione al momento. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità delle vittime da parte delle forze dell'ordine. Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela, che ha riportato la paura tra la popolazione già provata dai 2 violenti terremoti registrati nei giorni scorsi. Dopo 20 ore di ricerche, i vigili del fuoco italiani presenti sul posto hanno interrotto le operazioni di recupero di una donna e dei suoi figli, una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città e che ha causato un ulteriore spostamento della struttura. La cronaca italiana: 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Entrambi sono deceduti dopo ricovero per febbre. Domani sono 25 le città in Italia col bollino rosso. Tragico incidente a San Lazzaro di Savena nel Bolognese: un 26enne morto nella giornata di ieri precipitando per 6 piani a causa del cedimento di un lucernaio in plexiglass. Il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio fra 2 sue amiche. Poi la tragedia. Il tennis: debutto vincente ma complicato quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero 1 al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, capace di costringere l'alto tesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal centrale. Risultato dunque 3-7-2 a favore di Sinner, che continua il suo Wimbledon. È tutto, grazie per averci seguito.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Jerry Calà per Seat, prima!
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: Radio Verona.
7: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: Messaggio di Giulio, torniamo insieme alla seconda parte di Fuori Gioco, sempre qui dalla hall del Due Torri. Scrive Giulio: buonasera Alessandro, se penso che per i prossimi due mesi sarà tutta una fake news di calciomercato, cosa pensi del calciomercato aperto a campionato iniziato? Per me è follia, questo è Giulio. Allora ci sono due questioni. Uno, il calciomercato quando il campionato è già iniziato, però è quello che ha voluto per certi versi anche il tifoso. Perché il tifoso continua a parlare di plusvalenze, continua a parlare di bonus, continua a parlare di diritto di recompra, di percentuale sulla futura rivendita, continua ad essere così travolto da quello che è un non calcio, da quello che non è calcio, ma è semplicemente la preparazione di quella che è una squadra che dovrebbe essere poi il succo di tutto. Che sia una fake news, insomma, noi cerchiamo di evitare le fake news, o almeno quello che diciamo è perché l'abbiamo filtrato attraverso una, due, magari anche tre fonti. Poi può capitare anche noi. Il fatto non è una fake news se uno prima si interessa a un giocatore e poi lo lascia stare perché gliene piace un altro. Penso a quello di De Battisti, Mantova, no? De Battisti è uno dei 2006 che lascerà il Verona o che potrebbe anche essere aggregato al Verona con la prima squadra in ritiro a Folgaria, però era un giocatore su cui il Mantova aveva pensato all'inizio del mercato, ma ve lo posso garantire. Col tempo il Mantova ha pensato ad altri giocatori. Questo non vuol dire che fosse una fake news quella di prima, semplicemente che il Mantova ha cambiato idea su De Battisti, ha avuto magari sotto mano occasioni diverse, ha deciso di cambiare obiettivo. Questo non vuol dire che fosse una bufala. Francamente diventano più pesanti certe prime pagine, senza dover per forza criticare nessuno, non siamo nessuno per poter fare appunti su Nico Paz, su questo, su quell'altro, oggi dell'Inter, oggi del Como, domani dell'Inter, dopodomani del Real Madrid, poi di questo, poi di quell'altro, così come sono state per esempio certe devo dire noiosissime riprese di decatelare al Milan, sentendo anche il cugino, lo zio, il nonno, il maestro d'asilo, il maestro elementare, il maestro delle medie, pensando che De Catalar fosse più Kakà, fosse più De Bruyne, fosse più questo, fosse più quell'altro, così come è stato l'anno scorso per Yashari, così come quest'anno per Gonzalo Ramos sempre del Milan, come se si fosse preso il Ronaldo prima maniera, come se si fosse preso Haaland. Però funziona così, c'è questa spettacolarizzazione di tutto, spettacolarizzazione anche del mercato. Vi posso assicurare che quando si dice delirio all'aeroporto per l'arrivo del pinco pallino qualsiasi, il delirio è sono 5-6 ragazzi che vengono riuniti lì a dire toh, prendi sta sciarpa, fa finta di essere tifoso di quella squadra e di quel giocatore che tu stai aspettando, quel giocatore. Cioè dubito che certi giocatori si vada fino all'aeroporto, fino a Malpensa, fino a Fiumicino, e si facciano ore e ore di coda o di attesa aspettando questo quel giocatore. Se un certo tipo di giocatore sì, ma francamente quello che è fake mi sembrano queste distorsioni, no? Questi estremismi, queste, ripeto, spettacolarizzazioni che ti portano, che hanno portato anche il mercato a chiudere alle 23, che hanno portato il mercato anche a chiudere a mezzanotte. Pensate un po', se non è televisivo quello, insomma, poco cos'è che è veramente televisivo, più di una partita. Ciao Ale, ti avresti puntato su Baroni o avresti scelto altro? Conoscendo Sogliano avrei detto Baroni, fosse di peso da me, ma non sono io il direttore sportivo del Verona, avrei scelto altro. Però io sottolineo sempre quanto sia complicato capire un allenatore, giudicare un allenatore, per chi, almeno come succedeva a me agli inizi del mio percorso, potevo stare tutti i giorni a Veronello a vedere Malesani, tutti i giorni a Veronello a vedere Del Neri, tutti i giorni all'antistadio a vedere Prandelli, tutti i giorni all'antistadio, o almeno qualche giorno in meno perché seguivo soprattutto il Chievo, a seguire Perotti e il Verona anche di Baroni. Chiaro che a 20 anni non puoi farti un'idea totalmente di un allenatore come potrei farmi adesso, questione di esperienza, e quindi il rimpianto è quello, no? Di essere capitato in un momento del mio percorso in cui da giovane non potevo conoscere fino in fondo quello che c'era dietro certi allenamenti di Prandelli, di Del Neri, così come di tanti altri, dello stesso Baldini quando arrivò al posto di Malesani al Chievo, o dello stesso Perotti o del primo Lino Mutti quando così catechizzava Inzaghi quando sbagliava un gol davanti alla porta, il Verona di Pessotto, rispetto a quello che sarebbe magari adesso un bagaglio un po' più completo. Però la verità è che in questo momento non puoi conoscere e sapere quanto valga decisamente un allenatore, veramente un allenatore, se non dal risultato. Però il risultato basta per giudicare un allenatore, per avere un'idea di un allenatore? Credo di no. E quindi come si fa a dire se questo è bravo e quello no? Insomma, non voglio così spezzare sul nascere il dibattito, però credo che sia esattamente così. Allora, ciao Alessandro, ho seguito un po' le ali, mi sembra un portiere con andamento sinusoidale, sempre stato un po' così, che alterna grandi parate atopiche. Non aspettiamoci Benji Price, a proposito di Giappone, per rimanere in tema mondiali. Penso che sia giusto che Montipò trovi nuovi stimoli. Credo che sia giusto anche che il Verona cambi, questo l'abbiamo detto tante volte, penso che sia assolutamente legittimo. Va bene per tutti e due. Poi è chiaro che bisogna trovare una sistemazione a Montipò, è chiaro che non tutto potrà collimare fra quelle che sono le volontà di Montipò di avvicinarsi a casa, quello che sarà magari la volontà del Verona di, non dico monetizzare da Montipò, ma comunque di poter optare per la cessione più remunerativa, anche se poi non è che ci guadagneresti chissà che cosa. Fatto sta che c'è tempo. Potrebbe essere una scelta che il Verona riuscirà a fare prima della fine, prima dell'inizio del ritiro, sarebbe cosa buona e giusta, perché poi è chiaro che Montipò sa già, è stato perfettamente informato dal Verona di non far parte del progetto tecnico della prossima stagione, e quindi insomma, prima lascia il Verona, prima rompe il cordone ombelicale con il Verona, meglio è. Però questa è semplicemente una considerazione latere, fermo restando che è ormai facile, scontato, no? Vedere giocatori che arrivano in ritiro sapendo di non essere del progetto e che poi partono alla prima telefonata utile, quindi così è. Sulla questione di Lambordi vi siete un po' meravigliati, devo dire, noi fino a un certo punto ne abbiamo viste tante, francamente, adesso non so, magari verrà venduto a 5 milioni, però il Charlize tanto decantato dal tifoso, io non ci vedo tutte queste grandi qualità in Charlize. Poi diventerà bravo, è giovane, 2004, tutto quello che volete, però retrocesso a Cosenza in C, retrocesso a Reggio Emilia in C, diventerà forte, sì, può darsi di sì, però non mi pare che Charlize sia questo grande giocatore. Poi ripeto, contento di sbagliarmi, così come è stato per Shishuba, ricorderete, no? Quando arrivò Shishuba, fenomeno di qua, fenomeno di là. Francamente, avendo la fortuna di seguire anche la primavera, visto Shishuba con il Cesena, squadra che poi retrocesse, squadra comunque non di altissima fascia, bene nella fase offensiva, qualche controllo di palla di qualità, da giocatore di qualità, però insomma stringi, niente di particolarmente straordinario. Fase difensiva zero, sostituito dopo un'ora senza lasciare traccia. Ecco, quando tante volte arriva il giovane, capisco che il giovane sia quello a cui dai più volentieri una carezza, a cui concedi subito qualcosa, però fino a un certo punto. Per i giovani sarà il grande addio di quelli del 2006, quell'addio che ha già dato Agbonifo sotto forma di cessione all'Inter, quell'addio, a meno che non vadano in prima squadra, di De Battisti, di Simeonas, di probabilmente di Curti, di Pavanati, dello stesso Vermesan dovrebbe partire con la prima squadra, far parte della prima squadra, allungare intanto il suo contratto che scadenza il 2027. Per Simeonas invece c'è la probabilità concreta di un ritorno in Romania, dove ha mercato, dove dovrebbe andare anche per quelle che sono le regole della Lega Pro sull'impiego dei giovani stranieri, nel senso che a differenza dei giovani italiani i giovani stranieri non garantiscono alle società quelle valorizzazioni economiche direttamente proporzionali al minutaggio e quindi al loro impiego. Legittimo, fatto sta che il Flacus Bosili, ricorderete 2002, l'attaccante sloveno, che lo stesso Simionas, così come Flacus Bosili, anche lo stesso Simionas credo che sarà costretto a tornare in patria, comunque a guardarsi attorno all'estero. Al di là di Vermesan, che ripeto dovrebbe restare, poi vedremo se verrà piazzato in giro o se rimarrà al Verona come quarta punta. In questo momento non c'è altro spiraglio, prima deve rinnovare però Vermesan ha contratto fino al 2027, i suoi agenti sono Andrea, Federico Pastorello, comunque la grande famiglia di Pastorello, vedremo, insomma fatto sta che è sempre sempre triste, no? È sempre comunque un riguardarsi indietro, ci sono tanti giocatori della primavera, tanti genitori della primavera che leggono la pagina Facebook di Fuorigioco, che ascoltano Fuorigioco, penso a Pavanati, penso a De Battisti, penso a Simionas, penso a Vermesan, penso allo stesso Curti, anche se è stato di meno al Verona, penso a tutti quelli, no, che hanno comunque vestito con grande impegno, con grande passione, indossato la maglia del loro Verona, tanti di loro partendo proprio dai più giovani, proprio da bambini. Gira una foto molto bella di un torneo vinto dai 2006, che erano ancora ragazzini a livello esordienti, in cui insomma c'era Agbonifo, in cui c'era Tommasi, portiere poi passato alla Cremonese e all'Inter, c'era Simone Rubele che ha giocato un'ottima stagione all'Oppeano in eccellenza, per tanto tempo al settore giovanile del Caldiero, allenandosi anche con la prima squadra in Serie C, e tanti altri. Quindi è sempre così, un momento particolare per chi dovrà lasciare il Verona, vedremo, perché poi è vero che non c'è una plusvalenza facile o corposa per questi ragazzi, però c'è comunque mercato, no? Come può essere per De Battisti, come può essere per Simionas, per lo stesso Vermesan, per Pavanati che era arrivò alla Reggiana a gennaio dopo aver fatto fuoco e fiamme veramente con la primavera. Pavanati che ha subito un infortunio a una caviglia, è stato messo da parte subito senza neanche essere spesso convocato, finendo spesso e volentieri in tribuna. Devo dire 6 mesi non benissimo per Pavanati, non è stata certamente colpa sua. Capiremo adesso quello che sarà il destino di Pavanati. A proposito di giovani, oggi il Caldiero ha chiuso per un altro ex del settore giovanile del Verona, dopo Soragni. Dalla Riva è andato a Caldiero, ricorderete, capitano della primavera, il vicentino di Brogliano, capitano della primavera che l'anno scorso arrivò a un passo dalla semifinale dai playoff scudetto, dai quarti di finale scudetto con l'Hellas di San Marco, fermato, stoppato da quella sconfitta poi di Monza, quando tutto quanto sembrava fatto, quando il più almeno sembrava fatto, firmato per una stagione, la prossima, con opzione anche per quella successiva 2005, in bocca al lupo a Dalla Riva, in bocca al lupo naturalmente a Soragni, non confermato dal Legnago, naturalmente a tutti i giovani che formeranno la prossima primavera. Sarà la primavera del 2009, di qualche 2008-2009, che arriva da un percorso assolutamente virtuoso, dai quarti di finale che poteva essere semifinale con l'Inter, quella partita che il Verona vinceva 3-1 al ritorno dopo lo 0-0 dell'andata al Tavellin, quando poi alla fine l'Inter rimontò fino a pareggiare, fino a vincere addirittura la partita. Inter che è arrivata poi fino alla semifinale persa con la Juventus, fino a quello che è stata poi la vittoria dell'Empoli 4-0 sulla Juventus, Empoli campione d'Italia, veramente travolgendo la Juve in finale. Chi vorresti come nuovo attaccante, possibilmente coppia Bowie se resta? Buonasera da Lussemburgo, Francesco. Beh, restasse Bowie sarebbe già qualcosa, poi il resto è tutto da vedere, però devo dire, insomma, restasse Bowie sarebbe cosa buona e giusta, mi viene da dire. Gaetano, buongiorno, io credo che sarà una sessione di mercato modello gennaio, l'anno di Baroni. Beh, è chiaro, no? Sarà una rivoluzione totale, dovrebbe andare anche Gagliardini, non è detto che resti a CPAC Pro, che sono tutti e due svincolati, svincolato anche Lirola, ma Lirola certamente non resterà. Periglia ha un contratto fino al 2028, Serdar fino al 2028, Suslov fino al 2028. Capiremo quello che sarà il mercato per Suslov soprattutto, no? Perché poi Suslov ha questo valore assoluto che lo porta ad essere ceduto, ma anche quell'infortunio ai legamenti che inevitabilmente lo frena rispetto a quello che può essere l'interesse di un'altra società. Non c'è freno per Serdar, che certamente resterà al Verona, perché è operato a fine febbraio, perché non pronto se non a settembre, meglio ottobre, quando il mercato sarà bello che è finito, e quindi Serdar gioco forza dovrà essere ancora giocatore del Verona. Può essere un grande valore naturalmente per il centrocampo, anche perché poi diventa difficile in questo momento piazzare un giocatore come Serdar, giocatore su cui il Verona ha anche investito, spendendo denaro, spendendo un bel po' di soldi per lui, così come è stato per Sar. Altro punto di domanda, ce ne sono tanti. Prima però c'è questa chiusura del bilancio, inutile andare sulle entrate, inutile andare a destra a sinistra, fino a domani a mezzanotte sarà solo ed esclusivamente tempo che il Verona investirà per sistemare al meglio il bilancio. Non è una novità, chi pensa che sia una novità è perché comunque una visione un po' periferica di quelle che sono le cose. La grande priorità è in questo momento chiudere al meglio il bilancio. Dal primo di luglio poi inizierà il vero mercato, il mercato in entrata, tutto il resto. Intanto però Presidio deve archiviare questo esercizio al meglio possibile, lo farà con Bella Kocap, lo farà con i 2,5 milioni di Lambord, potrebbe farlo anche con qualche altro giocatore, non è detto. Fatto sta che le cessioni in questo momento sono il primissimo pensiero, ma anche il secondo, terzo, quarto e quinto di Sogliano e prima ancora di Zanzi, prima ancora di Puscasio e prima ancora di Presidio. Ci fermiamo qui, grazie a voi tutti, grazie a Matteo Sambugaro, le ultime di cronaca sempre con la nostra redazione, con Silvia Beltrami. Appuntamento naturalmente a domani, sempre qui dal Due Torri per la nostra ultima settimana da questa meravigliosa location in pieno centro. Grazie ancora di nuovo a voi tutti da Alessandro De Pietro.
7: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
11: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
12: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
13: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
14: E quale sarebbe la solita merenda?
15: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
13: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
16: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
17: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci vincilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677,92 euro.
18: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Verona. www.radioverona.it.
1: Sono le 20 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Uprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
4: Vigili del fuoco hanno fronteggiato due incendi di notevoli dimensioni oggi nel Veronese. Un primo rogo ha interessato 4 ettari di campi coltivati e sterpaglie alla Bassona, mettendo a rischio anche alcune abitazioni. Il secondo incendio si è sviluppato in località Dossobuono ed ha distrutto una superficie di circa un ettaro fra colture e campi incolti. Per contrastare i due roghi sono state impegnati 35 vigili del fuoco e numerosi automezzi provenienti dalle sedi veronesi e dalle vicine province.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: Buonasera da Valentina Buratti. Una violenta aggressione si è consumata ieri notte in piazza Cittadella, dove un quarantenne marocchino ha colpito ripetutamente con un'arma da taglio e da punta un romeno di 47 anni che gli agenti delle volanti della Polizia di Stato hanno trovato in una pozza di sangue nei pressi della biglietteria del parcheggio interrato. La vittima, in evidente stato di shock, stava perdendo molto sangue, l'orecchio sinistro quasi completamente staccato. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso, mentre il marocchino, già noto alle forze dell'ordine senza fissa dimora, è stato arrestato per tentato omicidio aggravato e trasportato al carcere di Montorio in attesa del giudizio di convalida. Sfondano la vetrina dell'oreficeria con l'auto, ma non riescono a rubare la cassaforte. È successo a Valeggio sul Mincio. Dalle prime informazioni pare che un gruppo di 7 persone abbia utilizzato un'automobile rubata a Mantova per rompere la vetrina del negozio in centro al paese. I 7 non sarebbero riusciti però a caricare la cassaforte sul furgone che avevano preparato per il colpo e sarebbero quindi scappati a bordo di 2 auto. Caldo estremo. Tra ieri e oggi le giornate peggiori nel Veronese. Fra il pomeriggio e la notte sono arrivati al pronto soccorso di Borgo Trento 4 pazienti, 2 uomini e 2 donne, con sincope da calore, una casistica che non si registrava più da anni. La sincope consiste nella perdita di coscienza immediata, simile a uno svenimento ma con risveglio autonomo. Si verifica come reazione all'eccessiva esposizione ad alte temperature, con la dilatazione dei vasi sanguigni mentre il corpo cerca di raffreddarsi. 3 dei 4 pazienti, di età compresa fra i 40 e i 70 anni, sono stati subito dimessi. Un anziano è ancora in osservazione. Una donna ha riscontrato il malore in chiesa a Bosco Chiesa Nuova. Gli altri 3 invece si trovavano in luoghi chiusi, senza aria condizionata. L'accesso alla casa è una delle principali emergenze sociali di Verona e provincia. Calano gli appartamenti a disposizione, aumentano i canoni di locazione. La Caritas ha istituito un fondo per aiutare i nuclei familiari in difficoltà, che aumentano. Nel servizio di Silvia Beltrami, il vescovo di Verona Domenico Pompili e Don Andrea Malosto, direttore della Caritas diocesana.
6: Nelle 2025 si sono rivolte alla Caritas veronese quasi 4.000 persone, nuclei familiari in emergenza abitativa, 3,2% in più rispetto al 2024. Caritas nelle sue strutture ne ha accolte 573 e ha supportato più di 800 famiglie con interventi volti al mantenimento dell'abitazione, facendosi carico del pagamento delle utenze e delle rate d'affitto. Da qui gli interventi decisi dalla Caritas nell'ottica anche delle parole di Papa Leone al Giubileo dei movimenti popolari.
7: Terra, casa e lavoro. La Chiesa sente di dover far sua questa triade perché soltanto in questo modo si realizza quella forma di accoglienza che tanti auspichiamo.
0: ad oggi anche motivatamente talvolta c'è paura nel concedere una casa a persone che non conosciamo e di cui non ci fidiamo. Noi ci inseriamo in questo come Caritas, nel dire facciamo da garanzia che questa famiglia, che questa persona provvederà al pagamento dell'affitto, se avrà un periodo di difficoltà provvederemo noi, tutto per non solo dare una casa ma per creare relazioni significative e di fiducia tra le persone.
4: Si è riunita a San Giovanni Lupatoto in assemblea regionale la FIOM del Veneto. Nel servizio di Giovanni Salvatori, Michele De Palma, segretario generale nazionale di FIOM CGIL.
8: Una buona notizia da Verona, quella di Riello che torna in mani italiane con l'acquisizione da parte di Ariston, una tregua col fiato sospeso da Treviso, quella che riguarda Electrolux, dove i 1700 licenziamenti paventati sono congelati in attesa di soluzioni dal tavolo del Ministero nelle prossime ore. Il tutto in un settore metalmeccanico che in Veneto frena, con 70 tavoli attivi all'unità di crisi e 10.000 lavoratori coinvolti, e per rilanciare il quale la FIOM, riunita in Assemblea Regionale Verona, chiede politiche industriali al governo ma anche all'Europa.
9: Non ci si occupa degli investimenti, si corre il rischio che a un certo punto ci si scopre senza prodotti di qualità in grado di competere sul mercato, e questo determina la fine della nostra struttura industriale, le delocalizzazioni, i fondi che vengono a fare speculazione anziché invece gli investimenti che sono necessari per produrre i beni e servizi che servono alla società in cui viviamo.
4: Gruppo Magis e Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar hanno sottoscritto, sia per l'istituto che per gli oltre 2300 dipendenti e collaboratori, una convenzione che prevede la fornitura agevolata di gas ed energia elettrica prodotte esclusivamente da fonte rinnovabile certificata. È prevista inoltre l'installazione di due colonnine di ricarica per auto elettriche all'ospedale. Sentiamo Claudio Cracco, amministratore delegato dell'ospedale, e Federico Testa, presidente di Magis.
10: Queste condizioni agevolate sono rivolte per i nostri collaboratori, per il personale dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria, e quindi credo che per i nostri collaboratori questa convenzione possa dare un contributo sul tema anche dell'economia domestica, perché il caro energia è un aspetto molto, molto rilevante.
11: Energia verde per diminuire gli impatti. E poi attenzione ai clienti, nel senso di far capire che siamo un soggetto affidabile.
4: Debutta stasera in prima nazionale al Teatro Laboratorio di Lungadige Galtarossa lo spettacolo Ecuba, la guerra sulle madri, scritto, diretto e interpretato da Isabella Caserta per l'estate teatrale veronese. L'opera, partendo dalla figura di Ecuba, la regina di Troia che vede svanire il proprio mondo, la propria patria e i propri figli sotto i colpi della guerra, si trasforma in una riflessione universale e attuale sul ruolo delle donne nei conflitti di ogni tempo. Lo spettacolo di stasera è tutto esaurito, replica ogni sera fino al 2 luglio. Il teatro è dotato di aria condizionata. Da Valentina Burati è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.
12: Meteo. Le previsioni per domani, martedì 30 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare ancora la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, sui litorali avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, sul lago giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino, a Verona cieli poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Temperatura massima fino a 37 gradi, dunque leggero ribasso rispetto alla giornata odierna, minima 25, venti deboli al mattino da sud-sud-est, al pomeriggio moderati da est ancora, allerta meteo prevista per AFA.
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale.

0: Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro. Fino al 30 giugno, Unieuro.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ciao, da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99€. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89€. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99€.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.
5: Radio Verona.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: www.titospec.it.
1: Cosa fai tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
4: Meteo. Le previsioni per domani, martedì 30 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare ancora la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, sui litorali avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Sul lago, giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. A Verona, cieli poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Temperatura massima fino a 37 gradi, dunque leggero ribasso rispetto alla giornata odierna, minima 25, venti deboli al mattino da sud-sud-est, al pomeriggio moderati da est ancora, allerta meteo prevista per AFA.
5: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback. I wanna make

0: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
4: 160 anni di storia. Uno sguardo sempre.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Radio Verona.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Sono le 22 in punto.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo. Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Hello. Radio Verona Flashback.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
1: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
2: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18:30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: voce più forte dell'identità di un'epoca in cui abbiamo scelto di non viverci.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: no more being searched, being arrested no more.
1: Sono le 23 in punto.
2: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love, Radio Verona Flashback.

Radio Verona.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 18.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: da un quadro ti mirò, hai cancellato dal mio spettro la parola.
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Verona. Radio Verona.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.